0: in due infrastrutture distinte a forma di L, una in Italia e una in Sassonia. Questo momento scientifico di oggi segue vari incontri che abbiamo già avuto con i tedeschi. A gennaio c'è stato al Ministero dell'Università e della Ricerca una dichiarazione di intenti tra la Sardegna e la Sassonia per lavorare insieme verso questo progetto, poi ci sono stati degli incontri in Germania e quindi oggi sigliamo veramente gli accordi scientifici per lavorare insieme.
1: Ecco, quindi davvero importante, perché questa collaborazione con la Sassonia, insomma, mette dà una chance in più anche, insomma, alla candidatura dell'Italia e della Sardegna, no? Per la realizzazione di questa importantissima infrastruttura. Ricordiamo la concorrenza dell'Olanda, è l'avversario da superare. Ecco, poi oggi ci sarà un'altra sottoscrizione di accordo questa volta tra la regione Sardegna e la regione Umbria. Come mai l'Umbria?
0: Allora, l'Umbria, perché l'Umbria è già coinvolta negli esperimenti sulle onde gravitazionali attualmente in corso, Virgo,
1: ecco,
0: per esempio, ma
1: che è un altro osservatorio di onde gravitazionali, uno dei due che ha consentito di, come dire, rilevare effettivamente le onde gravitazionali per la prima volta.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Virgo è in Italia. Quindi diciamo l'ha costruito la comunità scientifica italiana, che dagli anni Ottanta lavora su questo concetto di interferometro laser per trovare le onde gravitazionali. Tornando al Giappone, allora, tornando all'Umbria, ma sì, in qualche modo il Giappone è collegato a questo, la collaborazione Virgo collabora con la collaborazione Kagra, è un esperimento simile che viene fatto in Giappone, in sotterranea, quindi dove si stanno un po' provando le cose che vorremmo fare in Einstein Telescope. La regione Umbria, i nostri colleghi dell'Università di Perugia e dell'NFN di Perugia, lavorano e collaborano già da anni con i giapponesi.
1: Ecco.
0: E quindi attraverso la regione, un accordo con la regione Umbria, consolidiamo anche i rapporti nostri, sardi, con i nostri colleghi giapponesi in questa strada verso l'Einstein Telescope.
1: Ok, quindi insomma davvero si stanno unendo le forze, è importante che ci siano gli endorsement anche di altre nazioni, di altre regioni, di grandi scienziati, proprio per rafforzare la candidatura. Oggi poi succederanno delle altre cose. In serata ci si sposta a Lula, perché ci sarà intanto l'inaugurazione del punto informativo su Einstein Telescope, perché insomma anche la comunicazione è importante e tutto il lavoro che state facendo fa parte proprio della candidatura per avere successo in questa sfida. E poi il lancio di un importante progetto, ET Sun Lab. Di cosa si tratta?
0: Allora, ET Sun Lab è il consolidamento di un'infrastruttura di ricerca che noi usiamo già dal 2018 e anche un po' da prima. In realtà si tratta del sito di Sosenatos, l'ex sito minerario di Sosenatos, dove appunto noi già dal 2018 abbiamo delle importanti stazioni di monitoraggio e di valutazione della qualità del sito nell'ottica di costruire Einstein Telescope. Quindi noi siamo già presenti sul sito di Sosenatos appunto da tanti anni e lì abbiamo lavorato molto bene con la collaborazione di IGEA, con i minatori di IGEA che ci hanno salutato, ma vogliamo andare avanti, vogliamo veramente costruire un vero laboratorio e quindi grazie ai finanziamenti della regione Sardegna, dell'Istituto di Fisica Nucleare, dell'Istituto di Astrofisica e dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia costruiremo insieme questo laboratorio congiunto dove permettere di continuare le ricerche e gli studi che stiamo facendo per le tecnologie di ET, ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano di questa particolare silenziosità che il sito ci offre.
1: Molto bene, insomma davvero vedete quante opportunità e che movimento sta già generando anche solo la candidatura della Sardegna per ospitare questa importante infrastruttura che, lo ricordiamo, servirà per davvero svelare i misteri ancora più oscuri dell'universo.

0: Universo. Allora, noi seguiremo questa giornata, poi faremo un resoconto anche magari domani al TG di Videolina. Intanto molte grazie e buon lavoro al direttore Alessandro Cardini. A presto.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: E noi abbiamo la musica adesso con Sarazza, Schippa.
2: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Siamo alle 9:09 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, prosegue il nostro Caffè Corretto e adesso parliamo di una rassegna estiva, torna Calici Diversi, il viaggio di Cin Cin Cannonau e Sete da Lupoli. Si parte da Quartu lunedì 20 luglio, noi ne parliamo con il presidente di Botteghe in Piazza, una delle associazioni che organizzano gli eventi, Massimo Magia, bentornato su Radiolina, Massimo.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, quindi Calici Diversi, che racchiude una rassegna che racchiude due viaggi differenti, quello di Cin Cin Cannonau e quello di Sete da Lupoli, quindi vino e birra.
2: Sì, dunque Cin Cin Cannonau nasce nel 2021 per raccontare il nostro vino principe ai turisti presenti in alcune delle migliori località turistiche della Sardegna.
1: Ecco.
2: L'anno successivo, visto il successo di Cin Cin Cannonau, visti i riscontri, abbiamo deciso di dedicare una rassegna anche alle birre artigianali, proprio per raccontare un po' di Sardegna anche attraverso queste birre che vanno, diciamo, alla grande in questi ultimi anni.
1: Molto bene, insomma, con un grande successo si può immaginare, insomma, fa sempre piacere, soprattutto d'estate, stare all'aperto e degustare, sì, ma anche conoscere, no? Tutto il lavoro che c'è dietro, la cultura del vino ma anche della birra. Quindi voi organizzate questa rassegna con dei momenti certamente di degustazione ma anche di approfondimento. Ecco, il programma di quest'anno cosa prevede?
2: Dunque, il programma di quest'anno, oltre le due mostre, ognuna di 20-25 pannelli che raccontano appunto sia gli stili delle birre, sia la storia del Cannonau, le caratteristiche e i territori del Cannonau, ogni sera, diciamo da lunedì 20 sino a sabato 25, avremo delle masterclass dedicate ad approfondimenti. Che ne so, la prima sarà dedicata, la organizziamo in collaborazione con il Parco Saline Molentargiu, sarà dedicata al sale sardo e a quei prodotti che grazie al sale prendono vita, che ne so, dalla bottarga al formaggio, ai salumi, e li abbineremo con diversi tipi di vini provenienti dalla zona di Jerzo, diciamo così. Il secondo giorno parleremo di mandrolisai. Il mandrolisai è una delle doc che ultimamente stanno venendo su alla ribalta, veramente, perché fanno degli ottimi vini.
1: E noi faremo fra le più interessanti, insomma, è l'unica
2: doc che riunisce
1: tre vitigni, no? Autoctoni, tra l'altro.
2: Sicuramente, ma poi hanno un range di scelta tra i tre vitigni Monica, Muristello e Cannonau che gli permette di fare dei vini veramente eccellenti.
1: Sì.
2: Niente, chiudiamo, che ne so, l'ultimo giorno di Cin Cin Cannonau raccontando quelli che erano quelle che erano le atmosfere dei vecchi magazzinos de vino nelle case campidanesi e dei paesi, diciamo, attorno a Cagliari. Mentre invece per quanto riguarda le birre, parleremo di birre chiare il primo giorno, parleremo di IPA e di queste birre molto lupolate il secondo giorno, chiuderemo sabato 25 con le birre speciali che raccontano molta Sardegna, speciali perché oltre allo stile con la quale viene prodotta una birra, noi ci sono diversi birrai, mastri birrai che inseriscono dalle pesche a San Sperate, oppure il sentore del ginepro e tanti altri sapori che appunto raccontano la Sardegna.
1: Sì, anche quello della birra è un mondo tutto da conoscere, da esplorare, e soprattutto anche in Sardegna in continua evoluzione. Ecco, ricordiamo come si fa a partecipare: bisogna prenotarsi, c'è un numero di telefono.
2: Bisogna prenotare, sì, c'è il numero, il 338-9169-211. Si può partecipare solo su prenotazione perché, ripeto, sono delle masterclass che comunque vanno seguite in un certo modo e non possono superare dei numeri di persone, per cui niente, siamo lì a contare le persone, giustamente, perché ognuna deve poter assistere al meglio a questo che è la conoscenza di questo di questi aspetti.
1: Però le giornate sono tante, quindi se vi muovete per tempo c'è e ci sarà posto. Allora, Calici Diversi, Cincin Canonau, Sete da Luppoli, da qua, dal 20 luglio al 25 a Quartu. Grazie Massimo Magia.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo la
2: Buon proseguimento.
1: musica Dracula Remix.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: 9:20 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco il consueto appuntamento con le anticipazioni di unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, ma adesso ancora musica, flamenco, paranoia, Samurai J.

0: 9:23 minuti, ultima parte del caffè corretto per quest'oggi. Io sono Stefano Birocchi, mi ha raggiunto in studio dalla redazione di unionesarda.it Andrea De Ida. Buongiorno Andrea, insomma, quali aggiornamenti nell'home page del nostro sito?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ovviamente in primo piano su unionesarda.it c'è il caldo. Sono giorni, diciamo, drammatici per i sardi, ma anche per tutti gli italiani. Le temperature continuano a salire e oggi dovrebbe essere previsto il picco del caldo, con temperature che sfioreranno i 46-47 gradi. Già ieri ci sono state queste temperature, con diversi problemi, soprattutto nell'Interland Cagliaritano. Infatti la rete dell'elettricità inizia a soffrire per il carico di richieste di corrente che aumentano, causate soprattutto dai condizionatori, e quindi ci sono stati i primi blackout. Le situazioni più difficili si sono vissute a Sinai, a Settimo, dove ci sono stati blackout anche nella rete dell'illuminazione pubblica, ma problemi anche a Quartu e a Capoterra. Parliamo poi di cronaca nera. Sono attesi per oggi aggiornamenti in merito alla morte di Teresa Vacca e Marco Durzu, madre e figlio, che giovedì sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Maracalagonis. Inizialmente si è pensato a un doppio malore, ma in campo ci sono due ipotesi. Si parla di morte causata da asfissia, quindi bisognerà capire quali sono state effettivamente le cause. C'è poi un argomento della viabilità: i monopattini da oggi devono avere l'assicurazione obbligatoria. Quello dei monopattini è un tema di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, perché è ancora, diciamo, una zona un po' franca, perché non tutti si mettono a posto e in regola con le prescrizioni, non tutti usano il casco, non tutti ancora hanno installato la targa sui monopattini, e da oggi scatta l'obbligo di assicurazione. Quindi vediamo un po' come si comporteranno i cagliaritani. Il comune è iniziato a mettere le prime multe, la polizia municipale sta già controllando, diciamo, con più assiduità la viabilità da questo punto di vista. Parliamo anche di politica, tra virgolette, perché c'è un problema per quanto riguarda il consorzio industriale di Macchiareddu, il CACIP. In queste ore si è dimessa la presidente Barbara Porru, che di fatto ha anticipato una mossa che sarebbe stata richiesta da tre consiglieri del consiglio di amministrazione. Il nodo principale per quanto riguarda il consorzio industriale è la gestione del Tecnocasic e soprattutto del bilancio del Tecnocasic. Quindi vedremo nelle prossime ore come si evolverà questa patata bollente.
0: Benissimo, tutto questo e molto altro in continuo aggiornamento con le notizie in real time su unionesarda.it. Molte grazie Andrea De Ida, buon lavoro. Un ringraziamento anche a voi, abbiamo terminato questa giornata e questa settimana di Caffè Corretto che tornerà la settimana prossima. In conduzione ci sarà Alessandra Ragas. Vi ricordo l'appuntamento delle 12:30 di oggi con Michele Ruffi e Giulio Zasso per la strambata che invece tornerà la settimana prossima con Mariangela Lampis. Un saluto allora da Fabio Leoni in regia e da Stefano Birocchi, a presto.
2: Radiolina ha presentato

0: caffè corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 2:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Sono le 2:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sono stessa terra nostra.
5: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente ha diritto.

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Prima dei Tasenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Mariedda, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Era Baporcu, il brano degli Janas, presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo nel 1997.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette, alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Sono le 3:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Icnos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

Non parli mai che la dimmo salì.

0: favola.
1: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
2: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

0: bene, Sayana.
1: Chi sotto rende.
2: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: Eccoci qua, benvenuti alla Strambata. Giulio Zasso, accanto a me Michele Ruffi, in questo bollente venerdì 17 luglio, bollente perché le ultime notizie ci dicono di temperature estreme da nord a sud. Abbiamo sentito poco fa 41 a Cagliari, 42 a Olbia, insomma,
5: bollente perché abbiamo le bolle,
4: bollente non se ne può più, però noi oggi cerchiamo un po' di rinfrescarci andando a parlare di altro. Per ora parliamo con Diana Bertinetti, direttrice dell'OIED, che ci racconta della mostra che è in programma domani al ghetto di Cagliari, Memorie future, custodire, trasformare, rifiorire. Ci sono tante iniziative collegate a questo evento.
6: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi qua con voi.
5: Venerdì arte, noi facciamo solitamente il venerdì una parentesi artistica.
6: Mi sembra giusto, quindi sì. Cascato a fagiolo. Esatto. Allora sì, io sono da poco meno di 3 mesi in IED e quando sono arrivata mi hanno chiesto subito di organizzare l'evento di fine anno, che normalmente è sempre ruotato attorno a quello che era, diciamo, l'unico output fisico dei corsi che ci sono in IED, che sono appunto fashion design, e quindi si faceva la fashion show. E poi c'è, oltre a questo, c'è interior design, media design e design della comunicazione. Quindi arrivo e prendere le redini di tutto. Tra le varie cose c'era questa cosa dell'evento di fine anno e quello che mi è arrivato dalla comunità IED, cioè dagli studenti e dai docenti, era proprio la necessità di dare spazio a tutti i ragazzi, perché è chiaro che è molto, diciamo, da molto

0: risalto il fatto di avere una dei prodotti, dei vestiti che escono fisicamente dai laboratori di IED, ma c'è anche tanto altro. Ed è stato molto bello dare questa opportunità. Tra l'altro penso che siamo l'unica sede, sono 11 sedi, fanno tutte il fashion show o comunque altre tipologie di eventi legate al fashion, e invece noi li abbiamo messi tutti dentro.
1: Ecco, quanti ragazzi partecipano a questo evento? Cioè sono protagonisti di questa iniziativa?
0: Allora, sono circa una cinquantina, quelli del terzo anno di interior design, media design e design, fashion design. Rispetto al corso invece di design della comunicazione, che invece è al secondo anno del suo ciclo, quindi non aveva...
2: Design della comunicazione.
0: Esatto, questo non aveva non ha ancora il terzo anno, allora li abbiamo coinvolti però in un altro modo, quindi tutto quello che vedete, memorie future, trasformare e fiorire, è frutto del loro lavoro, quindi hanno creato loro l'immagine dell'evento, hanno creato loro tutto quello che è il copy e quindi sono stati veramente molto molto bravi.
1: Stiamo parlando di ragazzi di 21-22 anni, quindi tutti appunto al terzo anno.
0: Esatto.
1: Attenzione, di cosa, in cosa consiste la
0: mostra evento? Sì. Allora, domani al Centro Culturale Ghetto, che fortunatamente abbiamo beccato in un momento di apertura, perché
2: tra una ristrutturazione
0: e l'altra, sì. Guarda, sembra fatto apposta. Tra l'altro, appunto, sarà nelle sale chiuse, quindi la sala delle mura e la sala cannoniere. In una prima fase ci saranno proprio delle aree espositive con schermi, installazioni, proiezioni appartenenti ai lavori di tesi dei vari ragazzi. Per esempio, non so, per quanto riguarda l'area di media, interactive media, c'è un progetto molto interessante di un laureato, Mattia Piano, che invece lui è più grande, adesso non so esattamente quanti anni abbia, ma è già in una seconda fase della sua vita, e lui ha fatto un progetto molto interessante sull'interazione tra la vita di una pianta e il mondo digitale, quindi ha trasposto il tocco che si dà a questa pianta su schermo e l'interazione tra l'uomo e la natura in maniera interattiva e digitale. Questo è uno dei tanti esempi.
2: Questo è il lavoro dei giovani. Giovane è anche Saif, adesso lo ascoltiamo.

0: domenica.
1: Rieccoci in studio dopo aver ascoltato Saif, siamo con Diana Bertinetti, IED, ci stava parlando di questa mostra che inizia, se non sbaglio, domani, l'hai detto, sì, esatto, al ghetto degli ebrei, che è un po' un riassunto anche di tutto quello che hanno fatto i ragazzi iscritti che studiano allo IED, insomma, negli anni scorsi.
2: Esatto, sono il frutto del lavoro dei laureandi del terzo anno 25-26, supportati poi da anche tutti gli altri ragazzi, sono 150 iscritti in totale, quindi una bella squadra. Domani alle 6:30 apriamo le porte del ghetto, dalle 7 si potrà accedere all'area dove avverrà il fashion show, quindi in una prima fase si potranno esplorare le sale con le esposizioni dei ragazzi, poi una mezz'ora di fashion show con un quartetto d'archi, con musicisti del teatro lirico, quindi bellissimo.
3: Sì.
2: E poi si andrà nella zona della terrazza dove ci sarà di nuovo una piccola performance, un DJ set, si potrà, diciamo, degustare un drink e condividere quello che è poi lo spirito che unisce tutti quelli che lavorano e che hanno a che fare con lo IED, cioè questa possibilità di costruire qualcosa nella vita dei ragazzi, di dargli degli strumenti.
3: Facciamo un esempio di quello che presenteranno domani i ragazzi, cioè qual è il filo conduttore delle loro proposte?
2: Allora, sicuramente c'è un tema di innovazione, sia tecnologica che a livello creativo. Questo è proprio un elemento che viene richiesto e trasversale a tutte quelle che sono le produzioni, diciamo gli esiti delle tesi. Ok? E l'altra cosa che ho trovato, perché io ho avuto modo di vedere tutti i loro lavori nei giorni scorsi durante le giornate di discussione, quello che ho trovato come filo conduttore è che proprio attraverso i loro lavori loro hanno espresso loro stessi al 100%, e questo è secondo me un grande privilegio, il fatto di poterlo fare soprattutto in una generazione che magari non è tanto supportata in questa fase di espressione. Invece in IED c'è proprio una forte volontà di tutto il corpo docenti di supportarli, quindi a prescindere da quale poi fossero i progetti portati, che fosse, non so, una rielaborazione di un cortometraggio piuttosto che, come dicevo prima, una pianta interattiva che tu puoi far parlare con te e trasferire questo movimento che tu dai alla pianta con le tue mani su uno schermo, questo lavoro di uno dei ragazzi. Quello che esce è proprio la loro necessità di esprimersi e di essere unici.
1: Ecco, questo è un tema importante anche viste le nuove generazioni che spesso, insomma, descriviamo in maniera un po' diversa. Evidentemente hanno ancora bisogno di esprimersi, di creare.
2: Esatto.
1: Perché ovviamente e c'è anche un rapporto con la manualità.
2: Assolutamente, sì. E poi solo un piccolo inciso. La scuola, nella sua struttura, che è, non so se lo sapete, una villa che comunque è stata presa dal Presidente Morelli anni addietro,
3: sì,
2: ha questo spazio esterno che crea comunità, cioè è un punto dove i ragazzi stanno, ma sono finite le tesi, erano ancora lì, cioè sono ancora lì, li dobbiamo sbattere fuori da quanto vogliono stare insieme e creare dei legami al di là di uno schermo di telefono. Poi vanno a lavorare sullo, certo, schermo, e sicuramente c'è una manualità in tanti ambiti, soprattutto in quello di fashion, ovviamente, perché lì si vanno a creare anche ricami e dettagli proprio a mano. Però diciamo questo è quello che li unisce, il senso di poter essere liberi.
3: Ecco, quindi in questa stagione di isolamento sociale che caratterizza molto i ragazzi può essere un punto di partenza invece per dove hanno la possibilità di esprimersi insieme, di aprirsi all'esterno.
2: Esatto.
3: Mi sa che abbiamo finito il tempo.
1: Sì.
3: Salutiamo Diana Bertinetti,
2: bello,
3: direttrice di IED. Ci invita adesso ad andare domani al ghetto di Cagliari.
2: Esatto, alle 18:30. E grazie davvero per avermi dato la possibilità di raccontare questi ragazzi. Grazie mille.
1: Ci fermiamo.
4: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Radiolina, estate.
4: La strambata.
1: Rieccoci tornati in studio dopo aver aperto la pagina dell'arte, della cultura, del design. Adesso giriamo pagina.
7: Proprio male stiamo andando a scendere.
1: Giriamo pagina e c'è quella dello sport.
7: E del calcio.
1: Avete
7: giusto?
1: Sentito
7: parlare di calcio.
1: La voce inconfondibile di Lele. Sì. Casini.
7: Per quelle poche ore di sonno che mi sono rimasto. Chissà se rimango sino alla fine dell'intervento, perché potrei crollare.
1: Però abbiamo musica, quindi ti puoi addormentare tra una.
7: Bene, ne approfitterò. Vabbè, Cagliari
1: cosa
7: oggi.
1: Cosa ci dici, Lele?
7: Allora, ieri il Cagliari ha fatto un allenamento di mattina e basta, poi ha avuto mezza giornata libera e i giocatori hanno avuto qualche ora a disposizione con le famiglie, poi all'ora di cena di nuovo tutti ad Assemini. Oggi doppia seduta, quindi tutto normale. Oggi parlerà Alessandro Romano, il giovane centrocampista svizzero cresciuto nella Roma e che è stato acquistato dal Cagliari, un investimento obiettivamente alla Prati, sperando che il risultato sia nettamente migliore, non che Prati non sia andato bene, semplicemente poi ci si aspettava sicuramente un po' di più da parte sua. Prati che per adesso è ancora al Cagliari, quindi comunque stiamo parlando di un giocatore
3: Prati,
7: del Cagliari.
3: Prati ha le carte per recitare un ruolo da primatore, ma è mancata la personalità.
7: Secondo me è mancato lo step successivo, perché lui comunque è un ottimo giocatore, sì, l'ha dimostrato, però ci si aspettava che a un'età così, con quella efficacia che aveva visto anche ammirato Ranieri quando sì, era arrivato con la spalla De Rossi e aveva proposto questo giovane romagnolo in mezzo al campo, la personalità l'aveva dimostrata. Il nazionale del 21 ha sempre giocato buonissime partite, ci si aspettava che con la crescita scattasse qualcosa, per adesso non è ancora scattata, speriamo che lo possa fare. Quindi oggi invece parlerà quello che potrebbe essere il nuovo play del Cagliari. Brutte notizie invece per quanto riguarda Belotti, non arriva aria buona sul referto, si aspettava le visite ulteriori che ha effettuato in Francia e sembrerebbe che le cose non sono andate benissimo. Praticamente la sostanza è che il ginocchio di Belotti non dà nel breve periodo, perché poi stiamo parlando del breve periodo, cioè questa stagione, inizio di stagione, non dà garanzie. Questo non vuol dire che Belotti non potrà più giocare a calcio, sì, attenzione, semplicemente che avrà bisogno ancora di un po' di tempo per recuperare al meglio e forse il Cagliari sta valutando che in questa fase iniziale della stagione ha subito bisogno di qualcuno pronto, esatto, e a quel punto virare su un giocatore pronto da poter affiancare i vari che sono già in rosa, tra cui anche il ritorno di Kingston Mutandua che ha fatto benissimo in Austria, però bisogna anche provarlo in Italia.
1: Sì, anche perché appunto il problema non riguarda tanto le possibili ricadute su quel ginocchio, mm-hmm, quanto magari possibili infortuni magari in altre parti, cioè
7: sì,
1: solitamente,
7: generalmente si fa male anche nell'altro,
1: esatto,
7: ginocchio
1: quando
7: ci sono problemi muscolari,
1: l'atleta ha un problema così grave poi rischia di riflettersi anche su altri.
7: E il Cagliari ha già due situazioni di questo tipo, cioè Idrissi e Felici chiaramente più pronto di Idrissi, avere anche un terzo e oltretutto di 32 anni, perché Idrissi e Felici sono giovani, Belotti ha 32 anni, non è anziano ma obiettivamente ha un periodo più lungo,
3: certo,
7: a disposizione, quindi vedremo cosa ne uscirà fuori, però l'aria è quella che Belotti almeno per questa prima parte di stagione non verrà rinnovato.
3: Ci dici qual è il percorso? Adesso nell'arco di un mese si torna a giocare proprio a livelli importanti fino al 24 agosto quando c'è
7: il 22 agosto con Parma-Cagliari.
3: Parma-Cagliari.
7: Allora ecco, le tappe sono il fatto che comunque si allenerà il Cagliari ad Assemini, credo che concederà un giorno di riposo lunedì, poi da tutto da verificare. Domenica ci sarà una sorta di sgambata per la primavera, che ha iniziato il ritiro ad Isili, l'ha iniziato ieri, e poi il 22 c'è la partenza per Ponte di Legno, da lì 10 giorni praticamente, perché sino al 1 agosto. Il 2 agosto si partirà per la Germania per la partita contro l'Union Berlino, e poi ci si avvicinerà al trofeo Gigi Riva l'8 di agosto. Il 14 si giocherà in Coppa Italia, sempre alla Domus, nella vincente tra Arezzo e Union Brescia, e poi il campionato il 22 di agosto a Parma.
1: Questo è il calendario. Ci fermiamo per ascoltare Sienna Spiro e poi torniamo sempre con Lele.

0: Rieccoci qua in studio, siamo tornati Giulio Zasso, Michele Ruffi, c'è Lele Casini accanto a noi, stiamo parlando di calcio.
1: Eccoci
0: non
1: qua.
0: Si può non ricordare oggi la figura dell'allenatore operaio Osvaldo Bagnoli, che ci ha lasciato a 91 anni, era il leggendario allenatore del Verona che ha vinto lo scudetto nell'85, chi è un po' più in là con gli anni.
1: Se lo ricorda molto bene, io me lo ricordo molto bene, mi ricordo ancora
0: storica nel tempo del calcio italiano ai massimi livelli, quando si passava da Juve a Milan e Napoli, si era infilato in mezzo del Verona,
1: Garella, Eichier, Pierino Fanna.
0: Sì. E lui è rimasto sempre legato a questa grande impresa, poi avrebbe potuto fare altro, però aveva delle idee politiche che non l'avevano avvicinato troppo al Milan di Berlusconi, che stava costruendo poi quello che divenne grande Milan di Sacchi, e aveva pensato all'inizio a Bagnoli. Stiamo parlando di calcio, hanno appena nominato l'arbitro della finale,
1: un emozionatissimo Slavko Vincic, classe 79, quindi neanche giovanissimo, sicuramente proprio più in forma di me, è saluto bravo a quanto pare, è sloveno ed è stato nominato da Collina. Il video della nomination, diciamo così, molto spettacolare. Ormai è virale, perché chiaramente queste cose
0: è scoppiato in lacrime.
1: È bella la sua reazione, l'emozione di un arbitro che normalmente viene etichettato come una persona distinta, inflessibile, però si tratta di un uomo che si trova a dirigere la finale dei mondiali, che praticamente per un arbitro chiaramente è il massimo che puoi ottenere,
0: come per i giocatori,
1: assolutamente, certo. Quindi bello, andate a vederlo il video, sicuramente molto particolare, emozionante, e poi soprattutto il come, perché poi c'erano tutti gli arbitri, quindi tutti erano nella possibilità di essere nominati da Pierluigi Collina, è stato nominato lui, che è quasi incredulo, poi è scoppiato in lacrime, poi l'abbraccio con tutti i colleghi. Non c'è l'italiano Mariani come quarto uomo, che era una delle possibilità.
0: Yamal contro Messi.
1: Beh, e oggi Repubblica, la foto è su Repubblica, volevo dire.
2: Quella di cui parlavamo ovviamente.
1: Chi l'ha fatta, credo che stia vivendo di diritti d'autore notevoli.
0: Dobbiamo decidere per chi ti fare. Io però tutte le che ho scelto hanno perso.
1: Stai attento. No, io invece, attento. Come sempre, mi metterò davanti alla TV e in base a quello che mi provocherà la partita, ma non ti farò, mi godrò, spero, lo spettacolo.
0: Però tu ti ispirerai, tu hai un signore.
1: Sperando che sia un blackout.
0: Tu hai un signore che ha il tuo nome, quindi magari potresti guardarlo da vicino, come sempre.
1: Confermato, la telecronaca sarà confermata in Rai da Rimedio e Adani, la coppia ormai. Ma poi anche i video.
0: Ormai sono tutti i meme, i video che fanno di tutti i tipi.
1: Delle sue esultanze prendendo dalle telecamere degli altri emittenti.
2: Ho visto un'inquadratura su Pardo.
1: Sì, su Dazon.
2: E dietro alle spalle ci sono Rimedio e Adani.
1: Con Rimedio che cerca di calmare.
2: Che cerca di calmare un Adani indemoniato a un gol, forse al gol.
1: Al secondo.
2: Si vede che. Rimedio, che deve essere pure uno abituato ad avere a fianco
1: oggi c'era un meme sull'Ercio spettacolare, credo che sia anche un po' vecchiotto, ma che è stato riproposto, che era Messi che dice anche io mi sono rotto le scatole di Adani, non segnerò apposta per non farlo esultare.
0: Poi vabbè, magari si farà così anche con la Spagna, perché tanto si appassiona sempre. Di sicuro la partita è in programma domenica alle 21, orario europeo, come è stato per le semifinali.
1: In campo possono anche schiattare, chi se ne frega, che ci siano gli ascolti.
0: La corazzata spagnola contro la squadra che ha mostrato il cuore più grande, che
1: sarà molto interessante, due squadre molto diverse che però hanno dei punti in comune, e poi obiettivamente hanno dei campioni, assolutamente dei campioni dal punto di vista tecnico, quindi sarà, spero, un bello spettacolo.
2: Grazie a Lele Casini,
1: a voi.
2: Noi ci fermiamo un po'.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: Sono le 13.10 di venerdì 17 luglio, non voglio sapere quanti gradi ci sono fuori da questo studio, ma penso che siano già avviati sono verso i 40,
1: più.
0: Sempre di più, esatto. Il TG di Videolina è già in onda da una decina di minuti, in conduzione c'è il direttore Emanuele Dessì e qui in studio c'è Andrea Secchi per dirci quali sono i titoli.
2: Andrea Secchi che si è occupato proprio del gran caldo.
0: Esatto.
2: Allora ti posso dire che nel Cagliaritano verranno raggiunte temperature che andranno ai 43-45 gradi, sui 40 a Cagliari. Diciamo che l'afa si sta spostando leggermente più a sud, oltre che in pratica su tutta la fascia orientale. È stata estesa sino a lunedì l'allerta per il gran caldo. Diciamo che da martedì, mercoledì potremmo respirare. Beh, respira. Quello che era il gran caldo sino a poco tempo fa ci permetterà di respirare.
0: Io stamattina ho aperto la finestra cercando un po' di aria fresca e invece mi sono accorto che è entrato come se avessi aperto il forno, quindi ho richiuso subito.
3: Oggi dovrebbe essere però il picco, cioè da domani
2: ieri il picco.
3: Una leggera flessione. Il picco ieri. Nella fascia qua, parliamo della fascia sud. Stamattina c'è temperature più alte, però
2: sì,
3: ovviamente
2: il picco è stato raggiunto ieri perché si sono avute oltre 47 gradi in tre centri, credo, allora
3: Ollastra,
2: Orani e Villa Greca.
3: Sì.
2: 47,2,3
0: sul nostro glorioso giornale. Ollastra, Baulaudu, Orani, Uras, Guspini, anche Villa Greca.
3: Adesso ovviamente aspettiamo.
2: L'ARPAS ha citato tre località.
3: I dati ufficiali di solito arriveranno verso le 17 perché le temperature possono crescere ancora sino a quell'ora e quindi vedremo cosa sarà oggi.
2: E poi tra l'altro c'è anche l'estensione dell'allerta incendi, allerta arancione, e con la possibilità che insomma se nel caso insorgesse il maestrale, però non è ancora certo, allora la situazione potrebbe peggiorare anche su quel fronte. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda la mattinata, chiaramente viene monitorata costantemente dalle attività. Allora ci siamo occupati chiaramente di gran caldo come
0: certo.
2: Apertura del TG di Videolina, ci siamo occupati di Ollastra che abbiamo ribattezzato il forno d'Italia con i suoi 47,2 gradi, prima ci eravamo occupati di Orani, ora ci siamo occupati di Ollastra. Ancora la riapertura della 195 in quel tratto sottoposto ai lavori, si sta lavorando anche di notte, vi è un'anticipazione della fine dei lavori, un'anticipazione di una settimana. Chiaramente quello che si perde durante la giornata lo sta cercando di recuperare ampiamente con gli interessi di notte. E poi ancora la firma sull'Einstein Telescope con la Sassonia, dopo la prima intesa è stato firmato a Nuoro l'accordo, a Lula tutto pronto per il centro di ricerca di Sosenato. Se poi ancora la questione nello sport, la questione Belotti, perché insomma sembra in forse quello che sembrava certo, un accordo di un altro anno tra la società rossoblù e l'attaccante bergamasco, invece gli ulteriori test fisici sembra che stiano dando i risultati che si sperava, quindi potrebbe esserci un divorzio tra le parti.
3: Va bene, allora ringraziamo Andrea Secchi che ci ha parlato dei titoli di Videolina. Adesso ascoltiamo Carol e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

Eccoci qua, bentornati in studio. Tra un po' ascolteremo il Caffè Scorretto con Viva il Lupus di Celestino Tabasso, che ha presentato oggi sulla prima pagina dell'Unione Sarda, e poi ascolteremo Hippie Yayo, però anche no, il nuovo pezzo di J-Ax.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 17 luglio 2026. Viva il lupus, a cura di Celestino Tabasso. Rai Radio 1 ha cancellato Lupus in Fabula, i 10 minuti di cultura, attualità e libero pensiero che Pietrangelo Buttafuoco proponeva agli ascoltatori nella fascia 6:50-7, quella fra l'ultimo sbadiglio e il primo caffè. Lui non lo dice, ma per chiunque è una punizione per aver aperto alla Russia la Biennale di Venezia, che lui dirige. Una scelta che ha imbarazzato il governo, fermamente e dignitosamente filo-ucraino, ed è costata alla Biennale 2 milioni di contributi UE. Si direbbe una mossa da elefante nella cristalleria, se non fosse che Buttafuoco è un cristallo in un'elefanteria. È uno dei pochissimi per i quali il verso brechtiano «ci sedemmo dalla parte del torto, perché gli altri posti erano tutti occupati» suona azzeccata, non stucchevole. È capace di passare da fascio per lealtà verso il proprio anticonformismo e poi lasciare di stucco i nostri maganelli quando scoprono che si è convertito all'Islam sciita. È un puro sangue indomabile. È chiaro che se lo imbrigli in un istituto culturale di rilievo mondiale, un paio di calci li sferra. Ed è capace, in nome della libertà di pensiero, di accogliere un'arte che non può essere che di regime. Perché punire Buttafuoco di essere Buttafuoco? E soprattutto, perché punire lui e anche noi azzerando un programma che faceva meravigliosamente? Recuperatelo se vi capita su Rai Play. Neanche fosse amico di La Vitola. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Radiolina, la strambata.
5: Rieccoci qua in studio, siamo tornati, Michele Ruffi, Giulio Zasso, eravamo fuori ad assaggiare un po' l'aria che si respira a Cagliari, ma più o meno in tutta la Sardegna. Nel capoluogo si sono toccati 41 gradi, a conferma che le previsioni del famoso picco di questa terza ondata di caldo sarebbe stato in quello che sulla prima pagina dell'Unione Sarda abbiamo chiamato il venerdì nero, e come sempre le previsioni, che ormai sono sempre più precise, stanno dando la conferma. Tra l'altro stanno scoppiando molti incendi un po' in tutta l'isola, come accade già da diversi giorni, proprio per queste condizioni estreme complicate dall'anticiclone africano.
6: Ci sono, nel frattempo, tante località sopra i 40 gradi, stanno andando un po' alla rete di monitoraggio, anche nel Cagliaritano a Semini a 41, Selargius 41,7, anche Cagliari, Piazza d'Armi, la colonnina di Piazza d'Armi 41,2, quindi stiamo bollendo. È venuto un abbronzatissimo,
5: è sudatissimo, Chicco Fresu, per parlarci un po' di quello che sta succedendo.
7: C'è caldo, questo te lo posso dire con certezza. Non fa testo, non è certo una cosa scientifica, però ieri più o meno sono arrivato al lavoro alla stessa ora e il termometro della macchina segnava 36 gradi, adesso ne segnava 43, quindi rispetto a ieri c'è un fenomeno di forno ventilato che si è scatenato in Sardegna, perché si è attivato vento da nord, che sta portando ovviamente dal nord a sud, attraversando tutta la Sardegna, dove ci sono numerosissimi incendi e dove da giorni ci si rilevano temperature elevatissime, sta portando tutto il calore verso sud. Non è quel classico maestrale che poi in serata ci dovrebbe far rinfrescare, perché dovrebbe girare nuovamente. In sostanza finiamo in questo vortice di calore assoluto. Segnalo però che c'è una località, perché ieri abbiamo sottolineato questo fatto, c'è una località che è Villanova Strisari, dove si vive benissimo nonostante il caldo che pervade tutta la Sardegna. Se riesco a sbloccare il telefono, però vi leggo la temperatura che si è registrata stanotte, la minima di 12,3 gradi.
5: Quindi, da piumone.
7: Un paradiso, sì, perché ieri abbiamo scritto, ovviamente tanti non credevano che potesse essere veritiera una temperatura del genere. In realtà è rilevata dalla stazione meteoclimatica dell'ARPAS, della rete ARPAS, quindi sono dati ufficiali. Non c'è umidità e lì c'è caldo, durante il giorno c'è caldo, ma è quel classico caldo secco, non è il caldo, è l'umido che ti frega, come
6: confermo,
7: si dice.
6: Confermo, io ho dormito a Villanova Strisaili, anzi a Villa Grande, scusate, l'anno scorso, 12 agosto, mentre tutto il resto della Sardegna era infuocato, di notte ho dovuto mettere il lenzuolino.
7: Sono quelle cose piacevoli.
5: Ovviamente uno dei grandi problemi di questi giorni sono le famose notti tropicali o super tropicali, nel senso che la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi, e questo non consente al corpo di refrigerarsi, di ricostituirsi per affrontare la nuova giornata di caldo. Quindi è ovvio che tutti cominciano le giornate con condizioni psicologiche abbastanza atterrite. Beh, soprattutto dal fatto che se ne parla sempre, e anche noi ne parliamo sempre.
6: Ora, siccome ci fermiamo per ascoltare Bring Your Love, ma rimaniamo sempre qua in studio con Chicco Fresu per parlare di questa ondata di caldo.

0: about.
1: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del gran caldo, non si capisce mai quando si cammina poi in strada se è anche accentuato magari dai mille condizionatori accesi, tutti i motori che sparano aria calda in strada e in città, insomma c'è una sorta di bolla di calore che secondo me è aumentata anche da questa grande richiesta di condizionatori, e in effetti lo stiamo vedendo anche da altri fattori, vero Chicco?
2: Sì, infatti è così elevata la richiesta che si spengono tutti in massa perché la corrente viene a mancare, sta succedendo sempre più spesso. Ieri sera abbiamo registrato ciò che è accaduto fra Sinnai e Settimo San Pietro, che sono stati i centri più colpiti, dove centinaia di utenze sono rimaste senza corrente elettrica a partire dal pomeriggio fino alla tarda notte. Si è Enel ha fatto ricorso anche a dei generatori che hanno presentato grossissime difficoltà anche nell'attivazione, quindi abbiamo avuto utenze domestiche, utenze commerciali che hanno subito enormi danni, perché un freezer che rimane con 40 gradi senza spento per 7-8 ore, forse anche 9 durato il blackout, è ovvio che abbiano perso tutto quello che avevano acquistato. È successo poi ieri sera anche a Quarto, a Quartuccio, a Capoterra, qualcosa anche a Pula, qualcosa a Villa Simius. In sostanza la rete non regge l'eccessiva, l'aumento esponenziale di richiesta di energia elettrica, e le cabine vanno in tilt. È sistema elettrico, impianti elettrici e impianti di approvvigionamento dell'energia che finiscono sotto accusa anche per gli incendi, perché ad Aglientu l'osservato speciale è un traliccio che si sarebbe surriscaldato e sarebbe saltato, provocando una pioggia di scintille che sarebbe andata a innescare l'incendio che è durato 3 giorni, una catena di elementi negativi. Non è escluso che la stessa causa sia dietro l'incendio che è scoppiato ieri ad Humus Novas, perché i residenti della zona da cui è partito l'incendio, perché eravamo alla periferia del paese, hanno raccontato di aver sentito numerosi scoppi prima che partisse il fuoco, e ieri anche la sindaca ipotizzava che la causa potesse essere un sovraccarico della rete elettrica. Ovviamente sono ipotesi da dimostrare, le indagini stanno andando avanti, e proprio adesso è arrivato un bilancio sugli incendi che dice che della regione, aggiornata 16 luglio, che sì, ci sono le cause accidentali, quindi queste derivanti dalla rete elettrica, che nelle campagne può costituire un pericolo, ma c'è troppo spesso la mano dell'uomo, incendi che portano caldo, e quindi torniamo qua a farci.
3: Regione che dice che siamo ancora nella media dell'anno, nel senso che queste condizioni estreme quantomeno non stanno favorendo più di tanto l'esplosione di incendi, anche perché c'è una grande umidità, quindi con una situazione diversa rispetto alle tradizionali folate di maestrale secco.
2: Più che altro non sta tirando vento forte, sì, non sta tirando maestrale, e quindi le condizioni sono un po' sfavorevoli. Poi non sono, per il momento non sono state colpite aree boscate, perché, o meglio, sono state colpite in minima parte rispetto a altri anni.
3: Comunque ancora siamo costretti ad aspettare per vedere i picchi di temperature di oggi, perché gli ultimi giorni, come abbiamo scritto anche sull'Unione Sarda, i dati con le temperature estreme arriveranno verso le 17, quindi 30. Faremo il bilancio sperando di non battere ancora una volta il record.
2: Sì, ma oggi sicuro.
1: Molto bene, vedremo che cosa succederà stasera. Nel frattempo ringraziamo Chicco Fresu di unionesarda.it per averci aggiornato sul tema. Adesso ci fermiamo per un po' di spot.
4: La strambata su Radiolina.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15, e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Gambata.
1: Eccoci qua in studio, abbiamo appena sentito il bollettino meteo che ha confermato il caldo estremo che stiamo vivendo in queste ore in tutta la Sardegna, ci saranno di nuovo punte sopra i 45 gradi, nel frattempo allora ascoltiamoci canzone estiva di Annalisa.

0: Annalisa, canzone estiva. Perché è estate, non me ne sono accorto.
1: Ma ah, c'è un frescolino.
0: Mi sono perso qualcosa.
2: Non ne abbiamo parlato, peraltro.
1: No, tra l'altro lo dice proprio lei, è un problema. Un insomma, problema. Alleluia, quando spariranno questi 40 gradi, no? Buongiorno Michele Ruffi, buongiorno Giulio Zasso.
0: Buongiorno Zasuni.
1: Buongiorno a chi ci ascolta, ovviamente. Cerchiamo di non pensare a queste temperature bollenti, no? Andiamo su un periodo un po' più fresco. Proiettiamoci su febbraio 2027, il Festival di Sanremo. Ci sono delle nuove indiscrezioni per quanto concerne il 77esimo Festival di Sanremo, e appunto queste volte riguardano le nuove proposte. In questo caso sappiamo che De Martino sta cercando di snellire un po' tutto quello che è il macchinario del festival, a partire quindi dalla selezione dei giovani, che solitamente si tengono verso dicembre. Infatti su Rai 2 tendenzialmente negli ultimi anni, anche con Alessandro Cattelan, abbiamo visto una sorta di talent show per Sanremo Giovani. E in questo caso cosa succedeva? Che i vincitori, i primi quattro, sostanzialmente quattro finalisti di questo percorso, poi si vedevano scontrarsi all'interno del festival stesso. Ecco, Stefano De Martino, proprio per snellire il Festival di Sanremo e cercare di non finire a l'una di notte, o comunque oltre l'una di notte, starebbe pensando di tornare al 2019, ossia quando Mahmood, dopo aver vinto a dicembre le nuove proposte, si era catapultato direttamente poi tra i big in gara, vincendo poi anche Sanremo. Quindi anche questo potrebbe essere un meccanismo per snellire la puntata. Vi piace, non vi piace?
0: Ma sì, in generale le puntate interminabili poi non le ho mai apprezzate, quindi okay. Da questo punto di vista Carlo Conti, che invece era uno molto svelto e attento all'orario, era, insomma, l'ho apprezzato. Quindi se De Martino va in questa direzione fa bene. Credo che ci siano anche delle ragioni commerciali, certo, di sponsor eccetera, cioè dietro tutta questa questo rigore, questa ricerca di rigore, però insomma poi ne guarda anche lo show.
1: Sì, e poi allora eravamo abituati a vedere le nuove proposte su Rai 2 in seconda serata, invece in questo caso si starebbe pensando di spostare di settimana in settimana, tutte le settimane di dicembre tendenzialmente, il talent, chiamiamolo così, dedicato alle nuove proposte su Rai 1 in prima serata, quindi anche a livello commerciale, sicuramente pubblicitario.

0: Potrebbe portare qualche introito in più. Parliamo del fatto che voglia snellire il festival, anche perché i cantanti molto probabilmente saranno 23, quindi non 30, 24 in tutto, col vincitore delle nuove proposte. Quindi stiamo parlando di 6 cantanti in meno.
1: Cioè, 30 sono troppo,
0: 30
1: son hanno
0: tanti.
1: Portato proprio la competizione all'alba.
0: Esatto, sicuramente a livello di selezione sarà più difficile individuarne solo 23, ma sicuramente magari ci potrebbe essere, che ne so, anche più spazio per qualcosa di un po' più culturale rispetto, non lo so, l'anno scorso c'erano dei tempi morti veramente che non servivano a nulla, ecco. E poi, come dicevamo anche gli altri giorni, ci sarebbe questa possibilità di una serata in più, quindi quella dedicata all'Eurovision per selezionare il rappresentante dell'Italia, in cui vedremo delle coreografie e un palco totalmente diverso rispetto agli
2: una
0: altri
2: gara
0: giorni.
2: A parte, l'importante è che non tolgano le
0: non la
2: cover,
0: tolgono,
2: la
0: non
2: serata
0: la tolgo.
2: Cover che ormai,
1: ormai
2: è la
1: è
2: più
1: iconica.
2: Attesa esatto, sì. Perché è un misto tra tale e quale show,
0: esatto,
2: e Sanremo, però insomma diciamo che è ancora tanto apprezzata. Poi magari ci stuferà tra qualche anno, ci stuferà anche quella, però vabbè. Adesso è ancora abbastanza sull'onda,
0: siccome Michele Ruffi è bravo con i pronostici, nel senso aveva predetto Argentina-Spagna in finale eccetera, cioè, chi vincerà Sanremo 2027?
2: Ah no.
0: Dai, prova adesso, te lo chiedo adesso.
2: Saif.
0: Annalisa.
1: È ancora in credito.
0: Secondo me, Tananai.
2: Vabbè, li abbiamo
0: dai,
2: tre.
0: Vediamo.
2: Uno dei tre azzeccherà.
0: se vincerà uno di questi tre, ci riprenderemo questo pezzettino di puntata, eh.
2: Anche perché io ho azzeccato la finale dei mondiali dopo averne sparato 3 o 4, quindi
0: però
2: nel mucchio una l'ho presa.
0: Ce l'hai fatta. Ricordiamo che la settimana prossima giocheremo per regalare i biglietti di Fiorella Mannoia alla Forte Arena, quindi a Santa Margherita di Pula. State con noi sempre, l'orario è sempre questo.
2: Molto bene, grazie a Enzo Asuni per averci tenuto compagnia in quest'ultima parte della strambata. È venerdì e quindi è l'ultima puntata della settimana. Io e Giulio Zasso vi diamo appuntamento al mese prossimo.
1: A presto.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Non c'è territorio della Sardegna che oggi non abbia pagato, sul fronte del fuoco. Queste immagini del corpo forestale sono dell'incendio che ha accerchiato Nora Gugume, dove le fiamme, sostenute dal primo vento di maestrale, hanno devastato centinaia di ettari di campagna e si sono portati sino al ridosso del centro abitato. Necessario l'intervento dei mezzi aerei per arginare il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Paura anche nel Cagliaritano, a Decimo Manno, all'altezza del chilometro 14 della statale 130. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio e hanno richiesto l'intervento di numerosi mezzi del corpo forestale, vigili del fuoco e protezione civile. Per la prima volta sul campo anche la squadra dei vigili del fuoco provenienti dalla Francia.
1: Verso le 14 e 15 minuti, non più tardi, e da allora, perché ha preso fuoco vicino alla falegnameria qui vicino, e poi il maestrale l'ha portato fino a qui, e poi qui noi abbiamo l'officina, abbiamo gomme e tutto. E quindi
0: grande preoccupazione.
1: Eravamo molto preoccupati, sì, sì.
2: Siamo usciti con un codice colore arancione per tutta la Sardegna, arancione che rimarrà anche nella giornata di domani. E ovviamente questo caldo, unito al fatto che l'umidità è molto bassa, fa sì che ci siano gli importanti incendi dovuti alle sterpaglie molto presenti sul territorio.
3: E l'allerta arancione è stata pienamente confermata dalla difficile giornata nella lotta al fuoco. La Protezione Civile Regionale monitora costantemente la situazione. I roghi sono favoriti anche dal gran caldo, con le temperature che hanno toccato livelli record. A Muravera ha raggiunti 47,3 gradi, ma l'afa soffocante ha colpito anche Cagliari. A Pirri la colonnina di mercurio ha superato i 45 gradi. Il caldo torrido è destinato a durare ancora qualche giorno.
4: L'allerta la estendiamo fino a lunedì, perché comunque dalla giornata di domani le temperature rimarranno comunque molto elevate, anche se ci sarà una diminuzione di qualche grado, ma comunque localmente continueremo a superare i 40 gradi, e questo fino alla giornata di lunedì. Poi da martedì, e in particolare mercoledì, finalmente arriverà un rinfresco.
5: Quello che resta una settimana dal rogo è un paesaggio lunare. Il fuoco ha attraversato pascoli e aziende, bruciato macchinari, intossicato greggi. C'è chi se lo è ritrovato dentro casa in un attimo e si ritiene fortunato per essere sfuggito alle fiamme. Renato Magia porta ancora i segni della fuga precipitosa.
6: Il fuoco è arrivato qua sulle canne e è esploso, cioè come se avesse benzina. Ho dovuto scavalcare un muro che c'è di là.
7: Si è fatto anche male?
6: Mi sono fatto male perché è anche alto. Non lo so neanche io come ho fatto.
5: Spente le fiamme, finito il clamore. Spesso succede così, nonostante nella piana Fraterralba e Uras i campi abbiano continuato a fumare per giorni. Sono ettari di case sparse intorno alla chiesetta di Sant'Isidoro, terreni vocati al pascolo che raccontano un lavoro duro e vite ora da ricostruire.
8: È partito il corridino da Uras, in un quarto d'ora il fuoco era già qua. Volava come non so che cosa. Qualcuno è morto dall'intossicazione, qualcuno...

0: sono salvate, però non sono seccate. Ormai un gregge è perso. Con cose brutte, tornare a iniziare da capo è brutto.
1: Chi ha subito danni ora chiede aiuto. Per Renato Magia è stata aperta online una raccolta fondi, ma si attende il contributo delle istituzioni, un segno per ripartire oltre ogni difficoltà.
2: Tutto capanno, macchinari, insomma, danni ne ha fatti.
3: E avete perso anche tanto pascolo?
2: Sì, tanto sì.
0: E cosa ci aspettiamo? Speriamo che qualcosa ce la diano se, e capiscono il danno che abbiamo avuto tutti quanti qua.
4: La GUP del Tribunale di Tempio Federica Di Stefano, al termine dell'udienza preliminare, ha rinviato a giudizio Emanuele Ragnedda, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2025, nella tenuta di Concantosa, vicino Palau. Il processo si celebrerà a Sassari in Corte d'Assise. La prima data fissata è quella del 10 novembre, riconosciute tutte le aggravanti e rigettata la richiesta della difesa per la revoca delle misure cautelari.
5: Sono state acquisite documenti importanti che illustrano le verità di Emanuele, il fatto che si sia difeso, ci sono riscontri provenienti da altri tribunali e ora ci affidiamo al giudizio della Corte d'Assise con estrema fiducia.
6: Ma noi abbiamo ragionato sugli elementi che erano nel fascicolo e ci sembrava che fossero presenti le aggravanti contestate, che erano quelle che inibivano la richiesta di un giudizio abbreviato. Il giudice, valutando tutte le stesse carte che avevamo noi, è arrivato alla medesima conclusione.
4: Sia la famiglia della vittima che quella del giardiniere Luca Franciosi si sono costituite parte civile.
7: Tutte accuse e dichiarazioni che sono risultate assolutamente non rispondenti alla realtà dei fatti, come è stato appurato dalle indagini, che, come abbiamo detto fin dall'inizio, Franciosi era da tutt'altra parte.
4: L'imprenditore vitivinicolo gallurese aveva chiamato in causa anche l'ex fidanzata Rosa Maria Elvo, la cui posizione è stata prima stralciata e poi archiviata.
8: Volto coperto da uno scaldacollo, un cappellino in testa e guanti in lattice alle mani, nonostante i 37 gradi registrati. Si è presentato così l'uomo che nel primo pomeriggio ha rapinato il Carrefour di Via degli Astronauti a Sassari. È entrato nel market poco dopo le 14, armato di pistola, durante il cambio turno del personale, circostanza che ha indotto i tre dipendenti presenti durante la rapina ad ipotizzare che potesse conoscere bene il punto vendita e gli orari dell'attività. Dopo aver estratto la pistola, l'ha puntata contro una commessa che in un primo momento ha pensato si trattasse di uno scherzo. Quindi la minaccia: se non mi dai i soldi ti sparo in testa. È stato il sangue freddo dei dipendenti a consentire di gestire la situazione senza conseguenze. Uno di loro ha aperto la cassa e consegnato il denaro richiesto. Il rapinatore si è impossessato velocemente dell'incasso, l'ammontare non è stato ancora quantificato ed è fuggito prima dell'arrivo della volante della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Sassari hanno avviato le indagini, nessuna persona è rimasta ferita. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato che potrebbero fornire elementi utili per risalire all'autore della rapina.
9: Lavori conclusi con una settimana di anticipo rispetto ai tempi di appalto, il traffico impazzito sulla deviazione nell'area industriale di Macchiareddu ha quindi le ore contate. La statale 195, danneggiata da ciclone Harry dello scorso gennaio, sarà pienamente operativa dal prossimo fine settimana. Lo assicura l'ANAS, che in queste ore ha effettuato un sopralluogo nell'area di cantiere.
10: Siamo riusciti a ridurre le tempistiche di esecuzione di questo cantiere di una settimana, che in un lavoro che è durato un mese e mezzo vuol dire tanto. Noi riusciamo a riconsegnare la strada nell'arco della settimana prossima, fine settimana prossima, all'utenza a piena sezione. Piena sezione vuol dire due corsie di larghezza ordinaria, quindi 3,75 m più la banchina, in condizioni di sicurezza, con la barriera montata. Poi siamo riusciti anche in ombra a questo cantiere a dotare l'ultimo tratto della 195 delle moderne barriere New Jersey prodotte da ANAS.
9: E a creare problemi anche il gran caldo degli ultimi giorni, che costringe all'interruzione del cantiere durante le ore più soleggiate. Per questo motivo la prossima settimana si lavorerà anche di notte, con la chiusura della strada per ultimare il cantiere nei tempi previsti dall'appalto.
10: Per ovviare anche alle questioni del gran caldo, saremo costretti durante la settimana prossima a operare due chiusure notturne, e in queste due notti riusciremo anche a produrre tutto quello che non siamo riusciti a produrre negli stacchi che operiamo in ossequio all'ordinanza del Presidente della Regione.
11: Il 2027 sarà l'anno della decisione, ovviamente l'obiettivo nostro è che sia comunque una decisione che elimini addirittura la competizione. Noi stiamo anche diplomaticamente parlando con l'Olanda, parlando col Belgio, perché deve essere una decisione europea, quindi la possibilità potrebbe essere proprio quella di avere l'infrastruttura in Sardegna e in Sassonia e di avere altri pezzi che servono comunque all'esperimento, che servono comunque all'infrastruttura anche nei paesi concorrenti, e questo credo che risolverebbe.
12: Tutto in un giorno e tutto per l'Einstein Telescope a Nuoro, l'intesa tra le comunità scientifiche dell'Italia e della Germania per le candidature di Sosenatos e della Sassonia, a Lula l'apertura dell'Info Point e la presentazione dell'imminente costruzione del centro di ricerche. E sempre nel capoluogo barbaricino c'è anche la presidente dell'Umbria Regione, che ha già realizzato a Perugia un centro ricerche sulle onde gravitazionali e che sostiene la candidatura dell'isola.
13: L'Umbria c'entra perché i nostri laboratori di ricerca, i nostri istituti nazionali di fisica nucleare, i nostri dipartimenti di fisica stavano studiando insieme, grazie a fondi PNRR. In Umbria è stato già costruito uno dei delle antenne che possono concorrere a migliorare il dato rilevato da, ci auguriamo, l'Einstein Telescope da costruirsi in Sardegna.
12: Tutti convinti, per perseguire un progetto così importante, insieme si è più forti.
14: È molto importante questo accordo di cooperazione scientifica tra enti di ricerca italiani e sassoni per rafforzare la collaborazione in vista di una possibile candidatura congiunta per ospitare l'Einstein Telescope.
15: Belotti, il Cagliari e i saluti. Manca ancora l'ufficialità, ma la società rossoblù ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante, non avendo avuto rassicurazioni sul suo completo recupero dopo i test a cui il Gallo si era sottoposto. Il Cagliari ora cercherà una nuova punta, mentre sembra completo il reparto centrale, dove proverà a imporsi Alessandro Romano, classe 2006, arrivato quest'estate al Cagliari dalla Roma in prestito con diritto di riscatto praticamente obbligato. Un feeling iniziato già lo scorso anno e concretizzatosi quest'estate, e Romano non ha avuto dubbi quando ha ricevuto la chiamata.
16: Non ci ho messo tanto, perché il Cagliari si vede che lavora con i giovani già da tanti anni, con il mister, con il direttore, anche con il presidente.
15: Nazionalità svizzera, cresciuto nelle giovanili della Roma, Romano è reduce da 6 mesi intensi alla Spezia, con la prima vera esperienza nel calcio dei grandi e una dolorosa retrocessione.
16: Sono stati 6 mesi belli per me, perché sono cresciuto tanto sia dal punto di vista da calciatore, ma anche da persona.
15: Nessun problema per il ruolo?
16: Di solito faccio il centrocampista centrale, però ovviamente io sto a disposizione del mister. Il mister mi conosce già da un paio d'anni, che comunque abbiamo giocato contro in primavera.
15: Romano si giocherà con Winx il posto che fu di Gaetano.
16: La pressione no, però comunque sento la responsabilità, perché so che significa il Cagliari Calcio per i tifosi nostri che ci tengono tantissimo. Cerco di aiutare la squadra e far godere i tifosi.
15: Intanto la società, vista alcune difficoltà tecniche, ha rimodulato le date per la sottoscrizione dell'abbonamento. In particolare la prima fase, quella riservata ai vecchi abbonati per la conferma dello stesso posto, viene prorogata alla mezzanotte del 21 luglio.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque i bilingue.

0: Era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del coro Ortobene.

0: inventadu.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare, il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ignos nella sua primissima edizione a Sedilo nel 1993.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Sono le 6 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che paghimo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: dai Curisi Stentale abbiamo ascoltato Rano Giubanna.
1: Sadiolina. I sonus Sadera Nostra.
2: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, diastrina Manuela Mamli ha registrato nella sua casa di Riei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mamel da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Cresciuta in ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia i ritmi più moderni e cini al pop in limba. L'esempio arriva da questa funta sola con il gruppo Indris.

0: Fedda e il chitarra Gianluca Corona ad accompagnare questa meremanna, ascoltata da Piero Mars e Andrea Parodi.
1: Sono le 7:02.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile l'estate.
3: Ciò spacca prezzo ci fredda. Piscine, barbecue, giardino conti fino al 50%.
2: Ed il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzatori e zanzare su misura. Il nostro reparto tecnico aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così stiamo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare casa migliora vita.
1: Sfadda, Irico 100 Sardegna.
4: Radio da Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la catarata ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser, recupero rapido e sicuro. Prova la gioia di avere la vita che meriti alla tua età. Centrovita, prenota ora la tua visita a Chieri in via Letti 4.
6: Etate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti qualità. Solo fino ad agosto. Giuri dettagli, negozi e online. Leroy Merlin. Via di fare casa.
7: Il grande calcio mondiale 2026 è arrivato e la tua curva di c'è a settimo dietro. Augura la stagione delle grandi azioni all'Astar. Si schermi, azione e tal-

0: e fai cenno.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maria, miglior vino d'Italia.
2: Da esperienza ridiota, nasce la nuova razione della mobilità completamente digitale. K1, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, periodo da 1 a 12 mesi. Quinto Air, il sharing ido, senza asti nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto Cagliari EMAS e presso la concessionaria EA di Cari. KyoGo, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. KyJoin, il carpooling aziendale.
3: NSRL, Cagliari, via Mercanti 3.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, eticondo, eccetera? Nicola Colombo Sarda, leggi illustrate, da 40 anni, guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di te, a solo euro più il suo del quotidiano.

0: non territorio della Sardegna che oggi non abbia appiato sul fronte del fuoco. Queste immagini del corpo forestale sono dell'incendio cerchiato a Gugume, dove le fiamme sostenute dal primo punto di Maestre hanno devastato centinaia di ettari di campagna e si sono portati sino al ridosso del centro abitato. Necessario intervento di mezzi aerei per arginare il fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, pure anche nella Gagliarità, decimo mare, all'altezza del chilometro 14 della strada 130. Le fiamme sono partite nel primo pomeriggio e richiesto l'intervento di numerosi mezzi del corpo forestale, vigili del fuoco e protezione civile. Per la prima volta sul campo anche la squadra dei vigili del fuoco provenienti dalla Francia.
1: Adesso le 14 e 15 minuti più tardi, e allora che ha preso fuoco vicino alla falegnameria qui vicino, e poi il maestrale l'ha portato fino a qui, poi qui noi abbiamo l'officina, abbiamo gomme tutto,
0: e quindi grande preoccupazione,
1: eravamo molto preoccupati. Sì, sì.
2: Usciti con un bicchiere con arancione per la Sardegna, arancione che rimarrà anche nella giornata di domani. Ovviamente quel caldo unito al fatto che l'umidità è molto bassa fa sì che ci siano gli importanti incendi dovuti alle sterpate molto presenti sul territorio.
3: E l'allerta arancione è stata confermata dalla difficile giornata nella lotta al fuoco. La Protezione Civile Regionale monitora costantemente l'attuazione. I roghi sono favoriti anche dal caldo, le temperature hanno toccato i record. A Mura avrà raggiunto i 47,3 gradi. La Fassofante ha colpito anche Cagliari. A Pirri la colonna di Mercurio ha superato i 45 gradi. Il caldo torrido è destinato a durare ancora qualche giorno.
4: La resta siamo fino a lunedì, perché comunque dalla giornata di domani le temperature

0: rimarranno poi molterate, anche se sarà una diminuzione di qualche grado, ma comunque realmente continueremo a stare ai 40 gradi, e questo fino alla giornata di lunedì. Poi da martedì, in particolare mercoledì, finalmente arriverà un rinfresco.
1: Quello che resta la settimana da Rovo è un paesaggio lunare, fuoco ha attraverso pascoli, aziende, bruciato macchinari, intossicato leggi, c'è chi se lo è ritato dentro casa in un attimo, ritiene fornato, per essere sfuggito in fiamme, Renato Maggi ancora in sera, fuga precipitosa.
2: Il fuoco che è fatto qua su Anne è esploso, come se fosse benzina. Ho dovuto scavalcare un muro che c'è di là,
3: si è fatto male.
2: Mi sono fatto male perché è anche alto. Non lo capisco, non fa.
1: Spent fiamme, finì il clamore. Adesso succede così, nonostante nella pietra terra alberura si campi, ha continuato a fuori per giorni. Sono ette di case sparse intorno alla chiesetta di Sant'Idoro. Hanno invocato il pascolo che raccontano un lavoro duro ed è ora da ricostruire.
4: È partito con le Duras. Un quarto d'ora il fuoco era qua. Volava come non so che cosa. Perché non è morta dall'intossicazione, sono salvate per l'intossicato. Ma è un greggio. Concorre brutte, a iniziare da capo i brutti.
1: Chi ha subdanni ora chiede aiuto. Per Renato Maggi è stata aperta una raccolta fondi, ma si è contributo ad deduzioni, un segno per ripartire ogni difficoltà.
2: Tutto capanno, macchinari, danni ne ha fatto.
3: Avete perso anche tanto pascolo?
2: Sì, tanto sì.
4: E cosa cerchiamo? Speriamo qualcosa ce la diano, se capiscono il danno che abbiamo avuto tutti quanti qua.
5: La GUP del Tribunale di Tempio Feca di Stefano, al termine dell'udienza preliminare, arrivi a giudizio Emanuela Agnedda, confesso l'omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025, nella tenuta di Conventosa, vicino Palau. Il processo si celebrerà a Sassari in Costa d'Assise. La prima data fissata è quella 10 novembre, riconosciute tutte le vanti e rigettata la richiesta della difesa per la revoca delle misure cautelari.
6: Sono acquisiti documenti importanti che illustrano le verità di Emanuele. Il fatto che si difeso, ci sono riscontri provenienti dal tribunale, ci affidiamo al giudice della Cortese con la sua fiducia.
7: Ma noi abbiamo ragionato gli elementi che erano nel fascicolo e ci sarava che fossero presenti le aggravanti contestate, che erano quelle inibiva la richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice, valutando tutte le strade che avevamo noi, è arrivato alla medesima conclusione.
5: Sia la famiglia della vittima che quella giardiniere Luca Franciù si sono coinvolte a parte vile.
8: Tutte accuse, dichiarazioni sono risultate assolutamente non rispondenti alla realtà dei fatti, come è stato appurato dalle indagini, che come un film dall'inizio così da tutt'altra parte.
5: L'imprenditore vitivinicolo Gresi aveva chiamato in causa anche l'ex fidanzata Maria Elo, la cui posizione è stata prima stracciata e poi archiviata.
9: Volo coperto da uno scaldacollo, un cappellino in testa e guanti in lattice a mani, nonostante i 37 gradi registrati. Si è presentato così l'uomo che nel pomeriggio ha rapinato il Carrefour di via Tronau Sassari. È entrato nel market dopo le 14 armato di pistola durante il cambio turno del personale, circostanza che indò i tre dipendenti presenti durante la rapina a ipotizzare potesse conoscere bene il punto vendita e gli orari dell'attività. Dopo aver estratto la pistola, la puntò contro una commessa che in un momento pensato si trattasse di uno scherzo. Quindi la minaccia: se non mi dai i soldi ti sparo in testa. È stato il sangue freddo dei dipendenti a consentire di gestire la situazione senza conseguenze. Uno di loro ha aperto l'acta e consegnato il denaro richiesto. Il rapinatore è spossessato velocemente dell'incasso a montare, non è stato ancora identificato ed è fuggito prima dell'arrivo della volante polizia di Stato. Gli agenti della questura di Sassari hanno avviato le indagini, nessuna persona è rimasta ferita. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dell'impianto videosorveglianza del supermercato che potrebbero fornire elementi utili a risalire all'autore della rapina.
10: Lavori conclusi con una settimana di anticipo rispetto ai tempi di appalto, il traffico impazzito sulla deviazione nell'industriale di Chiareddu, ma quindi le ore contate. Statale 195, danneggiata ciclone R dello scorso gennaio, sarà pienamente operativa dal prossimo fine settimana. Lo assicura l'ANAS, che in quest'ora ha effettuato un sopralluogo nell'area di cantiere.
11: Siamo riusciti a ridurre le tempistiche di esecuzione di questo cantiere di una settimana, che in un lavoro che è durato 6 mesi vuol dire tanto. Noi riusciamo a riconsegnare strada nell'arco della settimana prossima, settimana prossima, all'utenza piena sezione. Una sezione vuol dire due corsie di larghezza ordinaria, quindi 3,75 m più a banchina, in condizioni di sicurezza, con la barriera montata. Poi siamo riusciti anche in ombra questo cantiere a dotare l'ultimo tratto della 195,

0: Nebbia New Jersey prodotte da ANAS
1: e a creare problemi che il gran caldo degli ultimi giorni che costringe all'intruzione del tiere durante le ore soleggiate. Per questo motivo la prossima settimana si lavorerà anche di notte con la chiusura della strada per ultimare il cantiere nei tempi previsti all'appalto.
0: Per avviare anche alle questioni del gran caldo saremo costretti durante la settimana prossima a operare due chiusure notturne. Queste due notti riusciremo anche a produrre tutto quello che non siamo riusciti a produrre negli sacchi che speriamo in seguito all'ordinanza del Presidente della Regione.
2: Nel 2027 sarà l'anno della decisione, ovviamente l'obiettivo nostro è che sia comunque una decisione che elimini addirittura competizione, stiamo anche diplomaticamente parlando l'Olanda, parlando il Belgio, perché deve essere una decisione europea, quindi la possibilità potrebbe essere proprio quella di avere l'infrastruttura in Sardegna, Sassonia e avere altri pezzi che servono comunque all'esperimento, servono comunque all'infrastruttura anche ai paesi concorrenti, questo credo che risolverebbe.
3: Tutto in un giorno e tutto per l'Einstein Telescope, ancora l'intesa tra le comunità scientifiche dell'Italia e della Germania per le candidature di Sosenate della Sassonia, all'ultima apertura dell'Info Point e la presentazione dell'imminente costruzione del centro di ricerca. E sempre nel capoluogo baricino che la presidente dell'Umbria Regione, che già realizzato a Perugia un centro di ricerca in onde gravitazionali, che sostiene la candidatura dell'isola.
4: L'Umbria c'entra perché i nostri laboratori di ricerca, i nostri istituti nazionali di fisica nucleare, i nostri dipartimenti di fisica stavano studiando insieme, grazie ai fondi PNRR, in Umbria è stato già costruito uno dei delle antenne che possono concorrere a migliorare il dato rilevato da, ci auguriamo, l'Einstein Telescope da costruirsi in Sardegna.
3: Tutti convinti per perseguire un progetto così importante insieme si è più forti.
5: È molto importante questo accordo di cooperazione scientifica tra enti di ricerca italiani e sassoni per rafforzare la collaborazione in vista di una possibile candidatura congiunta per ospitare l'Einstein Telescope.
6: Veloce il che saluti, manca ancora l'ufficialità, ma la società rossolù ha deciso di non rinnovare il contratto dell'attaccante, non ha avuto rassicurazioni sul suo completo recupero dopo i test il Gallo si è sottoposto. Il Cagliari ora cercherà un nuovo appuntamento sempre completo, il reparto centrale dove proverà a imporsi Alessandro Romano, classe 2006, arrivato quest'estate al Cagliari dalla Roma in prestito, a titolo di riscatto praticamente obbligato. Un feeling ideato già lo scorso anno e concretizzato quest'estate, e Romano non ha avuto di quando ha ricevuto la chiamata.
7: Non ci ho messo tanto perché Cagliari si vede il lavoro con i giovani. Già da tanti anni con il ministro, con il direttore, anche con il presidente.
6: Nazionalità sarà cresciuta nelle giovanili della Roma. Romano è riuscito a semi intensi alla Spezia con la vera esperienza nel calcio dei grandi e una dolorosa retrocessione.
7: Sono stati sei mesi belli, bene, perché sono cresciuto tanto dal punto di vista da calciatore, ma anche da persona.
6: Nessun problema per il ruolo.
7: Faccio il centrocampista centrale. Ovviamente io sto a disposizione del mister. Il mister mi conosce da un paio d'anni che comunque.

0: nella tua visita.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Radiolina Playlist.
2: Sono le 7:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: La Proloco di Ussana organizza la 6ª edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
7: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Stare

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
1: Sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, saldi per dormire, compri, e paghi anale.
4: Stiletto Flori 419 euro e Masso Memory Code da 319 euro. Fino al 19 luglio. Termi e condizioni per dormire.com. Per dormire, Zain for US.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, via Ennoro. Info e contatti su perdormir.com. Termina il 19 luglio.
6: Da 13 al 20 luglio, Iperpan e Iperpan sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato Vaschetta Affogato Cardor 100 grammi, 2,87 centesimi. Acqua naturale Rizzante Sant'Anna, 1 litro e mezzo, 33 centesimi. Scalap Supermercati Pan copre tutti i vaggi e le offerte. Pan, sardi come qui.
7: Sono Peppo, il tuo negozio del cuore dove fare le shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso Centro Commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire Aminto per tutta la famiglia, piccoli per la casa, giocattoli e altro a prezzi. Super! Aspettiamo! Ecco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: L'estate di Risardo è mare, sole, musica e idee. Bari Festival vi aspetta concerti, DJ set e talk show. D'Angelo, Coant, Getta, Massimo Gianni, Angelo Binaghi, Alessandra Sardò e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni, patrocinio Gione Sardegna. Programma su visitbasardo.it.
9: Vuoi imparare anche tu a comprare leggi, detti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. A 40 anni, la guida istituibile di professionisti e clienti, ma con linguaggio semplice alla portata di tutti. Di 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: sono le 58.
1: Il giardino. Ma pranzo è un forno.
2: Ti serve una perla bioclimata.
1: Così posso finalmente stare all'esterno anche le ore più calde.
2: Esatto, da ci fa da una gamma di perle bioclimatiche con modelli che motorizzati, lamelle orientabili e tondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort, finalmente vive l'estate aperto.
2: E alcuni modelli aggiungere anche accessori, perché migliorare casa migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Tifadda.
2: Tifadda, Brico 100% Sarnia.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Siamo con gli esti, resta altissima l'azione in Medio Oriente dopo l'ottima notte cocutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi atti hanno causato la morte di 3 persone e il fatto di altre 8. In quanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 trolieri avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce lo stretto è completamente chiuso.
5: Conflitto russo-ucraino, attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo, approvato 7 morti e 24 feriti. Nell'esposito colpito divampato un incendio che è stato però domato anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta tagliata da oltre 170 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobinin. La maggior parte è stata battuta dalle rese aeree.
4: La cronaca primata in carcere per Mario Orgero, il gioiere, condannato in definitivo 14 a 9 mesi per ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella, dato la grazia netti, si mette la mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena su Lazio dopo nuove interlocuzioni con il CLE.
5: 2 morti e la giro di porre entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. L'ipotesi a vaglio degli investigatori c'è anche quella di un amore, mentre resta da citare se il caso estremo sta interessando il territorio abbia avuto ruolo nei cessi.
4: Sarà un fine settimana meteorologicamente pronte, grazzato da temperature eccezionali e da una forte stabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Alla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani lieve calo da colonnina e mercurio passando dalle regioni settentrali.
5: Il calcio tutto per New York, la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, Argentina, campionessa del mondo. L'Al Celeste può diventare la prima squadra di 64 anni a difendere il titolo successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finale apre il terzo e quarto posto. Campo le grade luse, Francia e Inghilterra.
4: Ecco, a più tardi.
6: Mungil Protein, con una sua proteina animale, il tuo cane è la scelta ideale. Disponibilità, appetibilità, come fresca di qualità. Mungil, la famiglia italiana del pet food.

0: dal 13 al 21 da Iperpan e Superpan ci sono offerte al tutto. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 centesimi. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 3 centesimi. Scarpa app Superpati Pan e su tutti i vantaggi e offerte. Pan, di come vuoi.
1: State al sole. Tutti nelle offerte di Leroy Merlin. Scoop fino al 30% su tantissimi prodotti qualità. Solo fino ad agosto. Giuri dettagli in negozio e ora. Leroy Merlin. Vuoi fare casa?
2: L'appuntamento più gusto dell'estate. La Proloco San Vito tenta la 33esima sa di Saprazira e di Pezza de Cra. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati, consagra di eccellenza. Aspettiamo il 25 luglio da Funtana e Rita alle ore di tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non male. San Vito ti aspetta.
3: Nasce nel Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante con i semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Lazio ha detto sì ai dentifrici su impianti. Scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
5: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
4: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
5: È lo shopping nel segno del sole.
4: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afe in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra. Ma attenzione perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità. Fino a quelle giornate però resisterà quindi ancora il gran caldo con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. La Repubblica Islamica denuncia raid su aeroporti, ponti e infrastrutture elettriche, con almeno 8 morti e 20 feriti, e rivendica attacchi contro basi e asset militari statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman e Giordania. Qui sarebbero rimasti feriti dei militari americani. I Pasdaran avvertono chi ospita truppe statunitensi sia pronto a difendersi. È l'escalation più grave dalla fine della tregua di giugno.
2: Prosegue la tensione anche a Hormuz. Secondo l'agenzia Tashnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Ma il CENTCOM smentisce su X, la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi.
3: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogeri. Il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario di Bollate. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
2: Incinta di 5 mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l'esterno né dare l'allarme. Dopo settimane di Prusi, una ventenne è riuscita a scappare dalle minacce dell'uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura. Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere. Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
3: Un rudere isolato tra le montagne dell'Aspromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina. Il laboratorio clandestino è stato individuato e smantellato all'alba dai carabinieri della compagnia di Bianco durante un controllo del territorio.
2: Sarà un weekend bollente, quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà con il nord, che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
3: È tutto, a più tardi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
11: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Per perché conviene.
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
15: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
17: Radiolina, estate.
18: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Parliamo del gran caldo. La Sardegna entra nella fase più intensa della nuova ondata di calore. Dopo il fine settimana, da oggi insomma sono previste temperature ancora elevate, ma il picco è atteso fra domani e mercoledì, quando davvero questo anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente sull'isola, con temperature previste in alcune zone della Sardegna fino a 42-43 gradi, percepite addirittura fino a 45 gradi nei settori interni, soprattutto del Campidano, dell'Oristanese e del Nuorese, nelle piane, per esempio la piana di Ottana. Sulle coste, insomma, l'umidità un po' mitiga, il mare previsti picchi di 37-38 gradi, però insomma l'umido li farà percepire ancora più, percepire temperature più alte. Insomma, come difendersi? Questo ce lo dicono gli esperti, però anche le amministrazioni, soprattutto nelle città, si danno da fare. A Cagliari sono previsti da tempo una serie di servizi di supporto a chi non può difendersi, e noi ne parliamo con l'assessora ai servizi sociali del comune, Anna Puddu. Ben trovata, Anna Puddu.
19: Grazie mille per l'invito.
1: Su Radiolina, insomma, ormai ospite frequente delle nostre trasmissioni, ci fa piacere. Ecco, allora, il comune di Cagliari, dicevo, da tempo, insomma, corre ai ripari con una serie di servizi, tra l'altro attivabili anche con un numero di telefono che possiamo ricordare.
19: Sì, esatto, l'amministrazione ha attivato da giugno sulla base della circolare del Ministero della Salute un sistema appunto di protezione che viene chiamato Estate Solidale, che ha l'obiettivo proprio di proteggere le persone più fragili durante le ondate di calore, per prevenire sia rischi sanitari e sociali, rafforzando quindi la rete di assistenza sul territorio, ma soprattutto anche contrastare la solitudine e l'emarginazione. Per questo praticamente abbiamo attivato un numero verde che è 070-093-3671, che è un centro d'ascolto, un sportello telefonico che è attivo dal 15 giugno sino al 30 settembre, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, dove appunto tutti i cittadini hanno l'opportunità di ovviamente segnalare situazioni di difficoltà, con l'obiettivo proprio di offrire orientamento e attivare interventi tempestivi in caso di bisogno, perché i bisogni possono essere appunto diversificati.
1: Ecco, quindi cosa si può chiedere? La consegna di medicine, commissioni urgenti?
19: L'invito ai cittadini è proprio quello di evitare di uscire durante i picchi di calore, quindi c'è una squadra appunto di supporto che consente appunto di andare al posto appunto dei cittadini a fare appunto la spesa, o ancora a ritirare delle medicine, o ancora delle impegnative, a ritirare le impegnative dei medici di medicina appunto generale. Però è pensato anche rispetto ai diversi bisogni che le persone possono incontrare, quindi anche al potenziamento dell'assistenza appunto domiciliare, oppure la consegna di pacchi a domicilio per soggetti in condizione di fragilità.
1: Ecco, finora, da quando è stato attivato, sono state tante le richieste?
19: sono state appunto molteplici le richieste, appunto stiamo puntando molto a potenziare appunto l'intervento e anche la conoscenza appunto del numero, perché non sempre è facile intercettare tutti. Il nostro programma si chiama proprio Una città a misura di tutte e di tutti, quindi l'amministrazione è presente ed è presente soprattutto anche rispetto a delle criticità che rischiano di compromettere la salute delle persone.
12: Benissimo, allora ricordiamolo ancora una volta, poi ci fermiamo, c'è un po' di musica e continueremo a parlare ancora con Anna Pudu. Ricordiamo il numero lentamente, così insomma anche se qualche persona ci sta ascoltando ha il tempo di segnarlo.
19: Il numero è 070 093 3671 ed è operativo dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 tutti i giorni, anche dei festivi.
12: Assessora, stavo dicendo, insomma, stavo accennando al fatto che in città si soffre di più, ci sono più situazioni di emergenza e così Cagliari ne ha tante purtroppo.
19: Sì, assolutamente, infatti al centro del programma c'è la generalità della popolazione rispetto agli ondati di colore, però il progetto ha come obiettivo anche cercare appunto di potenziare gli interventi rivolti a contrastare la grave marginalità adulta, nel senso che non possiamo dimenticarci di chi ancora non ha trovato accoglienza nei dormitori che l'amministrazione gestisce, che attualmente contano circa 160 persone, e quindi abbiamo cercato anche di potenziare tutti gli interventi anche rivolti alle persone senza dimora che sono appunto presenti nel nostro territorio, spesso anche già portatori di gravi problematiche di carattere sia sociale che sanitario, con l'obiettivo proprio di scongiurare il peggio, quindi appunto di proteggere la vita delle persone. Quindi è un intervento che riteniamo prioritario accanto a tutti gli altri interventi che sono stati già messi in essere da giugno.
12: Ecco, a differenza dei piccoli centri, lo dicevo, nelle città insomma c'è più indifferenza, ci sono appunto tante situazioni di emarginazione proprio sociale, insomma anche il vicino di casa spesso si conosce poco e non ci si preoccupa di assisterlo, di aiutarlo. Ecco, qual è il messaggio che lei, che da tanto tempo si occupa dei più deboli, degli emarginati, vuole lanciare insomma ai cagliaritani? Ognuno può fare la sua parte.
19: Il nostro obiettivo, guardi, è arrivare a chi è più solo, prima che ovviamente il caldo diventi un rischio serio appunto per la salute. Io credo che le politiche debbano essere costruite dalla comunità e quindi non dal basso, ma proprio insieme appunto ai cittadini, e quindi l'obiettivo è proprio costruire una rete di protezione che metta insieme appunto le istituzioni che fanno la loro parte, ma abbiamo veramente la necessità del contributo di tutti, soprattutto rispetto a tante persone che appunto non accedono con facilità ai servizi sociali e che spesso rischiano di finire nell'invisibilità. Quindi è un invito a contribuire a creare una Cagliari appunto migliore, e una Cagliari migliore si contribuisce soltanto con la partecipazione di tutti.
12: Ecco, quindi questo numero di telefono che adesso ricorderemo in chiusura può servire anche per segnalazioni, per conto terzi, diciamo, se ci accorgiamo che dei vicini possono avere delle difficoltà, no? Possiamo anche segnalarlo a questo numero se non sono loro a denunciare la propria situazione di disagio.
19: Sì, un invito e un appello che io ho fatto alla cittadinanza, perché appunto molto spesso non sembra, però anche in casi di barbunismo appunto domestico, di fatto il ruolo appunto del vicino di casa oppure dei condomini o della comunità che vede appunto garantisce proprio riuscire a recuperare le persone e anche a restituire appunto dignità alle persone. Quindi l'invito è veramente rivolto a tutti i cittadini affinché l'amministrazione possa agire tempestivamente garantendo percorsi socio-assistenziali immediati.
12: Allora 070 09 33 671 dalle 8.30 alle 12, dalle 16.30 alle 19, tutti i giorni festivi compresi. Molte grazie Anna Pudu.
19: Grazie a tutti voi.

0: Radiolina Caffè Corretto. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: È la giornata mondiale degli squali, un'occasione pensata per sensibilizzare, conoscere più da vicino questi animali che sono spesso temuti, ma anche fondamentali davvero per l'equilibrio degli ecosistemi marini. L'obiettivo quindi è parlare della loro tutela, perché nel Mediterraneo oltre la metà delle specie di squali, ma anche di razze che fanno parte della stessa famiglia, è minacciata addirittura di estinzione, soprattutto a causa della pesca e delle attività umane naturalmente. E la situazione in Sardegna com'è? Ne parliamo con Andrea De Lucia, ricercatore e dirigente dello IAS del CNR di Oristano. Lo IAS è l'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e della Sostenibilità in Mare e in Ambiente Marino, responsabile scientifico del CRES, il Centro di Recupero del SINIS. Ben trovato Andrea su Radiolina.
2: Buongiorno. Intanto
1: buongiorno, ecco, oggi celebriamo questa giornata mondiale degli squali. Gli squali che fanno ancora paura a molti, però parliamo un po' della realtà anche della Sardegna. Quanto è probabile incontrarne uno di quelli che possono far temere nelle nostre acque?
2: Beh, sicuramente sappiamo benissimo, e molti di noi hanno l'idea dello squalo legata un pochino a film che abbiamo già visto e apprezzato anche nel passato, ci mancherebbe. Effettivamente abbiamo sempre questa immagine dello squalo che ci vuole fare fuori in qualche modo. In realtà vi posso garantire che in anni e anni di attività anche in acqua e subacquee, approcciare uno squalo nel Mediterraneo soprattutto è molto molto difficile, e ricordiamoci anche che intanto gli attacchi sono veramente molto molto ridotti. Certo è che essere attaccati a uno squalo non porta a nessun tipo di beneficio, su quello siamo d'accordo, però molto probabilmente è più facile farsi attaccare, se possiamo dire così, da una medusa piuttosto che da uno squalo nei nostri mari.
1: Ecco, quali sono le specie di squali che vivono nei mari della Sardegna?
2: Allora, in Mediterraneo vivono diverse decine, centinaia di specie, quella a cui si fa sempre riferimento è anche lo squalo bianco. Ecco, possiamo tranquillamente dire che anche in Sardegna vive lo squalo bianco, però dobbiamo anche pensare...
1: Sta lontano dalla costa, ecco, tranquillizziamo.
2: Sì, non solo sta lontano dalla costa, però ha una modalità di vita, e forse uno dei motivi per cui poi noi effettivamente abbiamo questa idea, questa concezione dello squalo, sono animali estremamente poco visibili. Se noi pensiamo a quello che ci capita di vedere quando siamo al mare e approcciando a un delfino, piuttosto che anche a una tartaruga, che già è un animale che si vede un pochino meno, ma che dovendo tornare in superficie a respirare effettivamente si rendono visibili ai nostri occhi, lo squalo questo non lo deve fare. Quindi già questo ci fa capire che vive nei fondali, e quindi noi non lo vediamo. Ecco perché, non vedendolo, come tante cose che non si conoscono, subito entriamo in una modalità differente, perché a volte ricordiamoci che conoscere ci aiuta anche a approcciare meglio, a comprendere meglio il loro ruolo anche negli ecosistemi.
1: Insomma, ci sono tanti paradossi, c'è anche quello che il predatore più temuto dei mari, lo squalo, in realtà deve temere l'essere umano, perché addirittura in alcuni casi lo minaccia di estinzione. Ne stiamo parlando in occasione della giornata mondiale degli squali con Andrea De Lucia, dirigente dell'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino del CNR di Oristano, e anche responsabile scientifico del Centro di Recupero del SINIS. Allora Andrea, dicevamo, insomma, intanto gli squali sono tantissimi, di tantissime tipologie, anche in Sardegna ci sono anche quelli che possono essere solo potenzialmente pericolosi per l'uomo, come lo squalo bianco, ma abbiamo detto che loro si tengono ben lontani dalle coste e poi non hanno interesse a aggredire l'uomo, perché insomma loro cercano il cibo e il loro cibo non è certo l'essere umano, insomma, a meno che uno non se lo trovi davanti molto a largo, il pericolo non sussiste, perlomeno nella balneazione normale. Ecco, invece, quali sono le specie più minacciate anche in Sardegna?
2: Allora, intanto cominciamo anche a entrare un pochino nell'argomento. Noi definiamo con squali, che poi in realtà sono dei pesci cartilagini, sono detti anche selaci, sono sia la tipica forma di squalo, quella che noi addebitiamo allo squalo bianco, e ci sono anche altre specie. Qui da noi ogni tanto ci capita qualche spiaggiamento di squalo volpe, verdesche, quindi la classica forma, diciamo, squaliforme. E poi c'è anche tutta la parte delle razze, delle mante. Certo. E non scordiamoci che già, cioè, l'anno scorso abbiamo avuto 3 o 4 mante che mobule che hanno approcciato a riva perché si erano un pochino disperse, e anche lì abbiamo visto poi l'interesse della cittadinanza, della popolazione, nel cercare di aiutare questi animali, informare la rete subito per intervenire. Quindi anche su questo effettivamente sta crescendo questo, a livello anche empatico, questa idea che hanno comunque bisogno di aiuto, perché tanti sono i danni che stiamo provocando a questi animali, la pesca in primis, ma anche l'inquinamento inteso in maniera generica, quindi non puntuale, ma cambiamenti climatici e tutto quello che stiamo andando a verificare giorno per giorno, e questi giorni ce lo attestano in modo particolare. Effettivamente stanno creando un habitat sempre più povero e un habitat sempre più difficile in cui sopravvivere per animali che, soprattutto, e questo forse è il punto più importante, hanno una riproduzione molto particolare, perché a dispetto di pesci, si fa sempre l'esempio del merluzzo, ma i pesci ossei effettivamente producono milioni di gameti, di uova per popolare i mari, e invece i selaci, gli squaliformi, per la maggior parte hanno una fecondazione interna e soprattutto riescono a produrre poche uova, pochi piccoli. Quindi ecco, questo è proprio il loro problema più grande che dobbiamo cercare di risolvere. E per noi sono animali anche estremamente interessanti per lo studio, molto difficili da studiare, infatti molto spesso tanti dati li abbiamo e tante informazioni da quello che viene chiamato il bycatch, da quello che viene pescato, a volte non viene neanche poi consumato dall'uomo. La Sardegna forse è un piccolo, da questo punto di vista fa una piccola eccezione, perché tra la burrita è un piatto tipico della Sardegna,
1: è fatto col gattuccio di mare, che è un piccolo squalo, no?
2: Buttato. Però non scordiamoci che dello squalo si utilizzano a volte delle parti che non hanno nulla a che fare con il consumo umano. Se pensiamo al grande problema delle pinne, che nei paesi asiatici sono estremamente importanti per riti magici, direi, o semi religiosi.
1: Beh, fanno anche la zuppa
2: in sfere dove non. Come?
1: No, dico anche per scopo alimentare, anche la pinna di squalo, la zuppa di pinna di squalo è famosa.
2: Sì, e poi anche per la zuppa, e addirittura abbiamo notato che qualche volta arrivano anche a chiedere queste pinne, questo materiale, anche in Mediterraneo. Ecco, questo è sicuramente un punto su cui ci stiamo rendendo conto che la pesca indiscriminata sta portando veramente problemi grossissimi, ed è il motivo per cui molti progetti adesso stanno andando nella direzione di conoscere meglio la loro biologia e capirne i problemi per la salvaguardia.
1: Benissimo, quindi insomma il messaggio che vogliamo lanciare anche da Radiolina per la giornata mondiale degli squali è che insomma è importante proteggerli, perché proteggere gli squali significa proteggere il nostro mare, il nostro ecosistema marino.
0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè corretto.
2: Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze dei giovani, una giornata istituita dalle Nazioni Unite proprio per richiamare l'attenzione sul valore della formazione come chiave di accesso al mondo del lavoro. Un tema particolarmente attuale anche in Sardegna, dove le imprese davvero faticano a trovare personale qualificato giovane. E per invertire questa tendenza esistono una serie di realtà. Una che sta emergendo ma che è ancora poco conosciuta è quella degli ITS Academy. Sono delle istituzioni che puntano proprio a colmare il divario fra la scuola e il mercato del lavoro. Noi ne parliamo con Claudia Caddeo, direttrice dell'ITS Academy Mosos di Cagliari. Ben trovata su Radiolina. Non la sentiamo, probabilmente deve accendere il microfono.
3: Eccomi.
2: Eccola, ben trovata e grazie per essere con noi su Radiolina. Allora, intanto questa giornata mondiale delle competenze dei giovani come dire, sottolinea quanto sia importante, no? Questo tema per il futuro lavorativo. Ecco, gli ITS Academy, dicevo, sono ancora poco conosciuti da molti ragazzi e anche dalle famiglie. Ecco, diciamo, raccontiamo che cosa sono e perché rappresentano davvero un'alternativa concreta all'università, insomma, o a un suo completamento.
3: Allora, gli istituti tecnologici superiori, con la nuova riforma rinominati Academy, ovvero Accademie delle Scienze Applicate, sono un sistema di formazione terziaria parauniversitaria, cioè post diploma. Sono ministeriali, rilasciano dei titoli di quinto o sesto livello EQF, che equivale appunto a una laurea triennale. L'università fa parte degli ITS, ovviamente, perché sono diversi. Qual è la novità rispetto a altri sistemi terziari? È il collegamento diretto con il sistema produttivo. Ovvero il corso si svolge metà in aula e metà in azienda, quell'azienda che delinea insieme a noi la figura in uscita, quindi è il sistema produttivo, è il territorio che definisce appunto la figura che verrà poi il tecnico superiore che verrà formato. Questo significa che rispondiamo direttamente alle esigenze del sistema produttivo, del mondo del lavoro, costruiamo su misura dei professionisti che sono la risposta.
2: Molto bene, ecco direttrice, le suggerisco di avvicinarsi un pochino al computer così sì. La sentiamo meglio perché è un po' lontana.
3: Eccomi, sentite benissimo. Meglio?
2: La vediamo meglio anche perché... Ci si vede anche in radio, Videolina, e anche Visual Radio, lo ricordo, ci vedete sul live streaming di radiolina.it e ci vedrete anche in differita al canale 12 del Digitale Terrestre, l'Unione Sarda TV in replica dalle 12. Ecco, intanto le chiedo quali sono le figure professionali più richieste dalle imprese sarde?
3: Beh, in questo momento, allora, specifichiamo che in Sardegna ci sono 5 aree tecnologiche, quindi copriamo tutta la Sardegna con un riassunto, insomma, delle necessità di tutto il sistema produttivo regionale. Abbiamo l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, il turismo e attività culturali, agroalimentare e tecnologie per l'innovazione e la comunicazione. Quindi attraverso, insomma, l'analisi dei fabbisogni noi sappiamo di quali figure ha bisogno il nostro territorio e nello specifico noi ci occupiamo di mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima e in questo momento abbiamo bisogno sicuramente di manutentori aerei, anche piloti, d'aereo ufficiali di coperta di macchina della Marina Mercantile, quindi banalmente il comandante di nave, commissari di bordo, disegnatori, manutentori, gestori, insomma, di quello che è il comparto nautico, quindi anche manutenzione, produzione nautica, gestione di servizi da diporto, insomma, anche per grandi yacht. Cioè, spaziano le richieste, i sistemi di industriali, quel complesso industriale, la meccatronica. In questo momento le figure su più richieste sono queste.
2: Ecco, stiamo celebrando anche noi la giornata mondiale delle competenze dei giovani, istituita dalle Nazioni Unite proprio per sottolineare il valore della formazione per avere un accesso a un lavoro qualificato per i nostri giovani. In Sardegna ci sono 5 ITS Academy, una realtà importantissima perché, come dire, rappresenta una valida alternativa all'università dopo il percorso di studi delle superiori. Noi ne stiamo parlando con Claudia Caddeo, che è la direttrice di uno dei 5 istituti della Sardegna, l'ITS Academy Mosos di Cagliari. Insomma, direttrice, dicevamo, la realtà sarda è particolarmente articolata, ci sono 5 ITS Academy, settori diversi, voi vi occupate principalmente di mobilità sostenibile, ma c'è turismo, agroalimentare, l'energia, il digitale. Ecco, sono delle opportunità davvero imperdibili per i nostri giovani. Raccontiamo anche in cifre quali sono gli effetti della vostra realtà.
3: Noi abbiamo un placement del 97%. Coerente.
2: Quindi spieghiamo cosa significa placement.
3: Significa che noi troviamo occupazione a tempo indeterminato, come prevede la normativa. Gli ITS hanno un anno di tempo dal momento in cui i ragazzi si diplomano per caricare nella piattaforma del Ministero i contratti a tempo indeterminato. Il 97% dei ragazzi che formiamo ha un lavoro coerente a tempo indeterminato, quell'altro 3% magari non viene riconosciuto perché non è coerente, trova un lavoro ma in un altro settore, insomma, non coerente col corso svolto. Quindi un successo incredibile per noi ITS, riusciamo a ricollocare anche disoccupati e trovare uno sviluppo occupazionale per i ragazzi che si diplomano, insomma, per i diplomati. È importante dire che i corsi in Sardegna dell'ITS sono gratuiti, e questo è molto importante sottolinearlo, perché si fa intero carico dei costi della formazione la Regione Sardegna, l'assessorato all'istruzione della Regione Sardegna. Questo è un altro grande vantaggio, oltre al fatto di poter svolgere parte della formazione all'estero con il programma Erasmus Plus e tante altre agevolazioni rivolte ai nostri giovani per potergli dare la possibilità di realizzarsi nel loro territorio, nella loro terra. E rispondendo anche a quelle che sono le necessità delle aziende, perché non è vero che in Sardegna non c'è lavoro, le aziende sono alla disperata ricerca, ecco, di competenze specifiche.
2: Certo, per quello che sottolineavamo l'importanza di una formazione così specifica che spesso l'università non dà, perché l'università spesso dà una formazione generica che va poi ulteriormente approfondita con master e quant'altro. In questo caso i ragazzi sono già pronti e spendibili, no? Per il mondo del lavoro, e le aziende li richiedono. Allora ricordiamo come si può accedere a questa importante opportunità, dicevamo gratuita perché si fa carico alla regione.
3: Esatto, ci si può iscrivere ai percorsi contattando l'ITS e manifestando appunto un interesse. Adesso siamo in fase di programmazione della nuova offerta formativa.
2: Che dura, come dicevo, quanto? Forse non l'abbiamo detto.
3: O 2 o 3 anni. Ecco. A seconda se è un corso di livello quinto o sesto EQF. La metà esatta del percorso si svolge all'interno dell'azienda, quell'azienda che ha richiesto e disegnato con queste figure. Quindi li formano in modo sartoriale sulla base delle loro esigenze. Ecco, da lì la diciamo percentuale di occupazione è così alta, perché è direttamente l'azienda che richiede poi forma all'interno delle proprie strutture questi tecnici superiori. Quindi ci si può iscrivere, adesso i corsi partiranno in autunno, conosciamo già quali sono le richieste dell'azienda e aspettiamo l'approvazione della regione della nuova programmazione, però i ragazzi possono già candidarsi, possono contattarci attraverso il sito oppure prendendo un appuntamento, facendo una chiamata insomma agli ITS e possono già candidarsi.
2: Un'opportunità davvero da non perdere, allora forza ragazzi. Grazie direttrice Caddeo, a presto.
3: Ti figuri, buon lavoro.
0: Radiolina Caffè Corretto.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
0: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afe in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra. Ma attenzione, perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locali.

0: La giornata mondiale dei serpenti, ma dei rettili in generale, con un focus sulle nostre caretta, le tartarughe marine. Mi ha raggiunto in studio Elisa Mocci, responsabile del settore foreste e biodiversità della regione Sardegna ed è anche la coordinatrice proprio della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica, sia terrestre che marina.
1: Solo marina.
0: Ben trovata su Radioline, Elisa.
1: Grazie, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, allora, serpenti in Sardegna ne abbiamo ben pochi. Abbiamo il colubro sardo, che tra l'altro è una specie protetta, ogni tanto si manifesta. Ricordo qualche tempo fa un episodio a Castello di San Michele, documentato anche al TG di Videolina, perché si era diffuso l'allarme pitone. In realtà era un povero colubro di 1,5 metri, quindi comunque di una dimensione importante, che però era nel suo ambiente ed era stato avvistato. Ecco, però diciamo che in Sardegna con i serpenti, insomma, tranne quelli allevati, insomma, abbiamo poco a che fare. Mentre ultimamente, in questi anni, si sta diffondendo davvero un fenomeno importante, quello della nidificazione delle tartarughe caretta, che è un fenomeno tutto sommato nuovo, legato un po' anche ai cambiamenti climatici, no?
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo avuto davvero un numero importante di nidificazioni negli ultimi anni, fenomeno che sta proseguendo.
1: Diciamo proprio un numero importante di numeri rilevati, di nidi rilevati, di nidi segnalati, perché probabilmente abbiamo sempre avuto dei numeri significativi, semplicemente non lo sapevamo.
0: Ecco.
1: Sicuramente adesso, con un po' di informazione e sensibilizzazione da parte del cittadino, ci troviamo ad avere delle segnalazioni più frequenti, diciamo quasi puntuali. Spessissimo riusciamo ad arrivare quando la tartaruga ha appena deposto il nido, oppure quando è ancora in fase di deposizione. Ricordiamo l'evento di Arborea nel 2021, avvisati subito proprio il CRES, il centro di recupero del Sinis, il dottor Briguglio della clinica veterinaria dei Due Mari, hanno assistito alla deposizione in diretta. Abbiamo delle testimonianze importantissime, come lo stesso nel 2023 il nido al Poeto della Marinella. Una serata caldissima come quelle di queste settimane, era più o meno ricorreva all'anniversario ieri o avantieri. Serata caldissima, tutta la gente un venerdì sera in spiaggia, la tartaruga è uscita serenamente, ha deposto il suo nido e siamo riusciti a metterlo in sicurezza dal momento esatto della deposizione. Questo è importantissimo. Ricordiamo che la tartaruga caretta non è più indicata in estinzione.
0: Grazie però, anche alle nidificazioni in Sardegna, insomma,
1: speriamo,
0: ha trovato una casa accogliente,
1: un po' di gatti,
0: e
1: esatto,
0: tanti anche bagnanti sensibili che avvisano,
1: esatto,
0: e
1: rimane comunque
0: anche
1: una specie a rischio, quindi
0: certo,
1: la tutela del sito di nidificazione consente di raggiungere il mare a un certo numero di piccolini che magari
0: mediamente quante uova sono deposte e quante si schiudono?
1: Allora, noi abbiamo avuto nidi con 48 uova, ecco, e abbiamo avuto nidi con 152.
0: Accidenti.
1: Siamo quasi finiti nei libri di scienza e di storia.
0: Accidenti.
1: Perché abbiamo aperto dei nidi record. C'è da dire che io racconto tutte cose, naturalmente io sono solo il coordinatore, racconto cose che ho letto e che ho sentito dai nostri
0: esperti.
1: Però
0: esperti che tra l'altro abbiamo intervistato tante,
1: esatto,
0: volte, proprio comunque parlano anche di un aumento della nidificazione dovuta al cambio delle rotte e legato ai cambiamenti climatici. Insomma, in qualche maniera le tartarughe che sono abitudinarie vanno a deporre sempre negli stessi posti, hanno un po' cambiato ultimamente, quindi la Sardegna è diventata più che mai un luogo adatto. Ecco, è importante poi per la biodiversità, no? Tutelare questa specie.
1: Sì, assolutamente, perché consentire ai piccolini che magari in casi naturali correrebbero verso la strada o verso le fonti luminose di arrivare verso il mare anche semplicemente con una corsia che dal nido li porta direttamente verso il mare, garantisce insomma l'arrivo al mare di un gran numero di piccolini e quindi diciamo una possibilità in più per la conservazione della specie.
0: Elisa Mocci, responsabile del settore foreste e biodiversità della regione, coordinatrice della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica marina. Stiamo parlando in occasione tra l'altro della giornata mondiale dei serpenti e dei rettili in generale.
1: Sì, c'è sfuggita la giornata delle tartarughe marine.
0: Tartarughe marine in particolare è il 16, ma non di luglio, ma di giugno, sì, quindi un mese fa è stata celebrata. Va bene, ma oggi celebriamo i rettili in generale. Diciamo il più simpatico ultimamente e quello che si sta affezionando di più alle nostre coste è certamente la caretta. Abbiamo raccontato un po' il fenomeno in generale. Ecco, che stagione si annuncia?

0: Francia, perché questo è l'inizio della stagione di nidificazione, c'è già qualche tentativo.
1: Esatto, noi l'anno scorso abbiamo avuto numeri importantissimi, 22 siti di nidificazione registrati e 6-8 tentativi andati, come dire, non a buon fine. Anche quest'anno abbiamo avuto già segnalazioni di diversi tentativi, abbiamo già in sotto tutela 2 siti di nidificazione. Ecco. È una buona media. L'anno scorso forse in questo periodo avevamo solo un nido e poi subito a fine luglio una cosa un po' improvvisa, una schiusa che ci ha fatto capire che quella nidificazione era avvenuta probabilmente a fine maggio, primi di giugno, perché alle nostre latitudini e temperature il tempo di gestazione di un nido è 50-55 giorni, quindi una schiusa il 25 luglio ci fa capire che, come ci era noto nel resto del Mediterraneo e nella parte bassa d'Italia, anche da noi stavano avvenendo degli eventi di nidificazione che magari, non frequentando ancora noi le spiagge, non avevamo rilevato. Ecco. Però è stata una stagione molto importante, quindi avevamo in contemporanea l'anno scorso delle deposizioni e delle schiuse.
0: Quindi davvero un'attività frenetica. Sì. Ecco, quest'anno adesso questi primi 2 nidi dove sono stati individuati?
1: Abbiamo individuato lo stesso fine settimana, proprio un fine settimana, una settimana fa, il primo nido a Colostrai, in un tratto di spiaggia tra l'altro non frequentato perché lontano dai parcheggi e dai chioschi. Quindi un sito di nidificazione che si è conservato benissimo fino a lunedì mattina, in cui le nostre biologhe dell'area marina protetta di Capo Carbonara sono arrivate, hanno fatto l'ispezione, hanno trovato la camera del nido e hanno messo in sicurezza. Invece l'altro nido, nell'isola di San Pietro a Carloforte, avevamo avuto una segnalazione nella spiaggia di Lucaise, che è una spiaggia piace molto alle tartarughe, nel senso che ci passano.
0: E non solo, anche ai bagnanti.
1: Anche ai bagnanti, però purtroppo non è il sito adatto per il tipo di sedimento, per il tipo di spiaggia.
0: Anche perché è una spiaggia effimera, e diciamo un po' va a stagioni, sono stagioni in cui ha molta sabbia e altre invece in cui ci sono più pietre.
1: E
0: che
1: consideriamo
0: altro.
1: Che il nido è a 40-50 cm sotto la superficie della sabbia, quindi serve uno strato di sedimento importante, e l'ha trovata la bobba.
0: Quindi si è trasferita, ha fatto un tentativo.
1: Esattamente, avevamo già il nido della bobba. La bobba è un sito di nidificazione noto, avevamo già avuto un nido, se non mi ricordo male, nel 2023. Ottima stagione anche 2023. Quest'anno speriamo bene, nel senso che i numeri in Italia, noi siamo in rete con le altre regioni grazie anche a una piattaforma che ci registra, noi segnaliamo i siti di nidificazione rinvenuti e quindi sappiamo più o meno. Quest'anno i numeri in Mediterraneo sono un pochino più bassi in Italia, però non è detto, nel senso che ripeto, il caldo è arrivato tardi, abbiamo avuto delle temperature strane in primavera e quindi non si sa. Quello che dicevi tu del fatto che la Sardegna ormai è effettivamente una rotta, un sito importante di nidificazione, è vero, mentre prima le nidificazioni note interessavano la parte bassa della Sardegna, adesso invece è un po' tutta l'isola.
0: Ecco, tra l'altro capiremo tra un po' come dobbiamo comportarci in caso di avvistamento e poi anche qualche altra curiosità, perché per esempio scelgono le spiagge molto antropizzate come il Poetto di Cagliari e alcuni posti proprio dove c'è addirittura la movida notturna, esatto. Tant'è vero che molte delle segnalazioni arrivano dai ragazzi che fanno tardi la sera. Stiamo parlando con Elisa Mocci, esperta della regione Sardegna, dell'assessorato regionale all'ambiente e anche di tartarughe marine, perché si occupa di fauna marina, di protezione della fauna marina. Stiamo raccontando questo mondo delle caretta caretta, questo fenomeno che da qualche anno riguarda sempre di più la Sardegna. Abbiamo visto dove sono i primi nidi di quest'anno, quindi già una stagione che si preannuncia positiva a livello di nidificazioni. Ecco, ci sono alcune curiosità. Intanto le tartarughe scelgono quasi sempre delle spiagge particolarmente antropizzate, per esempio il Poetto di Cagliari, e tra l'altro neanche in alcuni angoli magari più riservati, scelgono proprio, vanno dove c'è la movida notturna. Come mai?
1: Allora, in realtà la scienza racconta che la tartaruga torna a nidificare nel sito in cui è nata, quindi nel momento in cui il piccolino dal nido raggiunge il mare, in quel momento registra, con un processo che chiamano imprinting, registra la posizione e tende a tornare in quel sito in cui è nato. Mi ha raccontato addirittura un amico che al Pinus Village lui ha ricordato la schiusa e abbiamo trovato la tartaruga che ha depositato nello stesso posto 40 anni dopo.
0: L'ha riconosciuta?
1: No, non l'ha riconosciuta, però presumibilmente era una di quella schiusa, perché insomma all'età tartaruga, insomma, ha raggiunto l'età della maturazione.
0: Tornavano i conti.
1: Allora la questione non è tanto del sito antropizzato, è il fatto che probabilmente arrivando dal mare è attirata dalle luci,
0: ecco.
1: Quindi il nostro poeta sicuramente sì, però insomma raggiunge anche spiagge come quella di Colostrai che ti ho detto,
0: sì.
1: Che non è assolutamente,
0: però magari in una notte di luna,
1: sì.
0: piena magari in natura il riferimento,
1: esatto.
0: È
1: no,
0: la luna.
1: È vero, il riferimento diventa per loro il nostro sistema di illuminazione, purtroppo. Anche i piccolini alla schiusa purtroppo tendono, anziché ad andare verso il riflesso della luce sul mare come il loro istinto porterebbe, purtroppo, ad andare verso la strada, verso i chioschi. Quindi c'è un grande sforzo, devo dire un grande sforzo collettivo, ci supporta tutti i cittadini che si trovano in quel momento lì bagnanti, ci supporta il corpo forestale, la guardia costiera, nell'attesa che arrivino i nostri biologi esperti delle aree protette, che riescono appunto a...
0: Ed ecco perché è importante con l'intervento,
1: esatto.
0: Umano, perché bisogna anche aiutare i piccoli a non disorientarsi vista la grande presenza di luci. Ecco, è importante conoscere e sapere come regolarsi, come comportarsi quando si ha al sospetto che ci possa essere un nido, si avvistano. E avete fatto anche un cartello che state
1: sì.
0: Sistemando nelle varie spiagge, lo possiamo anche vedere per chi ci sta seguendo,
1: esatto,
0: in Visual Radio. Fabio ce lo mostra adesso, è un cartello con alcune regole comportamentali.
1: Sì, non è la prima, è la nuova campagna di sensibilizzazione per i nidi. Ci invita, riconoscendo le tracce che sono fotografate e riportate nel pannello e i segni di una schiusa, ad avvisare i numeri di pronto intervento alla rete regionale, a una sala operativa che è gestita dal Corpo Forestale e dalla Guardia Costiera, e risponde ai numeri 1515 del Corpo Forestale e 1530 della Guardia Costiera. Si attiva immediatamente la rete, quindi arriviamo immediatamente sul territorio, anche solo a verificare delle tracce sospette. Potrebbe essere un tentativo, ne abbiamo avuto altri quest'anno. Quindi questo è il primo passo da fare, come comportarsi, non disturbare l'animale, tenersi a debita distanza, registrare la posizione, segnalarla correttamente in modo tale da evitare che arrivando là siamo, come dire, disorientati anche noi. E questo è un grandissimo aiuto, quindi il primo attivo operatore nella salvaguardia della conservazione della specie è proprio il cittadino, il bagnante.
0: Allora mi raccomando, quindi il messaggio è questo: dobbiamo contribuire a tutelare questa specie così importante, ciascuno può fare la propria parte, anche i ragazzi, ma spesso lo fanno, che fanno serata magari in un chiosco fino a tardi e intravedono,
1: esatto.
0: le tartarughe marine, fanno anche i filmati, poi li mandano al telegiornale di Videolina, che puntualmente li trasmette con l'intervista a Elisa Mocci, spesso dell'assessorato regionale all'ambiente, così impegnata nella tutela di questa importante specie. Allora grazie Elisa, a presto,
1: ci aggiornerai. Ci troviamo a fine stagione,
0: ma anche nel frattempo ci aggiornerai passo passo per capire.
1: Perfetto.
0: Qual è l'evoluzione di questa stagione di nidificazione.
1: Grazie.
0: Abbiamo
1: ancora
0: un break.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 10 e un minuto.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena serena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il colle.
7: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi 10.000 depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
6: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Kmara.
7: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
6: Sarà un weekend bollente quello alle porte prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
7: E siamo al calcio e il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
6: È tutto, a più tardi.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle

0: a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare. San Vito ti aspetta.
4: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. A Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
12: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
13: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
14: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
15: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
16: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preddanietta 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
3: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
2: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
3: È lo shopping nel segno del sole.
2: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Torna il festival.

0: programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.
1: Radio Lina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afe in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra, ma attenzione perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità. Fino a quelle giornate però resisterà quindi ancora il gran caldo con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
6: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
7: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
6: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
7: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
6: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa. Alle 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Vastad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
7: È tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno da Stefano Fioretti. In primo piano la cronaca con la nuova tragedia della strada. Stamane nell'isola un ciclista 60enne è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna sulla statale 128 tra Mandas e Senorbì. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare. Inutili soccorsi del 118 intervenuti sul posto, in corsa i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Nessun giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis. La pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco D'Urzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per causa naturali. naturali e quanto emerge dall'esito della perizia necroscopica effettuata dal medico legale Roberto De Montis, le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo. Gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, oltre 40 gradi le massime, le minime intorno ai 25 gradi, tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, più vasti e preoccupanti a Decimomannu e Nora Guguma, e con le fiamme che hanno minacciato case e aziende. Paura anche a Sant'Ulussurgiu per un rogo vicino ai boschi. Dolore e rabbia dei sindaci che hanno parlato di atti criminali. Per tentato incendio doloso e resistenza, arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermata a un posto di blocco. L'uomo in evidente stato di ebbrezza si è prima rifiutato di effettuare il controllo etilometrico, poi ha preso una tanica di liquido infiammabile dandole fuoco con un accendino e lanciandola verso l'auto della polizia. Un agente è riuscito ad allontanarla evitando il peggio. Riaprirà il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto alla data dell'appalto i lavori del cantiere nel tratto tra Cagliari e Capoterra. Come ha annunciato l'ANAS, per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei vari punti del tracciato, come riporta il reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì prevista un nuovo cambio della viabilità con la chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz direzione Via Roma, tra Piazza Donatori di Sangue e l'intersezione con Via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope in Europa, siglato un accordo tra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos. Coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori. A Lula in contemporanea ha aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera è la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante siano in arrivo gli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi. Protesta quindi destinata ad andare avanti, non si esclude anche la manifestazione già annunciata. E monta la protesta anche a Cagliari per il divieto di accessi ai cani nel parco di Monteclaro. Un gruppo di proprietari ha avviato una raccolta firme e la petizione è stata ora trasmessa al sindaco della città metropolitana. La richiesta è di revocare il provvedimento e consentire l'accesso ai cani, come già avviene negli altri parchi cittadini. In chiusura uno sguardo alla programmazione serale di Videolina con la nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. Appuntamento stasera alle 21, la regia è di Stefano Perra. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
16: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
17: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: E regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
23: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bullo.

0: Ciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
1: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Fino al 29 luglio. Prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier. Vari tipi e grammature. Due pezzi a €2,90. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie che vanno a esplorare i pianeti del Sistema Solare. Ma c'è una cometa che ha catturato l'attenzione degli astronomi da quando è stata scoperta. È la cometa 3I Atlas, che è stata scoperta il 1 luglio del 2025. È stata scoperta dall'asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, e infatti prende il nome Atlas proprio perché è stata scoperta da questa rete di telescopi. È un oggetto che proviene da un altro sistema stellare. Ne abbiamo già parlato di 3I Atlas, ma continua a catturare l'attenzione degli astronomi anche perché, secondo il fisico teorico Evileb, potrebbe essere una navicella aliena. Secondo lui non è proprio una cometa, ci sono delle cose da spiegare che non tornano per dire che questo 3I Atlas sia una cometa interstellare. E allora, per parlare di lei, è tornata a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo l'astrofisica Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell'INAF, presidente della Società Astronomica Italiana e autrice del libro Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna e Marte, edito da Oepli. Bentornata, Patrizia.
2: Grazie a voi dell'invito, molto volentieri.
1: Con te oggi affrontiamo nuovamente la 3I Atlas, un tema scottante di grande attualità. Sarà una cometa o una navicella aliena? Ma lasciamo prima spazio alla musica.

0: Radio Gaga dei Queen, quella radio che nel 1939 spaventò la popolazione americana con uno sceneggiato radiofonico. Orson Welles mise in scena la guerra dei mondi e le persone pensò che fosse vera, che ci fossero gli alieni e i marziani a invadere la Terra. Ma l'idea delle invasioni aliene non è tramontata in quell'epoca lontana, ancora vive, perché la cometa 3I-ATLAS, secondo il fisico teorico Avi Lab dell'Howard Smithsonian Center for Astrophysics, potrebbe essere non una cometa ma una navicella aliena che sta esplorando il sistema solare e ci sta studiando. Patrizia, cosa sappiamo di 3I-ATLAS?
1: Ma sappiamo tutto quello che dobbiamo sapere, nel senso che sono state ovviamente molte immagini. Il fatto che noi la chiamiamo 3I vuol dire che è il terzo oggetto interstellare che abbiamo rivelato. Il primo è stato Oumuamua, il secondo Borisov e questo è il terzo. E quindi il fatto che sia un oggetto interstellare, e di questo siamo sicuri perché ha un'orbita aperta, quindi è arrivato dall'esterno del sistema solare, passerà, è già passata vicino al Sole e si allontanerà. Quindi sono ovviamente state fatte immagini ripetute, sono stati fatti spettri per vedere di che cosa è fatta la sua chioma e quindi noi sappiamo più o meno tutto quello che c'è da sapere. Abbiamo visto che ha un comportamento cometario, ma diciamo un po' bizzarro, però non è strano, le comete sono spesso imprevedibili e quindi il nostro diciamo la nostra conoscenza di 3I ATLAS è estremamente buona. È una cometa con una quantità di anidride carbonica verso l'acqua, che sono i due gas che si trovano normalmente nella chioma di una cometa, un po' diversa da quella delle comete a cui siamo abituati, c'ha un po' più di anidride carbonica, ha una nickel un po' diverso da quello che al quale siamo signori, viene da chissà dove, viene dalla profondità della Via Lattea, quindi
0: infatti,
1: chi siamo
0: Patrizia,
1: noi per dire come?
0: Infatti Patrizia, è proprio questo, che noi sappiamo che proviene da un altro sistema planetario, tra l'altro non siamo neanche riusciti a individuare qual è la stella da cui proviene,

0: È bravissimo a mettere insieme le evidenze sperimentali, perché la cometa fa quella traiettoria, con le insinuazioni, ma allora c'è qualcuno che ha pensato questa traiettoria? No, la fa normalmente, voglio dire, cioè, passa vicino alla Terra, alla faccia del bicarbonato e a 300 milioni di chilometri dalla Terra. Se volevano vedere la Terra, potevano studiare la traiettoria un pochino meglio. In verità è passata infinitamente più vicino a Marte che non alla
1: Certo,
0: Terra.
1: eh sì.
0: Quindi, il fatto che la cometa, questo oggetto inviato per spiare il sistema solare, per studiare il sistema solare, diciamo, ha innalzato moltissimo il livello di attenzione della cometa. Quindi, voglio dire, tutti coloro che studiano le comete sono estremamente contenti di questa attenzione. In generale la gente gli dice: buff, un'altra cometa, ce n'è una ogni tanto, sai, questa qui improvvisamente la guardano tutti, appunto, come dicevi, le hanno guardate tutte le sonde solari che ci sono in giro, ma anche Lucy, che sta facendo la sua traiettoria per arrivare fino alle vicinanze di Giove. Le sonde marziane, tutte quelle che erano disponibili, si sono voltate a fare un'immagine della cometa, più o meno buona, perché le sonde, per esempio, marziane sono studiate per fare
1: Per fare
0: immagini di
1: altro,
0: Marte, non per fare
1: certo.
0: immagini di oggetti celesti. Però, voglio dire, è stata dedicata tutta l'attenzione possibile. Il telescopio Mercat, il telescopio radio in Sudafrica l'ha studiata, ha trovato che ha un'emissione radio, cosa che non è eccezionale per una cometa, e ha detto: ha l'emissione radio tipica di una cometa.
1: E allora, Patrizia, torneremo in questo esercizio intellettuale di capire se è una cometa o un oggetto, diciamo, artificiale dopo la pubblicità. Ci sentiamo dopo per approfondire meglio il tema di Triatlas, se o no una cometa.
2: Una finestra sull'universo. Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale

0: e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afe in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra. Ma attenzione, perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità. Fino a quelle giornate però resisterà quindi ancora il gran caldo, con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Irene Grandi, la cometa di Halley, perché oggi parliamo di una cometa, la 3I Atlas, che sta catturando non solo l'attenzione degli astronomi ma di tutta l'opinione pubblica, perché un fisico teorico, Evie Lab di Harvard, ha affermato che quella cometa potrebbe non essere quello che sembra, ma magari una navicella aliena che, passando nel sistema solare, sta studiando i nostri pianeti, compresa la Terra. E allora, per parlare di questa remotissima possibilità, è tornata a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo l'astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF, nonché presidente della Società Astronomica Italiana e autrice del libro Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Epli. Ora, Patrizia, secondo Lab, non solo la traiettoria sembra essere costruita per vedere i pianeti interni del Sistema Solare e la Terra da lontano, però, ma anche la sua, diciamo, i getti prodotti dalla cometa che, passata oltre il Sole, ha iniziato a mandare, diciamo, getti di materia nello spazio, code, manifestando anche un'anticoda, sembrerebbero non essere compatibili con le dimensioni stimate di 5 km di questa cometa.
1: Cosa ci dobbiamo fare? Il professor Loeb dovrà... sono strane, spesso hanno questi getti. Pensiamo all'attività incredibile della cometa 67P che è stata registrata con continuità da Rosetta. Ogni tanto veniva fuori un getto da qualche parte della cometa, a seconda di quella che era illuminata dal Sole. Le comete sono degli oggetti di forma un po' strana a volte e ruotano, quindi mostrano alla radiazione solare parti diverse, e queste parti diverse magari reagiscono diversamente. Quindi il fatto che abbia getti multipli non è di per sé una cosa straordinaria. Non è, diciamo così, normale. In generale le comete hanno la chioma che viene, io dico ai miei studenti, pettinata dal vento solare e quindi è antisolare. Ma non è obbligatorio che sia l'unica regione di attività della cometa. E il fatto che abbia un'anticoda vuol dire semplicemente che ha una zona attiva che è rivolta anche verso il Sole, peraltro non è straordinariamente brillante. Quindi gli alti gradi della NASA, che sono stati chiamati a dibattere questa cosa, perché c'è stata anche questa famosa Kim Kardashian che si è messa a disquisire sul fatto: ma questa cometa sarà una cometa, non sarà una cometa, eccetera. Alla fine gli esperti di comete, perché ovviamente sono stati giustamente richiesti il loro parere, si comporta come una cometa, fa tutto quello che ci si aspetta che faccia una cometa, perché diavolo dobbiamo pensare che non sia una cometa. Una delle cose che aveva un po' fatto partire la teoria del complotto era che la NASA non rilasciava immagini, perché quando la cometa è passata dietro al Sole non si poteva vedere dalla Terra, ma semplicemente perché c'era il Sole che dava troppo fastidio, ma la potevano vedere degli strumenti spaziali che sono in giro in altre parti del Sistema Solare. E questi strumenti hanno fatto delle osservazioni, ma queste osservazioni non venivano pubblicizzate dalla NASA. Cielo, perché la NASA ci vuole nascondere qualche cosa? No, chissà cosa hanno trovato. No, erano in shutdown, erano chiusi.
0: Sì.
1: E quindi proprio non potevano accedere ai computer per tirare giù le immagini, e anche quelli che lo potevano fare non potevano divulgarle perché erano chiusi. Sono
0: allora,
1: problemi grossi questi.
0: Patrizia, possiamo dire che Triatlas è a tutti gli effetti, alla luce delle osservazioni fatte con tanti strumenti diversi, telescopi terrestri nello spazio, sonde interplanetarie, è a tutti gli effetti una cometa. Però in tutto questo battage mediatico sui social e sui media, che sono entrati vari personaggi a discutere di questa cometa, anche Elon Musk ha detto: ma questa cometa potrebbe cadere sulla Terra, anche se poi passerà il 19 dicembre a una distanza di 269 milioni di chilometri dalla Terra, quindi quasi doppia rispetto a quella che ci separa dal Sole. Ci si è messo anche si è fatta anche grande confusione sul fatto che l'International Asteroid Warming Network ha avviato una campagna di osservazione e si è detto la NASA si sta preparando alla caduta della cometa, ma invece non è questo. Cosa fa questo network? Perché si è avviato una campagna osservativa?
1: Ha avviato una campagna osservativa perché era una bellissima occasione per fare un po' una prova. Ogni tanto i network osservativi vanno controllati, bisogna vedere che ogni parte del network faccia quello che è supposta fare. Quindi non c'era, nessuno ha mai pensato che ci fosse il benché minimo dubbio, il benché minimo problema con questo oggetto, ma qualcuno ha giustamente pensato: ok, questo oggetto è molto interessante, o perlomeno desta molto interesse, per ragioni varie ed eventuali che non hanno proprio una link diretto all'astrofisica, ma comunque desta molto interesse, e quindi noi diciamo facciamo una prova di quello che il network farebbe se una prova generale, esattamente come abbiamo mandato la missione DART a schiantarsi contro un povero asteroide che non aveva fatto niente di male, ma perché si voleva fare un test di difesa planetaria.
0: Allora,
1: Patrizia, se noi vogliamo essere,
0: possiamo dormire sogni tranquilli, rassicurare i nostri ascoltatori che la cometa Triatlas non cadrà sulla Terra, passerà relativamente vicino alla Terra il 19 dicembre 2025, e di questa cometa sicuramente torneremo a parlarne dopo il passaggio vicino alla Terra per scoprire se qualche novità è stata osservata sulla cometa. Patrizia, grazie di essere venuta qui a trovarci nuovamente a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ascoltarci ogni sabato 11:30 qui in diretta su Radiolina, e poi trovate i nostri podcast su Spotify e su radiolina.it. guardate la superluna che ormai è in arrivo, se volete venite a vederla al planetario con noi, al planetario dell'Unione Sarda in piazza Unione Sarda a Cagliari, e auguro a tutti voi cieli sereni e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:07.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: un saluto dalla redazione.
7: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazie per Mario Rogero.
6: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
7: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
6: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
7: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
6: Siamo allo sport, il calcio. Conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
7: È tutto, a più tardi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti, sempre la cronaca in primo piano con la nuova tragedia della strada nell'isola, stavolta sulla statale 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis di Senorbì, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare. Inutili soccorsi del 118, si attendono i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Messo un giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis, la pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali. E quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis, le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo, gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime, tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze, si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, i più vasti a Decimo Mannu e Nora Gugume, con le fiamme che hanno minacciato case e aziende, paura anche a Santu Lussurgiu per un rogo vicino ai boschi, dolore e rabbia dei sindaci che hanno parlato di atti criminali. Per tentato incendio doloso e resistenza, arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermata a un posto di blocco. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è prima rifiutato di effettuare il controllo etilometrico, poi ha preso una tanica di liquido infiammabile, dandole fuoco con un accendino e lanciandola verso l'auto della polizia. Un agente è riuscito ad allontanarla, evitando il peggio. Riaprirà il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori dei cantieri tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità, con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz direzione Via Roma, tra Piazza Donatori di Sangue e l'intersezione con Via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope, siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos. Coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori, e a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera, è la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi, protesta quindi destinata ad andare avanti. E monta la protesta anche a Cagliari, che per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro. Un gruppo di proprietari ha avviato una raccolta firme e la petizione è stata ora trasmessa al sindaco della città metropolitana. La richiesta è di revocare il provvedimento e consentire l'accesso ai cani, come già avviene negli altri parchi cittadini. In chiusura ricordo la programmazione serale di Videolina, con la nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Sechi, per la regia di Stefano Perra, e l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carboni. L'appuntamento è stasera alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
12: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
15: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Oh no, stanno tornando le zanzare.
18: Tesoro, dovremmo

0: rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12:34.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da divani e divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi.
4: Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Davanti che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
7: Autana!
8: Orani, Orune, Ortueri!
7: Arrizzo!
6: Mau, Ladu!
8: Alba Giarra!
7: Semestene!
6: 37 spettacoli!
7: 13 compagnie!
8: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
7: Piangere!
8: Allettare!
6: Urlare!
7: Cantare!
8: Recitare!
6: Con i Barbari Cinericoli!
9: www.barbaricinericoli.it.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Vent'anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Radio Lina, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afe in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra. Ma attenzione perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità. Fino a quelle giornate però resisterà quindi ancora il gran caldo con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 13:01.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. In mattinata ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, un incontro di circa un'ora e mezza. Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha detto il ministro e vicepremier uscendo dal penitenziario. Se qualcuno non fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile, ha aggiunto Salvini. Poi su una sua eventuale candidatura, il leader della Lega ha chiarito: stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare.
4: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti. Con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove sono stati distrutti due caccia. Da Washington arriva la smentita invece su due petroliere in fiamme Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
5: Conflitto Mosca-Kiev, 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati secondo Kiev per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
4: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia divisa in due, con allerta temporali in 4 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
5: Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. La previsione riportata dalla CGA riguarda soprattutto la generazione dei baby boomer destinata al pensionamento. Uno scenario che apre interrogativi sulla capacità del paese. Sulla capacità del paese di garantire il ricambio occupazionale e di sostenere nel tempo il sistema previdenziale. Il rischio concreto è che i giovani di oggi arrivino ad avere pensioni difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa.
4: Siamo al calcio e il giorno di Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
5: È tutto, a più tardi.
6: Eccezionalmente

0: DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Radiolina, Radio Notizie.
2: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti, sempre la cronaca in primo piano con la nuova tragedia della strada nell'isola, stavolta sulla statale 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis di Senorbì, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare. Inutili soccorsi del 118, si attendono i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Nessun giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis, la pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali. E quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis, le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo, gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime. Tra i disagi anche i frequenti blackout, ieri diversi i comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, i più vasti a Decimomannu e Nora Gugume, con le fiamme che hanno minacciato case e aziende. Paura anche a Santo Lussurgiu per un rogo vicino ai boschi, dolore e rabbia dei sindaci che hanno parlato di atti criminali. Per tentato incendio doloso e resistenza, arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermata a un posto di blocco. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è prima rifiutato di effettuare il controllo etilometrico, poi ha preso una tanica di liquido infiammabile dandole fuoco con un accendino e lanciandola verso l'auto della polizia. Un agente è riuscito ad allontanarla evitando il peggio. Riaprirà il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori dei cantieri tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz direzione Via Roma, tra Piazza Donatori di Sangue e l'intersezione con Via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope, siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, con volta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori, e a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera è la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi, protesta quindi destinata ad andare avanti. E monta la protesta anche a Cagliari, che per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro. Un gruppo di proprietari ha avviato una raccolta firme e la petizione è stata ora trasmessa al sindaco della città metropolitana. La richiesta è di revocare il provvedimento e consentire l'accesso ai cani come già avviene negli altri parchi cittadini. In chiusura ricordo la programmazione serale di Videolina con la nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Sechi per la regia di Stefano Perra e l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. L'appuntamento è stasera alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
12: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta. La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale.

0: Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di

0: caldo con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: me.
1: Sono le 14:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
15: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
19: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Getta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rey EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

anche se non resti per sempre. Vediamo almeno l'ultima puntata, con i popcorn in mano e gli occhi pieni. Come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ondata di calore con afa in aumento, massime che andranno a superare anche i 40 gradi sull'entroterra. Ma attenzione perché dal 21-22 di luglio arriverà anche un po' di instabilità sulle regioni meridionali, quindi avremo un netto cambiamento di circolazione e temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali, accompagnate da locale instabilità. Fino a quelle giornate però resisterà quindi ancora il gran caldo con l'anticiclone che la farà da padrona. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione grazia per Mario Roggero.
2: A Roma droni, pattuglie in borghese e posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
3: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
2: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro due centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità, lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto sul fronte opposto gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
3: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
2: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Union Camere Ampal, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungir, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti, sempre la cronaca in primo piano con la nuova tragedia della strada nell'isola, stavolta sulla statale 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis di Senorbì, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare. Inutili soccorsi del 118, si attendono i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Messo un giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis, la pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali. E quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis, le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo, gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime. Tra i disagi anche i frequenti blackout, ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, i più vasti a Decimo Mannu e Nora Gugume, con le fiamme che hanno minacciato case e aziende. Paura anche a Santu Lussurgiu per un rogo vicino ai boschi, dolore e rabbia dei sindaci che hanno parlato di atti criminali. Per tentato incendio doloso e resistenza, arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermata a un posto di blocco. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è prima rifiutato di effettuare il controllo etilometrico, poi ha preso una tanica di liquido infiammabile dandole fuoco con un accendino e lanciandola verso l'auto della polizia. Un agente è riuscito ad allontanarla evitando il peggio. Riaprirà il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori dei cantieri tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz direzione Via Roma, tra Piazza Donatori di Sangue e l'intersezione con Via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope, siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori, e a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera è la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi, protesta quindi destinata ad andare avanti. E monta la protesta anche a Cagliari, che per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monte Claro. Un gruppo di proprietari ha avviato una raccolta firme e la petizione è stata ora trasmessa al sindaco della città metropolitana. La richiesta è di revocare il provvedimento e consentire l'accesso ai cani come già avviene negli altri parchi cittadini. In chiusura ricordo la programmazione serale di Videolina con la nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Sechi per la regia di Stefano Perra e l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carboni. L'appuntamento è stasera alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
18: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
19: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascutta gusto!
18: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Oh no, stanno tornando le zanzare.
21: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
22: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
21: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
22: 070 22 240.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
3: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 15 e 35 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano. Digitale.

0: Ben ritrovati, ancora buon sabato a tutti voi. Nuova edizione del pomeriggio del TG di Vidolina. Partiamo subito dai titoli del nostro sommario. Nuova tragedia della strada nell'isola, ciclista travolto e ucciso da un'auto a Mandas. Sulla statale 128 la vittima, un 66enne di Senorbì. Terribile l'impatto, inutili i soccorsi. Sardegna sempre nella morsa del caldo estremo, temperature fino a 45 gradi, anticiclone africano almeno fino a lunedì sera, resta alta l'allerta incendi. Da decimo anno a Nora Gugume, dolore e rabbia nei territori devastati dagli ultimi incendi. A Santo Lussurgio torna la paura dopo la ferita di 5 anni fa. Non solo accordi e firme per l'Einstein Telescope, c'è anche un vero primo mattone, un laboratorio che rafforza la candidatura di Lula. Monta la protesta a Cagliari per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro. Trasmessa al sindaco la raccolta firme per chiedere la revoca del provvedimento. In apertura, lo avete appena sentito, c'è la cronaca, tragedia della strada questa mattina sulla strada statale 128 fra Mandas e Senorbì. Un ciclista è stato travolto da un'auto. Sentiamo. Forse il sole a disturbare la visibilità in una strada in quel momento di primo mattino semideserta, poco prima delle 7.30. Non ha visto il ciclista che percorreva la strada statale, la 128, una donna alla guida della sua Citroen C3, una 43enne. Impatto violento al chilometro 32, l'uomo a terra. La vittima è Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì. Hanno richiesto tempo le procedure di identificazione in mancanza di documenti in un primo momento. In bici percorreva la strada nel tratto fra il suo paese e Mandas. La donna si è subito resa conto di averlo travolto, sfondato il parabrezza, l'auto distrutta nella parte anteriore, che rivela la violenza dell'impatto. Il 66enne, dopo essere stato travolto, è finito sull'asfalto, la bici davanti all'auto. Sono arrivati gli operatori del 118 con due ambulanze, una medicalizzata, un'altra arrivata da Mandas. Il tentativo di soccorrerlo, ma inutile, era morto sul colpo, troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi delle stazioni di Senorbì, Gesico e Mandas, che si sono occupati anche di regolare del traffico. E sono arrivate le risposte dopo l'iniziale giallo dietro la doppia tragedia di Maracalagonis. La pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco D'Urso sarebbero deceduti per cause naturali, è quanto emerso dalla perizia necroscopica che è stata effettuata dal medico legale Roberto De Montis su incarico del magistrato Daniele Caria. Possibile che la donna di 82 anni abbia accusato un malore mentre accudiva il figlio 58enne da tempo costretto a letto in seguito a un incidente. Poco dopo, un malore avrebbe colpito anche l'uomo. I corpi senza vita erano stati ritrovati mercoledì scorso nella loro casa di via San Giovanni. Ora le salme verranno consegnate ai familiari per garantire lo svolgimento dei funerali. E quella di ieri è stata una delle giornate più difficili sul fronte del contrasto agli incendi. Oltre una trentina i focolai, alcuni sono ancora in atto. Per le prossime ore è però previsto l'arrivo del maestrale, che porterà a una diminuzione delle temperature, sì però a un aumento ancora ulteriore del rischio incendio. Sentiamo il servizio di Maurizio Landi.
1: 33 incendi in un solo giorno, dei quali ben 12 sono dovuti intervenire i mezzi aerei. Addirittura il solo rogo di Nora Gugume ha impegnato ben 10 mezzi aerei per le attività di spegnimento e contenimento delle fiamme. Questa, in sintesi, una delle giornate più difficili sul fronte incendi dell'estate 2026. Le previsioni della Protezione Civile per le prossime ore danno ancora un rischio roghi elevato per oggi e domani. L'intera isola nel bollettino previsionale è già in zona arancione, pericolosità alta. E se molti attendono l'arrivo del maestrale, previsto ma non certo tra lunedì e martedì, per ritrovare un po' di refrigerio per il sistema antincendio regionale, si guarda quei giorni con molta preoccupazione.
2: Ieri abbiamo avuto con il team leader della squadra europea una riunione con il centro europeo di analisi della pericolosità, ed è stato messo in evidenza che con un picco di lunedì prossimo molti paesi europei, inclusa l'Italia, avranno delle condizioni severe di temperatura.
1: Quindi anche di rischio incendio.
2: E quindi anche ovviamente la pericolosità più che il rischio è sicuramente abbastanza elevata.
1: Dopo le ultime valutazioni sulle previsioni climatiche dei prossimi giorni, confermato il codice arancione, quindi alta pericolosità per rischio incendi in tutta la Sardegna.
3: Questo è per la giornata odierna. Abbiamo appena completato la sinodica con i colleghi meteo dell'ARPAS e abbiamo visionato i modelli per la giornata di domani e diciamo non credo che purtroppo confezioneremo un bollettino molto diverso da questo, nel senso che anche per la giornata di domani c'è una giornata di pericolo incendio elevato.
1: E sul fronte incendi la Protezione Civile Isolana da alcuni giorni conta anche nell'aiuto di 4 squadre di vigili del fuoco provenienti dalla Francia e già impegnati nei primi roghi.
4: Sì, abbiamo la squadra francese Fuoco Tattico che ha fatto 3 incendi col Super Puma e ci avevamo 3 squadre in terra e 2 sono andate a fare un fuoco con il Golf.
0: E ora diamo a Nora Gugume dove è iniziata la conta dei danni dopo il terribile incendio di ieri. Circa la metà del territorio comunale non esiste più. Gianfranco Locci.
5: Maria Itria, un paesaggio lunare. E lei nella sua azienda che danni ha subito?
6: Il terreno completamente bruciato, il fienile con tutte le balle di fieno dentro.
5: Ci racconta quei momenti terribili, quando è partito tutto?
6: Intorno alle 3:30 che ci siamo accorti del fuoco, ma in giro di mezz'ora era un inferno, non avevo come.
5: Possiamo già quantificare la devastazione, quanti ettari?
7: Secondo me superiamo il migliaio di ettari perché ha bruciato oltre la metà, secondo me, del territorio di Nora Gugume.
8: I numeri fanno capire il dramma, le immagini avvalorano. Nora Gugume è un paese devastato, ferito nel profondo. Le fiamme hanno ridotto in cenere le campagne di questo centro del Marghine. Non hanno risparmiato neppure il suo monumento simbolo, il menhir di Taleri. In questo paese di appena 300 abitanti, sono una trentina le aziende agricole che hanno subito ingenti danni. Così Luigi Nieddu ricorda quel maledetto pomeriggio di venerdì 17 luglio.
9: Sono stati degli attimi drammatici, no? Sono riuscito a individuare le pecore perché ho sentito le campane delle pecore dove si trovavano. Sono riuscito a portarle in azienda e a metterle in salvo, proprio per quel motivo.
10: Sai, quando c'hai un'azienda, c'hai del bestiame, cerchi di fare di tutto per salvare il salvabile e io l'ho fatto, ci sono andato ma ho rischiato anche la pelle, devo ammetterlo, però almeno il bestiame sono riuscito a salvarlo.
8: 8 mezzi in volo tra elicotteri e Canadair. Il sindaco Michele Corda dice grazie alla macchina dei soccorsi. Tempestiva ha scongiurato vittime e guai ben peggiori. Intanto, nell'attesa che la regione faccia la sua parte, promette.
7: Una cosa che sicuramente faremo nell'immediato è quello di aiutare gli allevatori di Nora Gugume eliminando il canone dei terreni comunali.
0: E sono ancora in corso le bonifiche nei territori fra Sant'Ulussurgiu e Borore. Il sindaco Antonello Cadau richiama le ferite del 2021 che ancora non si sono rimarginate e chiede più formazione per il personale. Deve essere preparato maggiormente per affrontare le emergenze, sostiene. Sentiamo Mario Tasca.
11: Sono ancora in corso le bonifiche dell'incendio che nelle scorse ore ha interessato una porzione di campagna tra Sant'Ulussurgiu e Borore. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento del dispositivo antincendio regionale con il corpo forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e l'impiego anche di mezzi aerei. Una nuova allarme in un territorio che conosce bene la violenza del fuoco dopo il devastante incendio del luglio 2021.
12: Sì, sono ancora aperte le ferite dell'incendio del 2021 che proprio 5 anni fa, quindi in questo periodo, ha danneggiato in modo, diciamo, importante il Montiferru, una delle tragedie più grandi riguardo l'incendio della Sardegna dell'epoca moderna.
11: Che area ha coinvolto questo incendio di queste ore?
12: Ma l'incendio di queste ore è stata molto limitata, sono stati velocissimi perché il tempo di allertare, quindi come è partito il segnale dalla vedetta, sono partiti immediatamente i mezzi di soccorso sia a terra che quelli aerei.
11: Dalla comunità arriva oggi la richiesta di investire maggiormente sulla formazione. Secondo il primo cittadino servono nuove leve, personale preparato ad affrontare situazioni complesse per evitare che possano ripetersi tragedie come quelle del passato.
12: Abbiamo sicuramente necessità di incrementare il livello di operatività con la formazione di nuovi operatori perché comunque c'è una grande carenza di queste figure che possano operare a terra e nella tempestività come si è operato questi giorni.
0: Per tentato incendio doloso e resistenza è stato arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermato a un posto di blocco. L'uomo in evidente stato di ebbrezza si è prima rifiutato di effettuare il controllo e poi ha preso una tanica di liquido infiammabile, ha appiccato il fuoco con un accendino e poi l'ha scagliata verso l'auto della polizia colpendo anche un agente che è riuscito ad allontanarla evitando il peggio. E ora facciamo una pausa.
13: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: E dopo l'entrata in vigore della riforma degli autovelox, sono 6 quelli spenti in Sardegna allo stato attuale, quindi risultano omologati 25 dispositivi a fronte dei 31 dislocati sul territorio, come certifica una nota del Ministero dei Trasporti, nella quale si sottolinea come dopo 34 anni si sia messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico, individuando criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati. Se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, scrive il ministro Salvini, dall'altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini. E ora torniamo sull'importante giornata di ieri fra Nuoro e Lula per l'Einstein Telescope, non solo accordi e firme, ma anche un vero e proprio mattone, il laboratorio che rafforza la candidatura di Sosenatos. Sentiamo Stefano Birocchi.
14: La picconata nella miniera di Sosenatos è la conferma. Il futuro della

0: Telescope.
1: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione, quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.
2: I danni causati dai cormorani, Argea pubblica le graduatorie per gli indennizi, però i pescatori lamentano i ritardi della burocrazia e chiedono un piano di risanamento degli stagni. Marcolai.
3: Il censimento dei cormorani che popolano le lagune dell'Oristanese è stato completato. La regione ha stanziato le somme da destinare alle imprese di pesca, oltre 3 milioni e mezzo di euro per le ultime due annualità, ma la burocrazia è lenta, nelle tasche dei pescatori ancora non è arrivato nulla. Solo nelle scorse ore Argea ha reso note le graduatorie.
4: Tutto bello, ma arrivi ad avere a che fare con le agenzie regionali che devono aspettare questa documentazione e ritardi ciclopici. La verità è che poi chiude la tesoreria regionale e i pescatori, insomma, non li vedranno neanche adesso, i soldi li vedranno a settembre, ottobre.
5: Ci sono tempi tecnici che non ci fanno ben sperare, a meno che, come già prima ha fatto, non ci sia la volontà politica di fare un ulteriore sforzo.
3: La ripartizione degli indennizi per i danni causati dai cormorani ha lasciato più di qualcuno scontento ed è soltanto una parte del problema. Le lagune sono in sofferenza e il caldo non aiuta. I lavori che il consorzio di bonifica ha effettuato in emergenza negli ultimi mesi hanno risolto alcuni problemi idraulici. La recente moria a Senarubia dimostra però che ancora non basta. Serve un piano di risanamento su vasta scala da attuare in più anni. Le risorse ci sono, i progetti ancora no.
6: Bisogna puntare su un risanamento ambientale. Se noi nelle lagune dell'Oristanese non facciamo un risanamento ambientale, sarà la distruzione del settore pesca.
7: Ci hanno già accennato di questa draga che dovrebbe arrivare a settembre. L'unica cosa che noi, essendo una zona molto vincolata come laguna, le autorizzazioni e la burocrazia, vi lascio immaginare il tempo che ci fa perdere.
2: Un nuovo spazio gratuito per i giovani è stato inaugurato a Olbia, c'era anche la viceministra Maria Teresa Bellucci. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuro.
8: Esperienze per tutti, dagli 11 ai 21 anni, all'interno di una struttura studiata per offrire il meglio e aggregare il più possibile una generazione alle prese con tanti problemi e mai così evidenti. Si chiama Destinazione e ha aperto battenti a Olbia in via Perugia con un obiettivo lungimirante: essere incubatore d'impresa, far volare la creatività di ogni individuo e rivolgersi al territorio della Gallura. Al taglio del nastro anche Maria Teresa Bellucci, viceministra al lavoro e alle politiche sociali, il cui dicastero ha erogato per il progetto 3 milioni e 200 mila euro.
9: È fondamentale per riconoscere il diritto ad ogni ragazzo e ad ogni ragazza di poter realizzare se stesso. Per una comunità giovanile, Destinazione Desideri in Azione, che offre spazi gratuiti.
10: Con una partecipazione importante anche attraverso i rapporti in rete che abbiamo costruito e che stiamo costruendo con delle associazioni di giovani che erano un po' nascoste, che a noi non si avvicinavano.
9: Imparare ad utilizzare uno strumento musicale, utilizzare le nuove tecnologie in maniera sana e incontrare adulti credibili, psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e anche sportivi che aiutano i ragazzi a scoprire ciò che li rende unici e irripetibili.
10: Apriamo la mattina, chiudiamo alle 20 in maniera che possano restare, possano condividere, possano confrontarsi, soprattutto essere ascoltati.
8: A livello nazionale 342 milioni di euro, di cui oltre 16 in Sardegna, per finanziare le comunità giovanili.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
11: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
0: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
12: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
0: È lo shopping nel segno del sole.
12: I saldi della Corte del Sole ti aspettano

0: aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E così nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola, garantirà prevalenza di sole anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, valori più elevati nelle aree interne con il caldo che si farà sentire e sarà davvero afoso. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Un divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro finisce al centro delle proteste. Una petizione di cittadini è stata consegnata alla città metropolitana di Cagliari. Luca Pin.
2: I cartelli agli ingressi non lasciano spazio a dubbi, divieto di accesso ai cani all'interno del parco. E così per gli amici a quattro zampe, niente corse tra i prati e sentieri di Monteclaro a Cagliari. Un divieto che i proprietari faticano a mandar giù. Per questo hanno avviato una raccolta di firme, poi trasmessa al sindaco della città metropolitana, Massimo Zedda. La richiesta è semplice: rivedere il provvedimento e consentire l'accesso ai cani a Monteclaro, come già avviene negli altri parchi cittadini.
3: È l'unico parco della città metropolitana, mentre tutti gli altri parchi di Cagliari sono del comune di Cagliari e sono tutti accessibili liberamente ai cani. Hanno la loro area cani dedicata per lo sgambamento e possono circolare comunque al guinzaglio e gestiti dal padrone liberamente. Non si capisce perché il parco di Monteclaro deve essere l'unico dove non si può avere questo accesso ai cani, che sono ormai facente parte della famiglia.
2: Ora non resta che attendere la risposta della città metropolitana. Nel frattempo, nonostante il gran caldo, per gli amici a quattro zampe il prato resta un miraggio. Tocca accontentarsi degli assolati marciapiedi.
4: Aspettiamo che comunque le amministrazioni prendano in carico di questa richiesta, comunque sono tra più di 300 firme che hanno aderito alla petizione e ci aspettiamo che abbiano a cuore l'importanza del valore degli animali domestici, animali d'affezione.
1: Vi segnalavo il nuovo appuntamento su Videolina con il rotocalco Sardi nel mondo, il programma dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Cordo, originaria di Carbonia. L'appuntamento è stasera alle 21, la regia è di Stefano Perra. E ora andiamo a Barumini per una mostra promossa dai Carabinieri che concilia creatività e sensibilizzazione a sostegno delle vittime di violenza. Sentiamo il servizio di Fossur.
5: L'arte come strumento di denuncia e consapevolezza contro ogni forma di violenza. Il Centro Giovanni Lilliu a Barumini ospita la mostra Il pensiero creativo, l'arma contro la violenza, un percorso espositivo nato per richiamare l'attenzione sul tema degli abusi e sulla necessità di tutelare le persone più fragili.
6: Sicuramente è molto importante il nostro intervento nell'ambito della polizia giudiziaria, sia con fini preventivi che con fini di contrasto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, ma è anche altrettanto importante diversificare i nostri strumenti di intervento. Farlo attraverso l'arte penso che costituisca un vero valore aggiunto.
5: L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, la Fondazione Barumini e il Comune, con l'obiettivo di trasformare la creatività in un mezzo di riflessione e sensibilizzazione collettiva.
7: Noi abbiamo condiviso questa idea del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari grazie all'iniziativa del generale Grasso e crediamo molto in questo messaggio che anche questi spazi, questi luoghi di cultura possono trasmettere alle nuove generazioni.
5: Le creazioni raccontano il dolore, l'isolamento e le difficoltà vissute dalle vittime di violenza, ma nello stesso tempo lanciano messaggi di speranza, rinascita e riscatto.
1: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
0: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Ora andiamo a Tortolì per una rievocazione storica che porta in strada guerrieri, simboli e memoria dell'età nuragica davanti agli sguardi incantati della folla. Daniela Osai.
8: Ancora dei guerrieri sfila un'idea di Sardegna, quella che nei nuraghi, nei bronzetti, nei segni incisi sulla pietra continua a cercare il proprio volto. A Tortolì la rievocazione organizzata dallo studioso Andrea Loddo ha portato nel centro cittadino uomini armati, scudi, abiti e simboli ispirati all'età nuragica.
9: Ogni figura, ogni personaggio, come avete visto stasera, ha un qualcosa da raccontare, ha un dono, un messaggio quasi lasciato dai nostri antenati per il futuro della Sardegna.
8: I saperi dell'archeologia sperimentale hanno guidato il racconto di una civiltà che non appartiene soltanto alla storia, vive ancora nell'immaginario, nel modo in cui l'isola pensa a se stessa. Davanti alla folla, il corteo ha trasformato la storia in presenza senza nostalgia, ma con una domanda aperta sulle radici e su ciò che ancora possono dire al presente e alle nuove generazioni.
9: Le bronzette sono delle estemporanee del passato, degli oggetti in 3D, ancora meglio di dipinti murali e rappresentazioni di altra tipologia, perché abbiamo veramente una quantità di oggettistica, di studio della nostra cultura del passato, dell'oggettistica del passato della Sardegna che altri popoli veramente non hanno.
1: E ora Liliana Cano in mostra a Sassari con Maria Grazia Ledda.
10: L'amore per quella città che l'aveva accolta nel lontano 1945, nei quadri che raccontano la discesa dei candelieri, la festa più amata dai sassaresi e ben rappresentata nel grande dipinto che la descrive. Al padiglione Tavolara l'amministrazione comunale rende omaggio alla grande pittrice Liliana Cano con una mostra che racconta 70 anni di pittura in 100 opere. Un percorso espositivo suddiviso in 5 sezioni. L'allestimento, curato nel dettaglio, espone anche 3 piccoli candelieri realizzati negli anni 70 dall'artista e custoditi da privati.
11: Raccontano una storia fatta di fede ma anche di passione, che poi è quella che ha animato tutta la sua vita.
10: Dipinti inediti, fotografie e materiali d'archivio per una mostra che offre l'occasione di riscoprire l'artista scomparsa nel 2021 a 96 anni. Un'esposizione voluta per i 20 anni dal conferimento del candeliere d'oro speciale, assegnato ad una delle personalità più note e amate della pittura in Sardegna nel secondo Novecento.
11: Sicuramente le artiste donne hanno faticato a lungo a emergere nello scenario artistico contemporaneo. Oggi finalmente ci stiamo rendendo conto che sono state delle vere e proprie protagoniste.
12: Riuscire a fare il lavoro che si ama credo che sia una delle cose che più somiglia alla felicità, e credo anche che mia madre fosse consapevole di questo.
10: La mostra è aperta al pubblico gratuitamente sino al 20 settembre.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Sono le 16:06.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
4: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliata, si è chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, nel quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
5: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
4: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti, ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
5: E ora gli esteri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
4: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, ben ritornati a su tre giornali de Sardegna 1, può avere questa edizione del su TG fuori da su dei traballo, dei incidenti sì, in sul luogo dei traballo. Sa ministra Marina Calderone via Regusta gira in Castelvo in Cingiai, uno centro di assistenza a protesi dell'istituto INAIL. Sa rappresentante del suo governo ha rifuordato dei problemi che aveva toccato sul mondo del suo traballo, del suo ghinanta caporalato a esi incidenti, sì, proprio sul luogo del traballo. Sa battaglia si deve fare a intro azienda, sa, ma punti crescenti, si incidenti, sì, in sa camminera intra domu e luogo del traballo. In Sardegna si denuncia se punti 11.000 prosu, morto su punti già 27, e cresce sul numero dei costosi che per toccante straballarori, si che viaggianta del domu a sul luogo del traballo. Questo è un fenomeno grai, annau sa ministra, a toccare interventi sarebbe un confronto intra istituzioni. Sì, estri accordi offensa San Marcello Fiori su direttori generali del SINAIL. San Ministra ribofio partecipare si incingere di questo centro protesi INAIL de Castedu e si sul numero 10 de Sarrezza Nazionale. Il Sardos, dunque in moi Santavori curai che ne fai viaggio su in Foras, in Budrio, in Emilia Romagna. In quest'ultima gira, il sfogo su anticorpione Sciacomano e territorio, su in tutto sa Sardegna e su corpo forestali, questi interveni finiscono con elicottero su Canadair, i operatori a terra, tutto su un'antica toccaravai de Brusu, con strategie differenti, si può combattere questo fenomeno, si associa con l'agricoltura a Sardegna, la raga serbri un governo tutto nuovo del suo territorio. Totus, si è sconvinto del suo valore in mano, del suo patrimonio forestale, come tinnara suo presidente del Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras. Manci punti ettaros, de superfici che naviganta contributi europei, su Unione Europea, naraga punti scetti Tara. Su controllo del suo territorio passerà dunque su residuo umano. Toccherà a programmare e a rispettare gli interventi su Olimpiae, zona saccante Sarrugas, questa gestione dei Sartus e Buscus abbandonati a rischio del Vogus. Su presidenti regionali di Confagricoltura, andare a una soluzione di affortiare le agenzie regionali che devono imparare sul territorio. Noso, se ho pronto a si confrontare con il governo regionale, nara ancora Stefano Taras, tutto vari, vorrei donare una giro umano, poi questa battaglia. Isa regula sanosa, vocar curai sa l'estresa de macchina sa in isa ruga sa, so schinanta autovelox, arribanta in Sardegna buru, e usa risolvio un problema mannu, con consumatori, si come tinara Giorgio Vargiu, presidente del associo Adiconsum Sardegna. Un problema magari prenao del recurso su il tribunale si è tutto sa Sardegna. Demmo e dunque sa donna autovelox ha depiesi certificato esatomobilista sa antamori verificai che ha in multa sa vunti regularis in Sardegna grazie sa tutto questa multa sa ci vunti uno sciacco umane comune sa corangianta un montone di nai. 2 milioni di euro sono passati, voti in trauso, in scascia del comune di Muristene, 1 milione e mezzo in igusso del decimo mano, 650 mila euro in igusso de Pauli. Esa regola sanosa, amparanta un bagicetto de Bruso, is automobilista, Giorgio Vargiu spiegherà come si può verificare una multa esti regolari. Anterotto, Naravaggio, si impianto de Piressi certificato e de Piressi in sallista del suo ministero. Canocesti, in sallista desimpianto. Su autorizzato su e legittimo su insando nara ancora a Vargiu si vuole presentare recurso contro sa multa. In questa gira tutto su mondo stetti a celebrare sa di de scompetenzia sa dunque sa se osfoi dendi brusche tutto de scompetenzia sa depiti denni picciocas e picciocas può agattai traballo. In Sardegna ci vunti sa schinanta ITS Academy istituto su ca vormante studianti si ca appustesi da napregano su già i volenti traballai, già anzi, già i traballanta. Su 97% del diplomato in istituto nostro, come ti narra Claudia Caddeosa, direttore dell'ITS Academy de Castedu, agatara
traballu coerenti con sa camminera de istudiu scioverare. Est un datu de importu, narra ancora Claudia Caddeo. In Sardegna ci sono 5 istitutus academy, punti camminera sa post diploma in settori differenti, de sa mobilità sostenibili, ai agroalimentari, ma senti fosse energia sostenibili o su digitali. Si studianti si no pagant a nudda, a ricordare ancora Caddeo, ita pagai esti sa regioni. Cursus volete durare 2 o 3 anni e sa medadi de sa camminera dei studio si vai a intro un'azienda. Voi t'avunti proprio is aziende, sa cicca di ciocoso e picciocca, sa professionista, sa preparato, avunti già informato. In Tatari su comune effendi iniziativa sa combatti sa poveresa, su disagio sociale, sa amministrazione a rincingia una briga a tobiso con associus e azienda sa de soschinata terzo settore. Su obiettivo è tra traballai, tutto pare si può fare progetto su dedicato a persone fragili, si a chi dinero ha bisogno. Ci sono situazioni si, de disagio che per toccanta una fascia sempre brumanna de cittadino in suo centro storico, de Tatari, ma finza in disappendizio su dessa periferia. Su comune teneri 6 milioni di euro dei spendi, tutto di nede su FSE, Fondo Sociale Europeo. O le interviene in l'UE, che combatti su degrado, come tinnare Giuseppe Masala, che è assessori comunali del suo bilancio, della programmazione in Tatari, ma soprattutto o le saggiuro della partecipazione dei genitori a ballara in questo settore sociale. Hanno nascito un modello del welfare de comunità, di un progetto finanziato del suo programma nazionale Gananta Metro Plus e Città Medie Sud, i protagonisti Antessi, Scoperativa, associ su de promozioni sociali e volontari, su Nara Antonio Spano, su direttori generali del suo comune tatareso, e di sicuro anteproponni soluzioni sinosa differenti. Se su bando avessi pubblicato in Sagira Chintrana, Mattia Mulas, rappresentanti del suo emporio della solidarietà, bracciate se non ci sia bisogno di avere su dei spazi, su dei comunità, dei servizi, su poco combatti sul degrado sociale. S'iniziativa de Col Diretti, campagna amica, esti l'ompia, finse, senza brazza manna, ananti sospirali, materolbia, in sappendizio, sacra famiglia de Terrano. Se esti sul mercato chilometro zero, un'iniziativa che sa Col Diretti vari in tutto s'Italia. Voita, narra socio, sa cosa va pai, de qualità, esti sa base, dessa prevenzione, de donna ripu de malaria. Preciomera Giovanni Baiarde Vologa, esti s'amministratore de su Materolbia, Torraso Grazia, se sa Col Diretti, hanno visto sa cosa va pa' de qualità, esti una camminera de saluri. E sospirali in occasione dessa manifestazione ha rioverto ai cittadini su isambulatori, su papai esamini, si, soprattutto è su coro. Papai e bivri sano, esti una giura umana con combatti patologia, saca costanta, ai sassanidadi, uno sciacumane e dinai. Su raballu, is prodotto su de messaius e pastoris, dessa associu nostro, menti nara Marco Loci, direttori dessa Col Diretti Nordi dessa Sardegna, ha avuto una garanzia. Intra il protagonista, ci diventa spicciocchetto su muro, su progetto Le Mani in Pasta. Voi dite come tanna su direttori generali de, Col Diretti dessa Sardegna, Luca Sava, sa cultura dessa cosa va a pai, de privartiri proprio dei spitichetti. Su campagna amica, è questo momento di confronto, di condivisione e di prevenzione puro. Guardate voi questa trasmissione nuova di Sardegna 1, incanto sa Sardegna contar ai spipi, con il sfuerzo di Antonella Puddu, i sbocisi di Antonella Puddu e di Renzo Cugis, Donia Zabro, un viaggio intra prendasi storicas, ambientalisi di sa regione nostra, intra tradizionisi e sa bellezza del suo paesaggio. Sa puntare a numero 3, Antonella Puddu, Renzo Cugis, si contanta di sa barbagia dell'Olai, sbidasa de onieri e mamugliata, intendeso un arrogo di questa puntata.

0: Sei pronto su? Pigai sa mucciglia e accappia esia i bottas a po su sartu, ca oi buru s'ammostaus i logos spantosos de sa terra nostra. Po primu cosa, eus a visitai i domus de Gianas che vunti in su sartu de onieri.
1: Is paristorias contanta ca me domus de Gianas dui viviente Gianas, is fadas a sadras pichininias.
0: Sei pronto su po seguire sa esplorazione? Immoi andaus in su territorio de Mammuiada, chi esti i suburu a ricu de scussorgius archeologicus e chi a portasa fontistettius agattaus in logus in nui unu non si diadessi mai avettau.
2: Scommetto ca con tutto gustu camminai sappigau basca, no? Pensando su andaus a sinfrescai unu pagu in d'una mizza che indabogau su ziri unu pagu a tutto Mammuiada.
3: Moi su sport è stetti a sa gira de su triunfo de Yannick Sinner in su torneo de Wimbledon. Sanno passato contro si spagnol Alcaraz, Ocano contro su tedesco Zverev, su tennista italiano Sesti confirmato su rei de Wimbledon. È stata una finale equilibrata mera. Sinner ha riconfirmato dunque su numero uno de sa classifica. E su presidente de sa Federtennis, su castellaio Angelo Binaghi, vi avrei già commentato una vasca, annau che sa qualità dire su tennis italiano crescendo sempre de Brusu, ma Sinner esti diarero su de Brusu, esti un giocatore stravanato eccezionale, non esti scelti su tennista Rosforti in Italia e si s'attretta italiano Rosforti de sempre di Aici Binaghi. Sa finale di Wimbledon è stata difficile in mera, Wojtek Sinner ha rigiocato contro sul numero d'uso de su mondo. Sinner ha ancora Binaghi, è un modello di Areroso e si spero e sti cavozzara vai cresce ancora di Brusu sa cultura tennistica in Italia e in Sardegna puro e noi quando si vuole dare dei sport invece tutto su santa e su palloni scetti e mo' edizione numero 23 de su anno de sburricheddus in Ollolai uno sciacomane gente sardus turista savuro antipartecipai a questa manifestazione o caro savrolocco riapparicciò su evento cumbirendi stamburinos o strumbetterisi de sa sartiglia de aristanisi e isbanderadorisi de alba quando savrolocco gli ha deciso de fare questo anno in su 2013 pari a ragazzi una brulla e invece sa su anno esti cresciu anno a Pustis de anno e sedizioni 2026 da ribinto Giuseppe Talanas de Orune con su molenti Diango Talanas gli ha vinto finse sano passato sti sempre un pregio mannu partecipa a questa manifestazione a Nauisso se ho partito male in meda ma se ho rinnesce recuperai e a vinci su vanno de su Biginao su valo de sos vicchinados da ribinto Sabadule con Fabrizio Daga e su molenti Diango pregio mera dunque sa finse sa su presidente del Saprolocco de Ollolai Pier Paolo Sors evento a Nauisso este occasioni Finze, se vogliono muovi, su turismo del suo territorio e a Fortiais, economia del Sabid. E se accabbavo e gusto edizioni buono, si darò grazie a Savos, attenzione, si intendeuso e si bieuso e si edizioni di Petri. Un saluto a tutti.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
6: Oh, Tana! Orani, Orune, Ortueri! Arrizzo!
5: Bau, Ladu!
6: Alba Giarra!
7: Semestene!
5: 37 spettacoli!
7: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
5: A ridere!
7: Piangere!
6: Allettare!
5: Urlare!
7: Cantare!
6: Recitare!
5: Con... i Barbari Cinericoli!
8: www.barbaricinericoli.it Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios. Racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:39.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
6: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
13: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
14: Vieni a scoprirla da Autobahn.
15: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
16: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
17: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
20: Fondatore e anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola.

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E così nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola, garantirà prevalenza di sole anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, valori più elevati nelle aree interne con il caldo che si farà sentire e sarà davvero afoso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti, sempre la cronaca in primo piano con la nuova tragedia della strada nell'isola, stavolta sulla statale 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis, di Senorbì, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare. Inutili soccorsi del 118, si attendono i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Messo un giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis, la pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali. E quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis, le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo, gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime, tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi i comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, i più vasti a Decimo Mannu e Nora Gugume, con le fiamme che hanno minacciato case e aziende. Paura anche a Santo Lussurgiu per un rogo vicino ai boschi, dolore e rabbia dei sindaci che hanno parlato di atti criminali. Per tentato incendio doloso e resistenza, arrestato a Cabras il conducente di un'auto fermata a un posto di blocco. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è prima rifiutato di effettuare il controllo etilometrico, poi ha preso una tanica di liquido infiammabile dandole fuoco con un accendino e lanciandola verso l'auto della polizia. Un agente è riuscito ad allontanarla evitando il peggio. Riaprirà il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori dei cantieri tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità con chiusura della circolazione delle auto in viale Diaz direzione via Roma, tra piazza Donatori di Sangue e l'intersezione con via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope, siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, coinvolto nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori, e a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera è la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi, protesta quindi destinata ad andare avanti. E monta la protesta anche a Cagliari, che per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro, un gruppo gruppo di proprietari ha avviato una raccolta firme e la petizione è stata ora trasmessa al sindaco della città metropolitana. La richiesta è di revocare il provvedimento e consentire l'accesso ai cani come già avviene negli altri parchi cittadini. In chiusura ricordo la programmazione serale di Videolina con la nuova puntata del Rotocalco Sardi nel Mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Sechi per la regia di Stefano Perra e l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carboni. L'appuntamento è stasera alle 21. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
22: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
23: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

Ed eccoci qua, buon sabato cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare, vi traghetto fino alle 18.30. Alle 17.07 partiamo subito dopo l'informazione con Flamenco Paranoia, la canzone per l'estate di Samurai J.

Flamenco Paranoia, Samurai J, anche lui attesissimo a Olbia per il Red Valley Festival. Abbiamo appena riascoltato nel nostro sabato sera alle 17:10 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, effettivamente si sta parlando tantissimo di caldo nella nostra isola, record. Sicuramente i paesi più caldi erano qua in Sardegna. Però attenzione, c'è la rete Arpas che ha registrato una forte differenza termica tra le valli interne e le coste della nostra isola praticamente stanotte, no? Perché dovete sapere che le temperature si sono abbassate, ma veramente abbassate tantissimo, nel comune di Castiadas. Pensate che effettivamente lì da quelle parti, no scusate, sul versante opposto, lì invece le temperature erano molto alte. In Ogliastra, Villa Grande Strisaili, ecco, la minima era di 12,3 gradi, cioè praticamente freschino, anche freddo, ma proprio freddo. Però si stava la cioè ci dovevamo trasferire tutti lì e non lo sapevamo. Fateci capire questa cosa. Ecco, perché dal versante opposto invece c'erano 30 gradi a Castiadas, come vi dicevo prima. Ma anche Fonni, che è il paese più alto, però comunque d'estate fa anche caldo lì. D'inverno fa molto freddo, ma d'estate fa veramente caldo anche lì. Caldo veramente soffocante. Però a quanto pare gli esperti ci hanno detto che le brutte giornate, ecco, pare siano passate e passeranno tra domani e dopodomani. Ecco, c'è Daniel Pot.

0: Bella collaborazione Sud Sound System insieme a Sarazza su Radiolina, anzi Sarazza insieme a Sud Sound System. Ancora ben ritrovati, 17 e 19 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Una buona estate a tutti voi cari amici, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
6: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

I pinguini tattici nucleari, scusa, sorry, lo sento, su Radiolina nel nostro sabato sera, ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Nasara, alle 17.25 minuti, ma che emozione sarebbe trovare un nido di tartaruga, sì, caretta caretta in spiaggia, allora è periodo questo, e quindi prestate massima attenzione, se vedete dei movimenti un pochino sospetti potrebbe essere effettivamente una tartaruga bellissima, caretta caretta, che sono delle tartarughe piuttosto grandicelle, no? Effettivamente non passano inosservate, e quindi magari una di queste sere vi potrebbe capitare. Nei giorni scorsi il primissimo nido è stato trovato nel comune di Muravera, e quindi in qualche modo si apre così la stagione delle nidificazioni di queste, di questi bellissimi esemplari di caretta caretta, che se le vedete dovete starci lontano, chiamare subito il corpo forestale di vigilanza ambientale, così transenneranno la zona in cui, perché potrebbe capitare che una tartaruga arrivi così di sera, visto che comunque le spiagge e le temperature sono altissime, quindi sono super frequentate anche la sera, e quindi vi potrà capitare di vedere una tartaruga che vi sposta l'asciugamano perché lì ha deciso di depositare le proprie uova. Non funziona veramente così, perché hanno un po' di timore di noi esseri umani, però sappiate che potrebbe capitare che una di queste sere vi possiate così imbattere in una tartaruga caretta caretta. A quel punto mi raccomando, chiamate il corpo forestale, perché così almeno date la mano a tutto il sistema, ecco, per salvaguardare questi

0: Well, low tech over, Kelly Rowland con ovviamente David Guetta nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Sono Cristian Asana in diretta dal centro commerciale Olbiamare fino alle 18.30. State con noi perché tra poco ritorniamo a parlare della nostra isola. In particolare, uscita un'altra classifica delle spiagge più belle in assoluto. E diciamo che la Sardegna è stata premiata, ma non il primo posto. Ecco, se siete curiosi, state qua perché ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. È un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica nel nostro sabato sera su Radio Lina, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare alle 17.36, vi traghetto fino alle 18.30 con tante notizie che arrivano anche dalla nostra bellissima isola, sì, perché è uscita l'ennesima classifica, sì, a noi piacciono le classifiche, vi devo dire la verità, sicuramente sui posti più belli e il confronto tra le spiagge più belle, ecco, e noi dalla nostra isola ci andiamo a nozze. È uscita la classifica stilata da Oliduo in base alle recensioni, i punteggi su Google Maps, hanno tirato fuori che la spiaggia dei Coligli di Lampedusa è al primo posto in assoluto tra le spiagge più belle nel nostro paese. L'isola però conquista la quasi totalità della graduatoria nazionale, pensate, su 30 località balneari in tutta Italia, ben 20 battono bandiera dei quattro muri, quindi ribadendo la centralità della nostra isola nel turismo balneare eccellenza. Tra le spiagge più belle, ovviamente, che ve lo dico a fare, c'è Calamariolu Baunei, che è al secondo posto, si prende la medaglia d'argento con un punteggio di 4,8 e oltre 6.000 recensioni. Subito dopo c'è la spiaggia di Tuered a Teulada, poi proseguendo più avanti c'è Isarutas e Porto Giunco e poi Villa Simius. La graduatoria mostra movimenti interessanti per quanto riguarda i litorali della nostra isola. Cala Gulurizè fa un passo in avanti, si attesta al settimo posto, una crescita evidente è anche registrata da Cala Licossi nel comune di Trinità d'Agulto e Vignola, che scala ben 3 gradini ed entra ufficialmente nella top 10 nazionale, quindi prendete nota. Poi ovviamente ce ne sono tantissime altre, su Giudeo, Mari Pintao, Piscinas, Scivo, Cala Spinosa, San Giovanni del Sinis, insomma, giudizi eccellenti per 20 spiagge su 30 in questa classifica di Olido e siamo contenti per questo. C'è Phil Collins adesso dal 96.

0: Moving to the Sun, Hugel su Radiolina con Ultra Natè nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, le 17.44 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco giochiamo al 340-8715-015 e vi regaliamo i biglietti per Roberto Ball and Friends. Come si gioca? Beh, ve lo spieghiamo tra poco, state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E così nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola, garantirà prevalenza di sole anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, valori più elevati nelle aree interne con il caldo che si farà sentire e sarà davvero afoso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

Giulia nel nostro sabato sera alle 17.51 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia. Sono Christian Asara VIP. Sì, perché il radar del gossip tra i moli di Porto Cervo ha registrato degli arrivi da Cappugiro in questi giorni. Tra i personaggi più ammirati sicuramente c'è Michael Jordan, che è arrivato a bordo del suo super mega aereo, sì, nella versione privata, con tanto di logo di avete presente il logo di Michael Jordan, quello nelle famose scarpe eccetera eccetera, che c'è in tutte le magliette di quella nota marca col baffo, ecco, quel loghetto lì è proprio impresso sull'aereo, super personalizzato, molto molto bello. E poi ovviamente in giro in Costa Smeralda a bordo del suo imponente yacht, confermando un legame storico con l'isola ma anche tutto il resto d'Italia, perché ama molto il nostro paese. Tra chi è stato avvistato nelle settimane precedenti c'è anche l'influencer globale Kylie Jenner, che è stata avvistata anche lei su uno yacht al Cala di Volpe, tra sessioni di Pilates e quant'altro, bagnetti e controbagni nelle acque cristalline della Costa Smeralda. Fresco di vittoria da Wimbledon c'è Jannik Sinner, in questi giorni anche lui è stato avvistato nel nord Sardegna, non in Costa Smeralda ma vicino Porto Rafael, vicino a Palau, dove ha acquistato una villa di recente. Però la cosa sorprendente è che è stato così, papà

tra l'altro oggi è fantastico concerto sold out in quella di Milano, quindi già la prima data è stata un grande successo, figuriamoci la seconda. Sarebbe stato bello vederlo live. Sì, canticchio qualche canzone, però non me la cavicchio con lo spagnolo, mi dispiace. Vabbè, così. C'è Gaia adesso, chiamo io o chiami tu? Chiamo lei.

0: Another 54 Talk to You su Radio Lina nel nostro sabato sera, 17:59 minuti. Siete pronti a giocare con noi? 340 87 15 015. Vi regaliamo i biglietti per il galà di Roberto Bolle and Friends alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula domenica 26 luglio. Molto molto semplice giocare con noi, dovete scrivere adesso al 340 87 15 015 la parolina magica, nonché il cognome di Roberto, ovvero Bolle. Come sempre vi aspettiamo al nostro contatto WhatsApp e più veloci si portano a casa i biglietti per Roberto Bolle and Friends alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula domenica 26 luglio. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano, violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei tre mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
4: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
5: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Rogero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Rogero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
4: Ieri il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
5: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
4: Lo sport con il tennis: Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Capiamo subito con gli aggiornamenti sul gravissimo incidente a Solanas sulla statale 125 nei pressi della galleria Arcus a Porta. Uno scontro che ha coinvolto tre macchine ha provocato un incendio che ha avvolto i mezzi. Due persone sono morte, una sul colpo e un'altra alla Santissima Trinità, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. Altre 12 le persone ferite, 8 delle quali gravi. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Per domare le fiamme divampate tra la vegetazione dopo che i mezzi hanno preso fuoco è stato necessario l'intervento di 4 elicotteri e del Canadair coordinati dal corpo forestale. Altro incidente in mattinata sulla 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis, di Senorbì appunto, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile, per l'uomo in sella alla bici non c'è stato niente da fare, inutili soccorsi del 118. Nessun giallo dietro la tragedia di Maracalagonis. La pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali, e quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis. Le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo. Gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime. Tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. Con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, più vasti a Decimo Manno e Noragugume, dove l'incendio, che sembrava domato, è di nuovo peggiorato, richiedendo l'intervento di elicotteri e due Canadair. Nuove fiamme anche ad Aglientu e Ozai. Riaprire il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori del cantiere tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità, con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz, direzione via Roma, tra piazza Donatore di Sangue e l'intersezione con via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope. Siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori. E a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi. Protesta quindi destinata ad andare avanti. Non si esclude anche la manifestazione già annunciata. Chiusura con la programmazione serale di Videolina, nuova puntata del rotocalco dei sardi, il rotocalco Sardi nel mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. Appuntamento stasera alle 21, la regia di Stefano Perra. Si chiude qui il nostro radiogiornale. Alberto Masu, la redazione, vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
10: dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
14: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
15: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
17: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata con Radiolina, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Ripartiamo dopo l'informazione con la nostra migliore musica e ripartiamo da Viajando por el Mundo, la nuova di Karol G con Manu Chao.

la nostra migliore musica, Karol G, Manu Chao insieme per questa bellissima collaborazione nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, eccolo qua il primo scontrino che arriva da Porto Cervo, è un, tra l'altro un locale molto bello, vabbè, sapete, no? si fa la gara, ma se vai a Porto Cervo e ci vai per non spendere, insomma, cioè vai in un fast food, cioè vai da un'altra parte, cioè sai benissimo che se vai in una località come Porto Cervo si sa che potresti incappare in un ristorante luxury e quindi spendere dei soldini. Ecco, c'è questa persona che ha pubblicato questo scontrino, 532 euro in due, sono 250 passa euro a testa per mangiare sushi, per mangiare comunque molto molto bene. Ok, mi direte voi, il coperto, 15 euro a testa di coperto, ci sta, però se mangiate anche un panzerotto tipo vicino al Duomo di Milano, cioè vi fanno pagare quei 2, 3, 4, 5 euro di coperto a testa in una bettola, ecco, e quindi voi mi volete mettere a paragone 15 euro, oppure tipo il caffè 10 euro, se andate in piazza San Marco a Venezia, quanto lo pagate il caffè? Ecco, queste sono tante, cioè, se andate nelle località luxury è chiaro che effettivamente vi faranno pagare qualcosa in, ma giusto qualcosina in più, e allora siate pronti, visto che c'è scritto Costa Smeralda, a sborsare qualche soldino in più, altrimenti state in località più economiche come per esempio Olbia, no? C'è Rockset adesso dal 90.

0: Must Have Been Love Roxette dal 90 su Radiolina alle 18:21 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mann. State con noi, tra pochissimo avremo un ospite collegata con noi al telefono. Sì, è una bella signora, un'attrice molto molto famosa, quindi state con noi se siete curiosi.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora. L'orto di Eleonora.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
6: How much cost?
5: San Vito ti aspetta.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Buon weekend cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, da oggi fino al 26 agosto a Barisardo parte questo festival bellissimo, la Bari Festival, 9 appuntamenti imperdibili tra concerti live, DJ set al tramonto e talk d'autore. E a proposito, il 30 luglio in piazza della Beata Vergine di Monserrato ci sarà questo talk di Marianna e Marco Morandi. Noi abbiamo il piacere di avere con noi Marianna che è collegata. Buonasera Marianna e benvenuta su Radiolina.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Allora, ovviamente io è un talk insieme a tuo fratello, che mi dicevi che ti senti persa senza tuo fratello, com'è questa cosa?
1: Sì, mio fratello è parte fondamentale della mia vita, poi certo. In questo periodo stiamo condividendo un sacco di cose anche sì. Lavorative, quindi insomma quando mi tocca fare qualche cosa senza di lui non sono tanto contenta, tipo questa intervista, però
0: vabbè,
1: dai,
0: recupereremo,
1: ci ritroveremo a Barisardo.
0: Magari, condividere il palco per un talk d'autore richiede una forte intesa, appunto, no? Come mi dicevi tu. Com'è cambiato nel tempo il vostro modo di collaborare e confrontarvi dal punto di vista artistico?
1: Ma guarda, in realtà noi abbiamo, dal punto di vista artistico, abbiamo iniziato a collaborare non da tantissimi anni. Lui ha fatto la sua strada, io avevo iniziato tanti anni fa a fare l'attrice, poi ho smesso per seguire altre strade, ho lasciato un po' quel mondo lì e poi qualche anno fa lui mi chiese di fare una cosa insieme. Dice, ma perché non facciamo una cosa insieme?
0: Cioè, che bello.
1: E da quel momento le nostre strade si sono riunite, sia dal punto di vista, appunto, vabbè, naturalmente professionale, ma anche umano, perché noi viviamo in due città diverse, ci siamo persi per molti anni, ci siamo persi ovviamente nella quotidianità, non ci siamo mai persi a livello ovviamente affettivo, però è un momento molto bello perché comunque noi andiamo molto d'accordo, ci vogliamo molto bene, siamo, lui per me è un grandissimo sostegno, mi ha un po' cambiato la vita in questi ultimi anni anche riportandomi a fare questo lavoro, quindi gli sono anche molto grata e mi sto divertendo molto.
0: Ecco, ci fa piacere. E senti, il pubblico vi associa inevitabilmente alla grande storia, no, della canzone italiana, il vostro papà Gianni Morandi. In che modo siete riusciti a costruire un'identità artistica personale indipendente?
1: Guarda, qui ci vorrebbe davvero Marco a rispondere perché lui è sicuramente quello che ha seguito questa strada e sicuramente e per tutti questi anni, mentre io appunto come dicevo ho ricominciato da poco, poi sono femmina, il confronto è diverso, non facevo la cantante e, sicuramente Marco ha fatto diciamo pace, ma non perché ci fosse della guerra da fare, ma semplicemente rendersi conto e consapevolezza che ognuno vale per quello che è, che avere la fortuna di avere anche dei genitori così come abbiamo avuto noi, così che ci hanno permesso di anche di vivere delle esperienze bellissime, di vivere nella musica, nell'arte, ci ha accresciuto molto, sono stati molto severi sul nostro modo di impegnarci e di studiare per fare questo lavoro e secondo me oggi il risultato direi che è buono. La pace poi si fa, ognuno è consapevole di quello che è, di quello che fa e la tua storia parla per te.
0: Quindi lo ricordiamo, appuntamento il 30 luglio alle 21.30 in piazza della Beata Vergine Monserrato, ovviamente per la Bari Festival a Barisardo. Grazie mille a Marianna, un saluto anche a Marco Morandi e quindi ci vediamo a Barisardo.
1: Grazie mille, a prestissimo.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno in diretta lunedì a partire dalle 17, vi auguro un'ottima serata con Radiolina, ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18 e 30 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi. Tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E così nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola, garantirà prevalenza di sole anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, valori più elevati nelle aree interne con il caldo che si farà sentire e sarà davvero afoso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
4: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
5: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
4: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
5: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
4: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spada, cima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogacar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale, una durissima giornata sui Vosgi.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Linea. Capiamo subito con gli aggiornamenti sul gravissimo incidente a Solanas sulla statale 125 nei pressi della galleria Arcus a Porta. Uno scontro che ha coinvolto 3 macchine ha provocato un incendio che ha avvolto i mezzi. 2 persone sono morte, una sul colpo e un'altra alla Santissima Trinità, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. Altre 12 le persone ferite, 8 delle quali gravi. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Per domare le fiamme divampate tra la vegetazione dopo che i mezzi hanno preso fuoco è stato necessario l'intervento di 4 elicotteri e del Canadair coordinati dal Corpo Forestale. Altro incidente in mattinata sulla 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis, di Senorbì appunto, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare, inutili soccorsi del 118. Nessun giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis. La pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali, e quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis. Le 2 salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo. Gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime. Tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, più vasti a Decimo Manno e Noragugume, dove l'incendio, che sembrava domato, è di nuovo peggiorato, richiedendo l'intervento di elicotteri e 2 Canadair. Nuove fiamme anche ad Aglientu e Ozai. Riaprire il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori del cantiere tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessari la prossima settimana 2 chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità, con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz, direzione via Roma, tra Piazza Donatore di Sangue e l'intersezione con via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope. Siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori. E a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi. Protesta quindi destinata ad andare avanti. Non si esclude anche la manifestazione già annunciata. Chiusura con la programmazione serale di Videolina, nuova puntata del rotocalco dei sardi, il rotocalco Sardi nel mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. Appuntamento stasera alle 21, la regia è di Stefano Perra. Si chiude qui il nostro radiogiornale. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Sabato 18 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Secondo uno studio condotto da un antropologo americano, lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. In pratica è stato affermato che nella nostra specie la risata ha la stessa funzione della tolettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuavano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la tolettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Per un adolescente su 4 il corpo bello è prima di tutto magro, e questo è il termine più ricorrente tra quelli associati dagli studenti all'idea di corpo bello nell'indagine realizzata dalla Fondazione De Bridge. In generale ne emerge il ritratto di una generazione per cui il corpo è uno dei luoghi principali del disagio: immagine di sé, pressione estetica, confronto con gli altri ed esposizione ai contenuti social sembrano incidere in modo significativo sul benessere degli adolescenti, con un impatto particolarmente forte sulle ragazze. Se nella skincare e nel make-up siamo ormai circondate e circondati di sieri effetto plump e lucida labbra volumizzanti, nel 2026 la vera rivoluzione potrebbe giocarsi sulle chiome. Se cercate di ottenere quel volume pazzesco e una pienezza strutturale senza dover ricorrere a extension o trattamenti dal costo proibitivo, si può fare ricorso a formule a base di acido ialuronico, amminoacidi e attivi vegetali. I filler per capelli sono gli alleati definitivi da integrare nella tua routine per dare una svolta a radici e lunghezze, regalandoti un risultato extra corposo indipendentemente dalla tua texture di partenza. Prima di salutarci, una piccola curiosità: appena secreto, il sudore è del tutto inodore. Il cattivo odore si sviluppa solo quando i batteri cutanei attaccano i componenti oleosi, rilasciando gas maleodoranti. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litro, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Prossime ore contesto di assoluta

0: Instabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata che vedrà cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. E così nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta l'isola, garantirà prevalenza di sole anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 34 e i 39 gradi, valori più elevati nelle aree interne con il caldo che si farà sentire e sarà davvero afoso. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Capiamo subito con gli aggiornamenti sul gravissimo incidente a Solanas sulla statale 125 nei pressi della galleria Arcus a Porta. Uno scontro che ha coinvolto tre macchine ha provocato un incendio che ha avvolto i mezzi. Due persone sono morte, una sul colpo e un'altra alla Santissima Trinità, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. Altre 12 le persone ferite, 8 delle quali gravi. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto completo preso tra il chilometro 8 e il chilometro 14. Per domare le fiamme divampate tra la vegetazione dopo che i mezzi hanno preso fuoco è stato necessario l'intervento di 4 elicotteri e del Canadair coordinati dal corpo forestale. Altro incidente in mattinata sulla 128 tra Mandas e Senorbì. Un ciclista di 66 anni, Marco Lonis, di Senorbì appunto, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da una donna 43enne. L'impatto è stato terribile per l'uomo in sella alla bici, non c'è stato niente da fare, inutili soccorsi del 118. Nessun giallo dietro la tragedia di Mara Calagonis. La pensionata Teresa Vacca e il figlio Marco Durzu, trovati senza vita nella loro casa, sarebbero morti per cause naturali, è quanto emerge dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto De Montis. Le due salme dovrebbero essere presto consegnate ai familiari per i funerali. La Sardegna resta nella morsa del caldo estremo. Gli effetti del ciclone africano insisteranno almeno fino a lunedì sera, secondo gli esperti meteo, con temperature ancora sopra le medie stagionali, fino a 45 gradi le massime. Tra i disagi anche i frequenti blackout. Ieri diversi comuni del Cagliaritano sono rimasti a lungo senza luce. E con il caldo torrido è sempre alta l'allerta incendi, con l'apparato regionale mobilitato in forze. Si contano intanto i danni di quelli divampati ieri, più vasti a Decimo Manno e Noragugume, dove l'incendio che sembrava domato è di nuovo peggiorato, richiedendo l'intervento di elicotteri e due Canadair. Nuove fiamme anche ad Aglientu e Ozai. Riaprire il 24 luglio la strada statale 195, la cui chiusura ha destato non poche polemiche e proteste. Termineranno quindi con una settimana di anticipo rispetto al previsto i lavori del cantiere tra Cagliari e Capoterra, come annunciato dall'ANAS. Per ridurre i tempi saranno necessarie la prossima settimana due chiusure notturne della litoranea. Procedono invece a rilento a Cagliari i cantieri della metro leggera, almeno contando gli operai impegnati nei punti del tracciato, come si legge nel reportage dell'Unione Sarda oggi in edicola. E lunedì nuovo cambio della viabilità, con chiusura della circolazione delle auto in Viale Diaz, direzione via Roma, tra piazza Donatore di Sangue e l'intersezione con via Sonnino. Sardegna e Sassonia rafforzano il loro legame per costruire l'Einstein Telescope. Siglato un accordo fra enti di ricerca a sostegno della candidatura di Sosenatos, coinvolta nel percorso di collaborazione anche la regione Umbria, dove operano importanti laboratori. E a Lula aperto un infopoint, di fatto nell'ex miniera la prima pietra del progetto. Non rientra la protesta dei pescatori degli stagni oristanesi, nonostante l'arrivo degli indennizi per i danni provocati dai cormorani. Argea ha dato il via libera ai pagamenti per compensare il mancato guadagno, ma le cifre non soddisfano tutti gli operatori dei consorzi. Protesta quindi destinata ad andare avanti. Non si esclude anche la manifestazione già annunciata. Chiusura con la programmazione serale di Videolina, nuova puntata del rotocalco dei sardi, il rotocalco Sardi nel mondo, il contenitore dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. Appuntamento stasera alle 21, la regia di Stefano Perra. Si chiude qui il nostro radiogiornale. Alberto Masu, la redazione, vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.

0: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Ma che ti dà mai che ritmo di Sardegna Teatro Festival?
9: Oh, Tana!
10: Orani, Orune, Ortueri!
9: Arrizzo!
8: Bauladu!
10: Alba Giarra!
9: Semestene!
8: 37 spettacoli!
9: 13 compagnie!
10: Tutta l'estate sotto in Sardegna!
8: A ridere!
9: Piangere!
10: Allettare!
8: Urlare!
9: Cantare!
10: Recitare!
8: Con... i Barbari
11: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
12: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.

0: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio

0: inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera, benvenuti a questa prima edizione serale del TG di Vigilina. Apriamo subito vedendo insieme i titoli principali. Due morti e 12 feriti nel terribile scontro fra tre auto sulla statale 125 all'altezza di Solanas. Dopo lo schianto l'apocalisse, vetture e vegetazioni in fiamme. L'isola continua a bruciare, riparte il fuoco a Nuragugume e ad Alientu, roghi anche a Ottana e Olzai. Canadair in azione, lotta agli incendi senza tregua. Sardegna sempre nella morsa del caldo estremo, temperature ancora roventi anche oltre i 45 gradi. Anticiclone africano, almeno fino a lunedì sera. Non solo accordi e firme per l'Einstein Telescope, c'è anche un vero primo mattone. Apre IT Sun Lab, laboratorio che rafforza la candidatura di Lula. Allora, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Apriamo subito con il tragico incidente a Solanas, con uno scontro che ha visto coinvolte tre auto, due di queste sono andate a fuoco, con due vittime e 12 feriti. Inferno sulla statale 125. Mariangela Lampis.
1: Uno scontro frontale e si scatena all'inferno. Due morti, 12 feriti, 7 persone in codice rosso, fra loro due minori. Le fiamme che avvolgono persone, auto e poi corrono verso la vegetazione. Sembra apocalisse. Sulla statale 125 Var, a poca distanza dalla galleria Arcus Aborta, al chilometro 14, accanto all'uscita per Solanas. Rodolfo Monaco, di 78 anni, originario di Roma e residente a Quarto. Giuliano Ortu, di Settimo San Pietro, 50 anni, hanno perso la vita sulla 500, che è uno scheletro di rottami. Lo scontro con un van. Sono le 13 di un sabato rovente e trafficato. Il van a noleggio con conducente procede in direzione Villa Simius. Forse un'invasione di corsia, ma ipotesi da accertare. La ricostruzione in corso e l'impatto frontale con la 500, che invece si sta per immettere nella galleria in direzione Cagliari. Sull'utilitaria finisce una jeep che viaggia nello stesso senso di marcia. I passeggeri del van, mentre il fumo inizia ad avvolgere il mezzo, riescono a mettersi in salvo. Ci sono due minori, mentre la 500 diventa una trappola mortale. Uno dei due muore sul posto, un altro invece in ospedale. Le fiamme in pochi secondi sono sul costone della collina. Il fronte del dramma diventa enorme sopra le ambulanze, i mezzi aerei e l'elicottero Areus, insieme a un Canadair sorvola la statale 118. Vigili del fuoco, carabinieri, forestale, il lavoro richiede interventi senza sosta. Tutti i feriti vengono accompagnati in codice rosso negli ospedali della città di Cagliari.
0: Le tragedie a questa mattina anche verso le 7.30 sulla statale 128, dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto. La vittima è Marco Lonis, 66enne di Senorbì. In sella alla sua bici l'uomo percorreva il tratto che dal suo paese conduce a Mandas quando c'è stato il violento impatto con la Citroen C3, guidata da una donna di 43 anni. Lonis è morto sul colpo dopo aver sfondato il parabrezza finendo sull'asfalto. Inutili i soccorsi, sul posto due ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri. All'origine dell'incidente forse la scarsa visibilità con il sole ancora basso a quell'ora del mattino. E ancora, un pensionato cagliaritano è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Flumini di Quarto. L'uomo, 85 anni, è deceduto probabilmente a causa di un malore. Inutili soccorsi, sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche i carabinieri. E ora parliamo di incendi, un'altra giornata calda per la Sardegna. A Nuragugume la situazione sembrava sotto controllo, ma nel pomeriggio le fiamme sono ripartite con forza a Ottana, Olzai e Alientu. Gianfranco Lucci.
2: Mentre a Nuragugume la situazione sembrava sotto controllo, le fiamme sono ripartite con impressionante intensità dalla zona industriale di Ottana intorno alle 14. Ancora una giornata da incubo dunque per un'isola che brucia. A Ottana e Olzai le maggiori criticità, con due Canadair coinvolti e diversi elicotteri. Enorme poi lo spiegamento di forze a terra tra corpo forestale, Forestas e Barracelli. Ancora fiamme inoltre ad Aientu. Intanto a Nuragugume è iniziata la conta dei danni dopo il rogo di quel maledetto pomeriggio di venerdì.
3: Secondo me superiamo il migliaio di ettari, perché ha bruciato oltre la metà, secondo me, del territorio di Nuragugume.
4: Maria Itri è un paesaggio lunare e lei nella sua azienda che danni ha subito?
5: Il terreno completamente bruciato, il fienile con tutte le balle di fieno dentro.
4: Ci racconta quei momenti terribili, quando è partito tutto?
5: Intorno alle 3:30 che ci siamo accorti del fuoco, ma in giro di mezz'ora era un inferno Nuragugume.
2: I numeri fanno capire il dramma, le immagini avvalorano. Nuragugume è un paese devastato, ferito nel profondo. Le fiamme hanno ridotto in cenere le campagne di questo centro del margine. Non hanno risparmiato neppure il suo monumento simbolo, il menhir di Taleri. In questo paese di appena 300 abitanti sono una trentina le aziende agricole che hanno subito ingenti danni.
6: Sono riuscito a individuare le pecore perché ho sentito le campane delle pecore dove si trovavano. Sono riuscito a portarle in azienda e a metterle in salvo proprio per quel motivo.
7: Sai, quando c'hai un'azienda, c'hai del bestiame, cerchi di fare di tutto per salvare il salvabile, e io l'ho fatto, ci sono andato, ma ho rischiato anche la pelle, devo ammetterlo, però almeno il bestiame sono riuscito a salvarlo.
0: Ancora incendi sono invece in corso, le bonifiche nelle campagne tra Sant'Ursulgio e Borore. Il sindaco Antonello Cadau richiama le ferite del 2021 e chiede più formazione e personale preparato per affrontare le emergenze. Mario Tasca.
8: Sono ancora in corso le bonifiche dell'incendio che nelle scorse ore ha interessato una porzione di campagna tra Sant'Ursulgio e Borore. Le fiamme hanno reso necessario un imponente intervento del dispositivo antincendio regionale, con il corpo forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e l'impiego anche di mezzi aerei. Una nuova allarme in un territorio che conosce bene la violenza del fuoco dopo il devastante incendio del luglio 2021.
9: Sì, sono ancora aperte le ferite dell'incendio del 2021, che proprio 5 anni fa, quindi in questo periodo, ha danneggiato in modo importante il Montiferru, una delle tragedie più grandi riguardo l'incendio della Sardegna dell'epoca moderna.
0: Che area ha coinvolto questo incendio di queste ore?
9: Ma l'incendio di queste ore è stata molto limitata. Sono stati velocissimi perché il tempo di allertare, quindi come è partito il segnale dalla vedetta, sono partiti immediatamente i mezzi di soccorso sia a terra che quelli aerei.
8: Dalla comunità arriva oggi la richiesta di investire maggiormente sulla formazione. Secondo il primo cittadino servono nuove leve, personale preparato ad affrontare situazioni complesse per evitare che possano ripetersi tragedie come quelle del passato.
9: Abbiamo sicuramente necessità di incrementare il livello di operatività con la formazione di nuovi operatori, perché comunque c'è una grande carenza di queste figure che possano operare a terra e nella tempestività come si è operato questi giorni.
0: E dagli incendi all'allarme meteo, infatti continua il caldo estremo in tutta l'isola con punte di 45 gradi a Orani. Auta danni in un'azienda d'apicoltura, morte migliaia di api e allarmi dalla Coldiretti. Lunedì giornata campale sul fronte, pericolo incendi, il servizio di Maurizio Landi.
10: Una ventina di centraline sopra i 40 gradi su 83 in tutta l'isola, con il record di 45 gradi a Orani. Poche parole per descrivere il forno Sardegna. Le temperature massime, secondo le indicazioni dei rilevatori dell'ARPAS Sardegna, hanno superato la soglia dei 38 gradi in 42 centraline. Ma per meglio capire la situazione estrema bisogna guardare alle temperature minime, che vengono definite tropicali quando nel corso della notte superano i 20 gradi. In Sardegna è accaduto in 67 centraline su 83 del servizio. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare, come confermano dall'ARPAS al termine della riunione giornaliera con la Protezione Civile.
11: L'evoluzione per i prossimi giorni vedrà un lento e progressivo ridimensionamento di questo campo d'alta pressione che gradualmente si andrà ritirandosi verso sud e quindi lascerà spazio a correnti leggermente più fresche.
10: E davanti al gran caldo, Coldiretti lancia l'allarme per gli effetti nel comparto agricolo. Pronta una lettera alla regione per monitorare e prevenire. Prime segnalazioni, in particolare dal settore dell'apicoltura. Un'azienda di Utta ha già visto morire per l'ondata di calore migliaia di esemplari.
12: Le temperature sono arrivate oltre i 47 gradi e mezzo, si è ripresentato un evento calamitoso come quello di 3 anni fa, che ha portato alla morte di milioni e milioni di api.
10: Si abbasseranno le temperature, ma per lunedì è un vero e proprio allarme sul fronte degli incendi.
13: Con un picco di lunedì prossimo, molti paesi europei, inclusa l'Italia, avranno delle condizioni severe di temperatura.
10: Quindi anche di rischio incendi.
13: E quindi anche ovviamente la pericolosità più che il rischio è sicuramente abbastanza elevata.
0: Per una prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Torniamo sull'importante giornata di ieri tra Nuro e Lula per l'Einstein Telescope, non solo accordi e firme, ma anche un vero e proprio primo mattone. Ci spiega tutto Stefano Birocchi.
16: picconata nella miniera di Sosenato, Sella conferma: il futuro dell'Einstein Telescope è già iniziato. A conclusione di una storica giornata fra Nuoro e Lula, con gli accordi scientifici fra Sardegna, Sassonia e Umbria e l'inaugurazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccontata, la posa della prima pietra dell'ETSan Lab, un'infrastruttura destinata a consolidare le attività di ricerca già in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo.
17: Dove permettere di continuare le ricerche e gli studi che stiamo facendo per le tecnologie di ET, ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano di questa particolare silenziosità che il sito ci offre.
16: I lavori partiranno a settembre, rendendo ancora più solida la candidatura italiana nella sfida europea per ospitare l'Einstein Telescope.
18: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sull'onda gravitazionale, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione, quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.
0: Ora andiamo nell'Oristanese con Argea, che pubblica le graduatorie per gli indennizi dei danni causati dai cormorani. I pescatori lamentano i ritardi della burocrazia e chiedono ora un piano di risanamento per gli stagni. Marco Lai.
19: Il censimento dei cormorani che popolano le lagune dell'Oristanese è stato completato. La regione ha stanziato le somme da destinare alle imprese di pesca, oltre 3 milioni e mezzo di euro per le ultime due annualità, ma la burocrazia è lenta, nelle tasche dei pescatori ancora non è arrivato nulla. Solo nelle scorse ore Argea ha reso note le graduatorie.
20: Tutto bello, ma arrivi ad avere a che fare con le agenzie regionali che devono aspettare questa documentazione e ritardi ciclopici. La verità è che poi chiude la tesoreria regionale e i pescatori non li vedranno neanche adesso, i soldi li vedranno a settembre, ottobre.
21: Ci sono tempi tecnici che non ci fanno ben sperare, a meno che, come già prima ha fatto, non ci sia la volontà politica di fare un ulteriore sforzo.
19: La ripartizione degli indennizi per i danni causati dai cormorani ha lasciato più di qualcuno scontento ed è soltanto una parte del problema. Le lagune sono in sofferenza e il caldo non aiuta. I lavori che il consorzio di bonifica ha effettuato in emergenza negli ultimi mesi hanno risolto alcuni problemi idraulici. La recente moria a Senarruvia dimostra però che ancora non basta. Serve un piano di risanamento su vasta scala da attuare in più anni. Le risorse ci sono, i progetti ancora no.
22: Bisogna puntare su un risanamento ambientale. Se noi nelle lagune dell'Oristanese non facciamo un risanamento ambientale, sarà la distruzione del settore pesca.
23: Ci hanno già accennato di questa draga che dovrebbe arrivare a settembre. L'unica cosa che noi, essendo una zona molto vincolata come laguna, le autorizzazioni e la burocrazia, vi lascio immaginare il tempo che ci fa perdere.
0: E ora con Francesca Figus un'anticipazione delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda.
24: Buonasera a tutti. Dramma sulla 125, due morti, 12 feriti, 8 sono gravi nello scontro tra tre auto. Siamo all'altezza di Solanas per spegnere le fiamme divampate dall'incidente, anche i Canadair. E ancora domani in primo piano sul nostro quotidiano, dal Cagliari ai mondiali, la nostra intervista all'indimenticato campione Enzo Francescoli. E poi c'è la cronaca che ci porta a Cagliari, a un anno dall'istituzione della zona rossa la delinquenza non si placa, e chiudiamo con la cultura e con un inedito lavoro di Maria Lai datato 1952 e un'anteprima assoluta questa che l'Unione Sarda vi racconta. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
0: Fra poco andremo a Olbia dopo la pubblicità.
25: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: E allora, come detto, ripartiamo da Olbia con l'inaugurazione di un nuovo spazio gratuito per le nuove generazioni. Al taglio del nastro anche la viceministra Maria Teresa Bellucci, servizio di Giampaolo Cucuri.
1: Esperienze per tutti, dagli 11 ai 21 anni, all'interno di una struttura studiata per offrire il meglio e aggregare il più possibile una generazione alle prese con tanti problemi e mai così evidenti. Si chiama Destinazione e ha aperto battenti a Olbia in via Perugia con un obiettivo lungimirante: essere incubatore di impresa, far volare la creatività di ogni individuo e rivolgersi al territorio della Gallura. Al taglio del nastro anche Maria Teresa Bellucci, vice ministra al lavoro e alle politiche sociali, il cui dicastero ha erogato per il progetto 3 milioni e 200 mila euro.
2: È fondamentale per riconoscere il diritto ad ogni ragazzo e ad ogni ragazza di poter realizzare se stesso. Per una comunità giovanile, Destinazione, Desideri in Azione, che offre spazi gratuiti.
3: Una partecipazione importante anche attraverso i rapporti in rete che abbiamo costruito e che stiamo costruendo con delle associazioni di giovani che erano un po' nascoste, che a noi non si avvicinavano.
2: Imparare ad utilizzare uno strumento musicale, utilizzare le nuove tecnologie in maniera sana e incontrare adulti credibili, psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e anche sportivi che aiutano i ragazzi a scoprire ciò che li rende unici e irripetibili.
3: Apriamo la mattina, chiudiamo alle 20 in maniera che possano restare, possano condividere, possano confrontarsi, soprattutto essere ascoltati.
1: A livello nazionale 342 milioni di euro, di cui oltre 16 in Sardegna, per finanziare le comunità giovanili.
0: Torniamo a Cagliari con le proteste per il divieto di accesso ai cani nel parco di Monteclaro. Una petizione dei cittadini è stata consegnata alla città metropolitana di Cagliari per chiedere la revoca del provvedimento. Luca Pinna.
4: I cartelli agli ingressi non lasciano spazio a dubbi, divieto di accesso ai cani all'interno del parco. E così per gli amici a quattro zampe, niente corse tra i prati e sentieri di Monteclaro a Cagliari. Un divieto che i proprietari faticano a mandar giù. Per questo hanno avviato una raccolta di firme, poi trasmessa al sindaco della città metropolitana, Massimo Zedda. La richiesta è semplice: rivedere il provvedimento e consentire l'accesso ai cani a Monteclaro, come già avviene negli altri parchi cittadini.
5: È l'unico parco della città metropolitana, mentre tutti gli altri parchi di Cagliari sono del comune di Cagliari e sono tutti accessibili liberamente ai cani. Hanno la loro area cani dedicata per lo sgambamento e possono circolare comunque al guinzaglio e gestiti dal padrone liberamente. Non si capisce perché il parco di Monteclaro deve essere l'unico dove non si può avere questo accesso ai cani, che sono ormai facente parte della famiglia.
4: Ora non resta che attendere la risposta della città metropolitana. Nel frattempo, nonostante il gran caldo, per gli amici a quattro zampe il prato resta un miraggio. Tocca accontentarsi degli assolati marciapiedi.
6: Ci aspettiamo che comunque le amministrazioni prendano in carico di questa richiesta. Comunque sono tra più di 300 firme che hanno aderito alla petizione e ci aspettiamo che abbiano a cuore l'importanza del valore degli animali domestici, animali d'affezione.
0: E ora Barumini con una mostra promossa dai Carabinieri che unisce creatività, sensibilizzazione e cultura della legalità a sostegno delle vittime. Fausto Urru.
26: L'arte come strumento di denuncia e consapevolezza contro ogni forma di violenza. Il Centro Giovanni Lilliu a Barumini ospita la mostra Il pensiero creativo, l'arma contro la violenza, un percorso espositivo nato per richiamare l'attenzione sul tema degli abusi e sulla necessità di tutelare le persone più fragili.
27: Sicuramente è molto importante il nostro intervento nell'ambito della polizia giudiziaria, sia con fini preventivi che con fini di contrasto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, ma è anche altrettanto importante diversificare i nostri strumenti di intervento. Farlo attraverso l'arte penso che costituisca un vero valore aggiunto.
26: L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, la Fondazione Barumini e il Comune, con l'obiettivo di trasformare la creatività in un mezzo di riflessione e sensibilizzazione collettiva.
28: Noi abbiamo condiviso questa idea del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari grazie all'iniziativa del generale Grasso e crediamo molto in questo messaggio che anche questi spazi, questi luoghi di cultura possono trasmettere alle nuove generazioni.
26: Le creazioni raccontano il dolore, l'isolamento e le difficoltà vissute dalle vittime di violenza, ma nello stesso tempo lanciano messaggi di speranza, rinascita e riscatto.
0: Pubblicità, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro TG.
29: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Andiamo a Tortolì con Daniele Usai per la rievocazione storica che porta in strada guerrieri, simboli e memoria dell'età nuragica davanti al pubblico.
7: Ancora dei guerrieri sfila un'idea di Sardegna, quella che nei nuraghi, nei bronzetti, nei segni incisi sulla pietra continua a cercare il proprio volto. A Tortolì la rievocazione organizzata dallo studioso Andrea Loddo ha portato nel centro cittadino uomini armati, scudi, abiti e simboli ispirati all'età nuragica.
8: Ogni figura, ogni personaggio, come avete visto stasera, ha un qualcosa da raccontare, ha un dono, un messaggio quasi lasciato dai nostri antenati per il futuro della Sardegna.
7: I saperi dell'archeologia sperimentale hanno guidato il racconto di una civiltà che non appartiene soltanto alla storia, vive ancora nell'immaginario, nel modo in cui l'isola pensa a se stessa. Davanti alla folla il corteo ha trasformato la storia in presenza senza nostalgia, ma con una domanda aperta sulle radici e su ciò che ancora possono dire al presente e alle nuove generazioni.
8: I bronzetti sono delle estemporanee del passato, degli oggetti in 3D, ancora meglio di dipinti murari e rappresentazioni di altra tipologia, perché abbiamo veramente una quantità di oggettistica, di studio della nostra cultura del passato, dell'oggettistica del passato della Sardegna che altri popoli veramente non hanno.
0: E ora Sassari con il padiglione tavolare che ospita una mostra con oltre 100 opere della pittrice Liliana Cano. Servizio di Maria Grazia Ledda.
9: L'amore per quella città che l'aveva accolta nel lontano 1945, nei quadri che raccontano la discesa dei candelieri, la festa più amata dai sassaresi, è ben rappresentata nel grande dipinto che la descrive. Al padiglione tavolare l'amministrazione comunale rende omaggio alla grande pittrice Liliana Cano con una mostra che racconta 70 anni di pittura in 100 opere. Un percorso espositivo suddiviso in 5 sezioni. L'allestimento, curato nel dettaglio, espone anche tre piccoli candelieri realizzati negli anni 70 dall'artista e custoditi da privati.
10: Raccontano una storia fatta di fede ma anche di passione, che poi è quella che ha animato tutta la sua vita.
9: Dipinti inediti, fotografie e materiali d'archivio per una mostra che offre l'occasione di riscoprire l'artista scomparsa nel 2021 a 96 anni. Un'esposizione voluta per i 20 anni dal conferimento del candeliere d'oro speciale, assegnato ad una delle personalità più note e amate della pittura in Sardegna nel secondo Novecento.
10: Sicuramente le artiste donne hanno faticato a lungo a emergere nello scenario artistico contemporaneo. Oggi finalmente ci stiamo rendendo conto che sono state delle vere e proprie protagoniste.
11: Riuscire a fare il lavoro che si ama credo che sia una delle cose che più somigli alla felicità, e credo anche che mia madre fosse consapevole di questo.
9: La mostra è aperta al pubblico gratuitamente sino al 20 settembre.
0: Prima di chiudere ricordiamo l'appuntamento con il rotocalco Sardi nel Mondo, programma dedicato alle storie dei sardi che vivono all'estero. Ospite oggi di Andrea Secchi, l'ex europarlamentare belga Giovanna Corda, originaria di Carbonia. Appuntamento alle 21 con la regia di Stefano Perra. Bene, con questa anticipazione sulla nostra programmazione si chiude questa prima edizione serale del TG. A tra poco per una nuova edizione.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!

0: appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, benitorraus a su tre giornali de Sardegna 1, può avere questa edizione del TG Fueddausu de Traballu, de incidenti sì, in sul logo de Traballu. Sa ministra Marina Calderone via questa gira in Castelvo in Cingiai, un centro di assistenza a protesi dell'Istituto INAIL. Sa rappresentante del suo governo ha rifuerdato dei problemi che aveva toccato sul mondo e su Traballu, del suo ghinanta caporalato a esincidenti, sì, proprio sul luogo del traballo. Sa battaglia si deve fare a intrus azienda, sa, ma punti crescenti, si incidenti, sì, in sa camminera intra, domu e luogo del traballo. In Sardegna si denuncia, sa punti 11.000 prosu, morto su capunti già 27, e crescere sul numero dei gusto su caperto canta i straballarori, si viaggianta del domu a sul luogo del traballo. E' un fenomeno grai, a nau sa ministra, a toccare intervenire sarebbe un confronto intra istituzionale. Sì, esteri accordi offensa San Marcello Fiori, su direttori generali del SINAIL. San Ministra ribofio partecipare, si incingiare di questo centro protesi INAIL de Casteddu, e si sul numero 10 de Sarrezza Nazionale. Il Sardosu, dunque, in moi, Santavori curai che ne fai viaggio su in Foras, in Budrio, in Emilia Romagna. In ultima gira, i sfogo su anticorpione sciacomano e territorio, su in totus sa Sardegna, su corpo forestali, est intervenio finse con elicottero su Canadair, i operatori a terra, totus su nanta che tocca ravai de brusu, con strategie sa differenti, si può combattere questo fenomeno, sa socio, conf agricoltura a Sardegna, la raga serbri un governo totuno del suo territorio. Totus, se ho sconvinto del suo valore in mano, del suo patrimonio forestale, come ti narra su presidente del Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, ma ci punti ettaros, de superficie che hanno contributi europei, su Unione Europea, Naraga, punti scetti, Tara. Su controllo del suo territorio passerà Duncas sul residuo umano. Tocca a programmare e a rispettare gli interventi su Olimpiae, zona saccante e sarrugas, con la gestione dei sartus e buscus abbandonati a rischio del vogus. Su presidenti regionali del Confagricoltura, hanno una soluzione è di affortiare le agenzie regionali che devono imparare sul territorio. Noso, se ho pronto a si confrontare con il governo regionale, nara ancora Stefano Taras, tutto vari, vorrei donare una giro un mano, poi questa battaglia. Isa regula sanosa, vocar cura e sall'estresa de macchina sa in isa ruga sa, so schinanta autovelox, arribanta in Sardegna buru, e usa risolvio un problema manno, es consumatore, si quantinara Giorgio Vargiu, presidente del s'associo Adi Consum Sardegna. Un problema magari prenao del recurso su i tribunali si detto sa Sardegna. Demmo dunque sa donia autovelox ha de piesi certificato es automobilista sa antavori verificai che in multa sa vunti regularis in Sardegna grazie sa tutto questa multa sa ci vunti uno sciacco mane comune su corangianta un montone di nai. 2 milioni di euro sono passati, voti in trauso, in scascia del comune di Muristene, 1 milione e mezzo in igusso del decimo mano, 650 mila euro in igusso de Paoli. Sa regola sanosa, amparanta un paghiceddo de bruso, is automobilista, Giorgio Vargiu gli spiegherà come si può verificare che una multa esti regolari. Anterotto, Nara Vargiu, si impianto de piressi certificato e de piressi in sallista de sul ministero, canocesti, in sallista de si impianto. Autorizzato e legittimo su insando nara ancora a Vargiu si vuole presentare recurso contro sa multa. In questa gira tutto sul mondo stetti a celebrare sa di dei scompetenzia sa dunque sa se ho suoi dendi brusche tutto dei scompetenzia sa depiti denni picciocas e picciocas poi gattai traballo in Sardegna ci vunti sa schinanta ITS Academy istituto su ca vormante studianti si ca appustesi da napoligano su già i volenti traballai, già anzi, già i traballanta. Su 97% del diplomato in istituto nostro, come ti narra Claudia Caddeos, direttore dell'ITS Academy de Casteddu, a Gattara
traballu coerenti con sa camminera de istudiu scioverar. Est unu datu de importu, narra ancora Claudia Caddeo, in Sardigna ci sono 5 istitutus academy, punti cammineras a post-diploma in settori differenti, de sa mobilità sostenibili, ai agroalimentari, ma senti posse energia, sostenibili o su digitali. Si studianti si nova cantanudda, a ricordare ancora Caddeo, i tappagai e di sa regioni. Is cursus volete durare 2 o 3 anni, e sa medadi dessa camminera dei studi si vari a intro un'azienda. Voi t'avunti proprio is aziende, sa cicavi ciocus e picciocas, a professionista, sa preparato, avunti già informaus. Intatari su comune e fendi iniziativa sa combatti sa poveresa, su disagio sociale, sa amministrazione a rincingia, una briga a tobis con associus e azienda sa de soschinata terzo settore. Su obiettivo è traballai, totu pare si vai progettus dedicaus a is persone fragili, sì, a chi direi ha bisogno. Ci sono situazioni sì, di disagio che toccano una fascia sempre più umana de cittadini, sì, in suo centro storico, de Tatteri, ma finza in is appendizio su dessa periferia. Su comune teneri 6 milioni sì, di euro dei spendi, tutto di nere su FSE, Fondo Sociale Europeo. O le interveni l'UE, che combatti su degrado, come tinnare Giuseppe Masala, che è stato assessore comunale de, su bilancio della programmazione in Tatteri, ma soprattutto o le saggiuro della partecipazione dei genitori a ballare in questo settore sociale. Hanno nascito un modello del welfare de comunità, di un progetto finanziato del suo programma nazionale Gananta Metro Plus e Città Medie Sud, protagonista Antessi, scoperativa, associati su delle promozioni sociali e volontari, narra Antonio Spano, su direttori generali del suo comune Tatareso, ed è sicuro antaproponi soluzioni sinosa differente. Se subando avresti pubblicato in stagira che entrano Mattia Mulas, rappresentanti del suo emporio della solidarietà, bracciate se non c'è bisogno di avere su dei spazi, su delle comunità, dei servizi, su poco combatti sul degrado sociale. S'iniziativa de Col Diretti, campagna amica, est in Lompia, Finza, in Savra, San Manna, Ananti, Sospirali, Materolbia, in Sappendizio, Sacra Famiglia de Terra Nostra. Est sul mercato chilometro zero, un'iniziativa che sa Col Diretti vari in tutto s'Italia. Voita, narra s'associo, sa cosa va pai, de calidadi, est sa base, dessa prevenzione, de donna ripu de malaria. Preciomera Giovanni Baiarde Vologa, esti amministratore de su Materolbi, a Torraso Grazia, se sa Col Diretti, a Nauissu, sa cosa va a pai de calidadi, esti una camminera de saluri. E sospirali in occasione dessa manifestazione a Rioberto, ai cittadini, i ambulatori, insomma, vai esamini, sì, soprattutto su coro. Pappai e bivri sano, esti una giura umana che combatti patologia, saga costanta, ai sassanidadi, uno sciacumane di nai. Su Raballu, is prodotto su de messaius e pastori, si dessa associo nostro, menti narra Marco Locci, direttori dessa Col Diretti Nordi dessa Sardigna, ha avuto una garanzia. Intra il protagonista, ci diventa spicciocchetto su Boru, su progetto Le Mani in Pasta. Voi dite come sta il nostro direttore generale Col Diretti dessa Sardigna, Luca Sava, sa cultura dessa cosa va a pai, de privartiri proprio dei spitichetti, su campagna amica, è il momento di confronto, di condivisioni e di prevenzione puro. Fodausi moi de sa trasmissione in Oa de Sardegna 1, incanto sa Sardegna contar a SPP, con il suo su de Antonella Puddu, isbocisi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, Donia Zabro, un viaggio intra prendasi storicas, ambientalisi de sa regione nostra, intra tradizionisi e sa bellesa de suo paesaggio. In sa puntara numero 3, Antonella Puddu, Renzo Cugis, sigontanta de sa barbagia de Lollai, sbidasi de Onieri e mammugliata, intendeso un arrogo di questa puntata.

0: Sei pronto su? Pigai sa mucciglia e accappia e sia i bottas a po su sartu. Ca oi buru, s'ammostaus i logos spantosus de sa terra nostra. Povrimu cosa, eus a visitai i domus de Gianas che vunti in su sartu de onieri.
1: Is paristorias contant come domus de Gianas dui viviente Gianas, is fadas a sadras picchininias.
0: Sei pronto su po seguire sa esplorazione? Immoi andausu in su territorio de Mammuiada, chi esti i suburu arricu de scussorgius archeologicus e chi a portasa fontistettius agattaus in logus in noi unu non si diadessi mai avettau.
2: Scommettu ca con tutto gustu camminai sappigau basca, no? Pensandosu andausu a sinfrescai unu pagu in d'una mizza che indabogau su ziri unu pagu a tutto Mammuiada.
3: Mo su sport è stetti a sa gira de su triunfo de Yannick Sinner in su torneo de Wimbledon. Sanno passato contro si spagnolo Alcaraz, Ocano contro su tedesco Zverev, su tennista italiano Sesti confirmato sul rei de Wimbledon. È stata una finale equilibrata mera. Sinner ha riconfirmato dunque sul numero uno de sa classifica. E su presidente de sa Federtennis, su castellaio Angelo Binaghi, vi avrei già commentato una vasca, annau che sa qualità dire su tennis italiano crescendo sempre de Brusu, ma Sinner è diarero su de Brusu, è un giocatore stravanato eccezionale. Noi sti scelti su tennista Rosforti in Italia e si s'attretta italiano Rosforti de sempre di Aici Binaghi. Sa finale di Wimbledon è stata difficile in mera, Vuitta Sinner ha rigiocato contro sul numero d'uso de su mondo. Sinner ha ancora Binaghi, è un modello di Areruso e si spero e sti cavozzara vai crescia ancora de Brusu sa cultura tennistica in Italia e in Sardegna puro e noi quando si vuole dare dei sport invece tutto su è stata e su alloni scetti e mo edizioni numero 23 de su anno de sburricheddus in Ollolai uno sciacomane gente sardus turista savuro antipartecipai a questa manifestazione o caro savrolocco riapparicciò su evento cumbirendi stamburinos o strumbetterisi de sa sartiglia de aristanisi e isbanderadorisi de alba quando savrolocco gli ha deciso de fare questo anno in su 2013 pari a ragazzi una brulla e invece sa su anno esti cresciu anno a Pustis de anno e sedizioni 2026 da ribinto Giuseppe Talanas de Orune con su molenti Diango Talanas gli ha vinto finse sano passato sti sempre un pregio mannu partecipa a questa manifestazione a Nauisso se ho partito mali meda ma se ho rinnesce recuperai e a vinci su vanno de su Biginao su valo de sos vicchinados da ribinto Sabadule con Fabrizio Daga e su molenti Diango pregio mera dunque finse sa su presidente del Sabrolocco de Ollolai Pier Paolo Sors evento a Nauisso este occasione Finze, se vogliono muovi, su turismo del suo territorio e a Fortiais, economia del Sabid. E su Accabau e Gusto Edizioni Boru, si dono grazie a Savos, attenzione, si intendeuso e si bieuso e si edizioni di Pedri. Un saluto a tutti.

0: Sono le 22:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto, da qualcuno che sa guidarti. Perché tra le soluzioni, quella giusta l'ha pensata per te. Da Iter di Reri non vi solo prodotti, ma persone che ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti attiamo nei nostri showroom Buspini, se tu e se la giusta. Iter di Reri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Ina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Ina.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix.
4: Radiolina DJ on the mix.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sara De Luina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

rimani in contatto con Radio Lina. Vuoi essere meglio il tuo mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascolti in streaming. Rimani in contatto con Radio Lina. Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina, Radio Lina. DJ, DJ, ogni santo, ogni santo. Radio Lina di Ion The Mix.

0: Radio del Cuore a porta di Semplic. Radiolinea.it.
1: Allora, come abbiamo detto prima, andiamo adesso per parlare dell'Einstein Telescope. Si è parlato di accordi, firme, ma c'è anche un primo mattone. E vediamo nel servizio Stefano Biro.
2: Nella miniera di Sossenar c'è la conferma. Il futuro dell'Einstein Telescope è iniziato. A conclusione di una storica giornata tra Nuoro e Ula, con gli altri scientifici da Sardegna, Sassonia, Umbria e l'inazione del centro informativo, perché la scienza va fatta ma anche raccolta, la pausa della pietra del Tissan Lab, un'infrastruttura destinata a consolidare le attività di ricerca in corso e a sviluppare le tecnologie necessarie al grande osservatorio europeo.
3: Per permettere di continuare le ricerche e gli studi che facendo per tecnologie ma anche un posto dove realizzare degli esperimenti che necessitano questa particolare silenziosità che il sito ci offre,
2: I lavori partiranno a settembre rendendo ancora più solida la candidatura italiana nella sfida europea per ospitare l'Einstein Telescope.
4: Abbiamo una grande affinità tra noi e i nostri colleghi tedeschi, tra la regione Sardegna e la Sassonia, e penso che questo accordo sia molto importante, ci aprirà la strada per finalizzare questo progetto e per dare un futuro alla ricerca sulle onde gravitazionali, alla comprensione di come è nato l'universo e come si è evoluto, ma anche dare un futuro a questa regione, quindi costruire un centro di eccellenza qua che avrà delle ricadute tecnologiche, industriali, scientifiche su questa bellissima regione.
1: E ora andiamo nell'Oristanese, dove Argea ha pubblicato le graduatorie per gli indennizi dei danni causati dai cormorani. Intanto i pescatori lamentano i ritardi della burocrazia e chiedono un piano di risanamento per gli stagni. Il servizio di Marco Lai.
5: Il censimento dei cormorani che popolano le lagune dell'Oristanese è stato completato. La regione ha stanziato le somme da destinare alle imprese di pesca, oltre 3 milioni e mezzo di euro per le ultime due annualità, ma la burocrazia è lenta e nelle tasche dei pescatori ancora non è arrivato nulla. Solo nelle scorse ore Argea ha reso note le graduatorie.
6: Tutto bello, ma arrivi ad avere a che fare con le agenzie regionali che devono aspettare questa documentazione e ritardi ciclopici. La verità è che poi chiude la tesoreria regionale e i pescatori, insomma, non li vedranno neanche adesso, i soldi li vedranno a settembre, ottobre.
7: Ci sono tempi tecnici che non ci fanno ben sperare, a meno che, come già prima fatto, non ci sia la volontà politica di fare un ulteriore sforzo.
5: La ripartizione degli indennizi per i danni causati dai cormorani ha lasciato più di qualcuno scontento ed è soltanto una parte del problema. Le lagune sono in sofferenza e il caldo non aiuta. I lavori che il consorzio di bonifica ha effettuato in emergenza negli ultimi mesi hanno risolto alcuni problemi idraulici. La recente moria a Senarruvia dimostra però che ancora non basta. Serve un piano di risanamento su vasta scala da attuare in più anni. Le risorse ci sono, i progetti ancora no.
8: Bisogna puntare su un risanamento ambientale. Se noi nelle lagune dell'Oristanese non facciamo un risanamento ambientale, sarà la distruzione del settore pesca.
9: Ci hanno già accennato di questa draga che dovrebbe arrivare a settembre. L'unica cosa che noi, essendo una zona molto vincolata come laguna, le autorizzazioni e la burocrazia, vi lascio immaginare il tempo che ci fa perdere.
1: E ora con Francesca Figus vediamo le anticipazioni per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
10: Buonasera a tutti, dramma sulla 125, due morti, 12 feriti, 8 sono gravi nello scontro tra tre auto. Siamo all'altezza di Solanas per spegnere le fiamme divampate dall'incidente anche i Canadair. E ancora domani in primo piano sul nostro quotidiano dal Cagliari ai mondiali la nostra intervista all'indimenticato campione Enzo Francescoli. E poi c'è la cronaca che ci porta a Cagliari a un anno dall'istituzione della zona rossa, la delinquenza non si placa, e chiudiamo con la cultura e con un inedito lavoro di Maria Lai datato 1952. È un'anteprima assoluta questa che l'Unione Sarda vi racconta. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
1: E noi ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni a

0: Ripartiamo da Olbia con l'inaugurazione di uno spazio gratuito per le nuove generazioni, inaugurato con il taglio del nastro alla presenza tra gli altri anche della vice ministra Maria Teresa Bellucci, il servizio di Giampaolo Cucuru.
1: Esperienze per tutti, dagli 11 ai 21 anni, all'interno di una struttura studiata per offrire il meglio e aggregare il più possibile una generazione alle prese con tanti problemi e mai così evidenti. Si chiama Destinazione e ha aperto battenti a Olbia in via Perugia con un obiettivo lungimirante: essere incubatore di impresa, far volare la creatività di ogni individuo e rivolgersi al territorio della Gallura. Al taglio del nastro anche Maria Teresa Bellucci, vice ministra al lavoro e alle politiche sociali, il cui dicastero ha erogato per il progetto 3 milioni e 200 mila euro.
2: È fondamentale per riconoscere il diritto ad ogni ragazzo e ad ogni ragazza di poter realizzare se stesso. Per una comunità giovanile, destinazione desideri in azione che offre spazi gratuiti.
3: Con una partecipazione importante anche attraverso i rapporti in rete che abbiamo costruito e che stiamo costruendo con delle associazioni di giovani che erano un po' nascoste, che a noi non si avvicinavano.
2: Imparare ad utilizzare uno strumento musicale, utilizzare le nuove tecnologie in maniera sana e incontrare adulti credibili, psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e anche sportivi che aiutano i ragazzi a scoprire ciò che li rende unici e irripetibili.
3: Apriamo la mattina, chiudiamo alle 20 in maniera che possano restare, possano condividere, possano confrontarsi, soprattutto essere ascoltati.
1: A livello nazionale 342 milioni di euro, di cui oltre 16 in Sardegna, per finanziare le comunità giovanili.
0: Torniamo a Cagliari con le proteste per il divieto d'accesso al parco di Monteclaro per i cani. Una petizione dei cittadini è stata consegnata alla città metropolitana di Cagliari per chiedere la revoca del provvedimento. Il servizio di Luca Pinna.
4: I cartelli agli ingressi non lasciano spazio a dubbi, divieto di accesso ai cani all'interno del parco. E così per gli amici a quattro zampe, niente corse tra i prati e sentieri di Monteclaro a Cagliari. Un divieto che i proprietari faticano a mandar giù. Per questo hanno avviato una raccolta di firme, poi trasmessa al sindaco della città metropolitana, Massimo Zedda. La richiesta è semplice: rivedere il provvedimento e consentire l'accesso ai cani a Monteclaro, come già avviene negli altri parchi cittadini.
5: È l'unico parco della città metropolitana, mentre tutti gli altri parchi di Cagliari sono del comune di Cagliari e sono tutti accessibili liberamente ai cani. Hanno la loro area cani dedicata per lo sgambamento e possono circolare comunque al guinzaglio e gestiti dal padrone liberamente. Non si capisce perché il parco di Monteclaro deve essere l'unico dove non si può avere questo accesso ai cani, che sono ormai facente parte della famiglia.
4: Ora non resta che attendere la risposta della città metropolitana. Nel frattempo, nonostante il gran caldo, per gli amici a quattro zampe il prato resta un miraggio. Tocca accontentarsi degli assolati marciapiedi.
6: Ci aspettiamo che comunque le amministrazioni prendano in carico di questa richiesta. Comunque sono tra più di 300 firme che hanno aderito alla petizione e ci aspettiamo che abbiano a cuore l'importanza del valore degli animali domestici, animali d'affezione.
0: Ora Barumini con una mostra promossa dai Carabinieri che unisce creatività, sensibilizzazione e cultura della legalità a sostegno delle vittime. Fausto Ru.
7: L'arte come strumento di denuncia e consapevolezza contro ogni forma di violenza. Il Centro Giovanni Lilliu a Barumini ospita la mostra Il pensiero creativo, l'arma contro la violenza, un percorso espositivo nato per richiamare l'attenzione sul tema degli abusi e sulla necessità di tutelare le persone più fragili.
8: Sicuramente è molto importante il nostro intervento nell'ambito della polizia giudiziaria, sia con fini preventivi che con fini di contrasto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, ma è anche altrettanto importante diversificare i nostri strumenti di intervento. Farlo attraverso l'arte penso che costituisca un vero valore aggiunto.
7: L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, la Fondazione Barumini e il Comune, con l'obiettivo di trasformare la creatività in un mezzo di riflessione e sensibilizzazione collettiva.
9: Noi abbiamo condiviso questa idea del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari grazie all'iniziativa del generale Grasso e crediamo molto in questo messaggio che anche questi spazi, questi luoghi di cultura possono trasmettere alle nuove generazioni.
7: Le creazioni raccontano il dolore, l'isolamento e le difficoltà vissute dalle vittime di violenza, ma nello stesso tempo lanciano messaggi di speranza, rinascita e riscatto.
0: Ultima pausa pubblicitaria, a tra poco.
10: settimana su Radiolina all'Universo, il Cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'Universo.
11: Una finestra sull'Universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ora parliamo di archeologia sperimentale con una rievocazione storica che si è svolta a Tortolì, dove i protagonisti erano guerrieri, simboli e memoria dell'età nuragica. Daniela Usai.
12: Prima ancora dei guerrieri sfila un'idea di Sardegna, quella che nei nuraghi, nei bronzetti, nei segni incisi sulla pietra continua a cercare il proprio volto. A Tortolì la rievocazione organizzata dallo studioso Andrea Loddo ha portato nel centro cittadino uomini armati, scudi, abiti e simboli ispirati all'età nuragica.
13: Ogni figura, ogni personaggio, come avete visto stasera, ha un qualcosa da raccontare, ha un dono, un messaggio quasi lasciato dai nostri antenati per il futuro della Sardegna.
12: I saperi dell'archeologia sperimentale hanno guidato il racconto di una civiltà che non appartiene soltanto alla storia, vive ancora nell'immaginario, nel modo in cui l'isola pensa a se stessa. Davanti alla folla il corteo ha trasformato la storia in presenza senza nostalgia, ma con una domanda aperta sulle radici e su ciò che ancora possono dire al presente e alle nuove generazioni.
13: I bronzetti sono delle estemporanee del passato, degli oggetti in 3D, ancora meglio di dipinti murari e rappresentazioni di altra tipologia, perché abbiamo veramente una quantità di oggettistica, di studio della nostra cultura del passato, dell'oggettistica del passato della Sardegna che altri popoli veramente non hanno.
0: E ora Sassari con il padiglione Taolara che ha ospitato una mostra con oltre 100 opere della pittrice Liliana Cano. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
14: L'amore per quella città che l'aveva accolta nel lontano 1945, nei quadri che raccontano la discesa dei candelieri, la festa più amata dai sassaresi e ben rappresentata nel grande dipinto che la descrive. Al padiglione Tavolara l'amministrazione comunale rende omaggio alla grande pittrice Liliana Cano con una mostra che racconta 70 anni di pittura in 100 opere. Un percorso espositivo suddiviso in 5 sezioni. L'allestimento, curato nel dettaglio, espone anche 3 piccoli candelieri realizzati negli anni 70 dall'artista e custoditi da privati.
15: Raccontano una storia fatta di fede ma anche di passione, che poi è quella che ha animato tutta la sua vita.
14: Dipinti inediti, fotografie e materiali d'archivio per una mostra che offre l'occasione di riscoprire l'artista scomparsa nel 2021 a 96 anni. Un'esposizione voluta per i 20 anni dal conferimento del candeliere d'oro speciale, assegnato ad una delle personalità più note e amate della pittura in Sardegna nel secondo Novecento.
15: Sicuramente le artiste donne hanno faticato a lungo a emergere nello scenario artistico contemporaneo. Oggi finalmente ci stiamo rendendo conto che sono state delle vere e proprie protagoniste.
16: Riuscire a fare il lavoro che si ama credo che sia una delle cose che più somiglia alla felicità, e credo anche che mia madre fosse consapevole di questo.
14: La mostra è aperta al pubblico gratuitamente sino al 20 settembre.
0: Chiusura con lo sport, il calcio. Il Cagliari prosegue i suoi allenamenti ad Assiminello in attesa della partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno, in programma alle 22 pomeriggio. Domani si chiuderà la prima settimana di lavoro e dopo l'allenamento del mattino, nel pomeriggio alle 18 in programma una partitella con la Primavera guidata da Gallego. La seduta sarà ancora una volta a porte chiuse. I primi test veri sono in programma sul campo di TV, il 23 contro la Sampdoria e il 28 contro il Modena. Il 1 agosto poi il Cagliari raggiungerà Berlino per l'amichevole del 2 contro l'Union. Intanto sul fronte mercato, dopo il mancato rinnovo di Belotti, si cerca una punta e tra i papabili c'è lo scozzese del Verona, Bowie. Bene, con lo sport e con il calcio si chiude questa edizione del nostro TG notturno. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buon proseguimento di serata.

0: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettu Mai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: È l'una e zero minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Sara di Aluina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su tra i giornali de Sardegna 1, può avere questa edizione del TG Fueddaus de Traballu, de incidenti in sul logo de Traballu. Sa ministra Marina Calderone via questa gira in Castetbo in Cingiai, un centro di assistenza a protesi dell'Istituto INAIL. Sa rappresentante del suo governo ha rifuedato des problemi che aveva toccato sul mondo e su Traballu, de su ghinanta caporalato a esincidenti, sì, proprio sul luogo del traballo. Sa battaglia si deve fare a intrus azienda, sa, ma punti crescenti, si incidenti, sì, in sa camminera intra, domu e luogo del traballo. In Sardegna si denuncia se punti 11.000 pros, morto su punti già 27, e crescere sul numero dei costi su caperto canta e straballarori, si viaggianta del domu e sul luogo del traballo. Questo è un fenomeno grai, a nau sa ministra, a toccare intervenire sarebbe uno confronto, ministra, a toccare intervenire sarebbe un confronto intra istituzioni, sì, esteri accordi offensa San Marcello Fiori, su direttori generali del SINAIL. San ministra riboffio partecipare, si incingere di questo centro protesi INAIL de Castedu, e su numero 10 de Sarrezza Nazionale. Il sardo su, dunque, in moi, Santavori curai che ne fai viaggio su, in Foras, in Budrio, in Emilia Romagna. In sull'ultima gira, il sfogo su anticorpione Sciacomano e territorio, in tutto sa Sardegna, su corpo forestali, questi interveni finse con elicottero su Canadair, i operatori a terra, tutto su Nantacatto Caravai de Brusu, con strategie sa differenti, si può combattere questo fenomeno, sa socio, Confa Agricoltura Sardegna, la raga Serbri, un governo tutto nuovo del suo territorio. Totus, si è sconvinto del suo valore in manno, del suo patrimonio forestale, come tinnara su presidente del Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras. Manci punti ettaros, è ettaros, de superficie.

Cicano Viganta, contributi europeos, oita s'Unione Europea, Naraga, Vuntiscetti, Tara. Su controllo de su territorio passera duncas o su residio umano. Tocchera a programmai e a rispettai gli interventi su Olimpiae, zonas accanto a rugas, con sa gestione dei sartus e buscus abbandonati a rischio de vogus. Su presidente regionale di Confagricoltura, Naraga, una soluzione è di affortiare le agenzie regionali che debbono imparare sul territorio. Noi siamo pronti a si confrontare con il governo regionale, Nara, ancora Stefano Taras, tutto vari, vorrei donare una giro umano, poi questa battaglia. Isa regula sanosa, vocar curais all'estresa de macchinas in isa rugas, su schinanta autovelox, arribanta in Sardigna Buru, e usa risolvio un problema mannu, es consumatore, si quantinara Giorgio Vargiu, presidente del Sassozio Adi Consum Sardegna. Un problema, magari prenao de recursus, is tribunalis de totu sa Sardigna. Demmoi duncas a donia autovelox, ara de piesi certificao, es automobilistas, antavori verificai che hai multas a vunti regularis. In Sardigna, grazie a totu custa multas, anci vunti un sciacco mani comunus che corangianta un montone di nai. 2 milioni di euro sono passati, voti in trauso, in scascias del comune di Muristene, 1 milione e mezzo in igusso del decimo mano, 650 mila euro in igusso de Pauli. Esa regola sanosa, amparanta un bagiceddo de grosso, is automobilistas, Giorgio Vargiu spiegherà come si può verificare che una multa esti regolari. Anterotto, Nara Vargiu, si impianto de piressi certificato e de piressi in sallista de su ministero, canocesti, in sallista de si impianto autorizzato e legittimo su, iniziando nara ancora Vargiu si vuole presentare recurso contro sa multa. In questa gira tutto sul mondo stetti a celebrare sa di dei scompetenzia sa. Dunque se os fuoi dendi brusche tutto dei scompetenzia sa depiti denni picciocas e picciocas poi gattai traballo. In Sardegna ci vunti sa schinanta ITS Academy, istituto su ca vormante studianti si ca appustesi da navarigano su. Già i volenti traballai, già anzi, già i traballanta. Su 97% del diplomauso in istituto nostro, come tinnara Claudia Caddeosa, direttore del ITS Academy de Gasteddu, agatara traballo coerente con sa camminera dei studi scioverare. Est un dato de importo, nara ancora Claudia Caddeo, in Sardegna ci punti 5 istituti accademi, punti camminere sa post diploma in settori si differenti, dessa mobilità di sostenibili, ai agroalimentari, ma senti possa energia, sostenibili o su digitali. Si studianti si non pagano nulla, a ricordare ancora Caddeo, e tappagai esti sa regioni. Scorso su, volete durare 2 o 3 anni, e sa medadi dessa camminera dei studi si vari a entro un'azienda. Voi t'avunti proprio is aziende, sa cicavi ciocoso e picciocasa professionista, sa preparato, avunti già informato. Intatari su comune e fendi iniziativa sa combatti sa poveresa, su disagio sociale, sa amministrazione a rincingia, una briga a tobiso con associus e azienda sa de soschinata terzo settore, su obiettivo è tra traballai, tutto pare si vai progetto su, dedicato a persone fragili, sì, a chi direi ha bisogno. Ci sono situazioni sì, di disagio che per toccare una fascia sempre più umana di cittadini, in suo centro storico, di Tatteri, ma finza in disappendizio della periferia. Su comune teneri 6 milioni di euro dei spendi, tutto di nai su FSE, Fondo Sociale Europeo. Ho leso interveni in l'UE, che sono combatti sul degrado, come tinnara Giuseppe Masala, che è stato assessore comunale sul bilancio della programmazione in Tatteri, ma soprattutto ho leso saggiuro della partecipazione di chi traballa in questo settore sociale. Hanno nascito un modello del welfare de comunità, di un progetto finanziato del programma nazionale Gananta Metro Plus e Città Medie Sud, protagonista Antessi, Scooperativa, associati su delle promozioni sociali e volontari. Nara Antonio Spano, su direttori generali del suo comune Tatareso. Ed è sicuro, antaproponni soluzioni sinosa differente. Se su bando avessi pubblicato in Sagira Chintrana, Mattia Mulas, rappresentanti del suo emporio della solidarietà. Bracciate se non è che ci sia bisogno di avere su dei spazi, su delle comunità, dei servizi, su poco combatti, sul degrado sociale.
S'iniziativa de Col Diretti, campagna amica, est in Lompia, Finse, Sensavrà, San Manna, Ananti, Sospirali, Materolbia, in Sapendizio, Sacra Famiglia de Terranos. Est su mercato chilometro zero, un'iniziativa che sa Col Diretti vari in tutta s'Italia. Voita, narra s'associo, sa cosa va a pai, de calidadi, est sa base de sa prevenzione de ogni tipo de malaria. Preciomera Giovanni Bayard de Vologa, est s'amministratore de su Materolbia, torraso grazie, se sa Col Diretti, a nauissu, sa cosa va a pai de calidadi, est una camminera de saluri. E Sospirali, in occasione de sa manifestazione ha rioberto ai cittadini i ambulatori, insomma, vai esamini, sì, però soprattutto è su coro. Pappai e bivri sano, est una giura umana combatti patologia, saca costanta, ai sa sanidadi, uno sciacco umano e dinai. Su Raballu, is produttus de messaius e pastoris de sa sozio nostro, come ti narra Marco Locci, direttori de sa Col Diretti Nordi de sa Sardigna, avuti una garanzia. Intra il protagonista, ci diventa spicciocchetto su burro, su progetto Le Mani in Pasta. Voi dite come tanna su direttori generali de, Col Diretti de sa Sardigna, Luca Sava, sa cultura de sa cosa va a pai, de privartiri proprio dei spitichetti, su campagna amica, est il momento de confronto, de condivisioni e de prevenzioni burro. Fodasi moi de sa trasmissione noa de Sardegna 1, incanto sa Sardegna contar a espipio, secondo il suedo su de Antonella Puddu, isbocisi de Antonella Puddu e de Renzo Cugis, Donia Sabro, un viaggio intra prendasi storicas, ambientalisi de sa regione nostra, intra tradizionisi e sa bellesa de su paesaggio. In sa puntara numero 13, Antonella Puddu, Renzo Cugis, si contanta de sa barbagia de Lollai, sbidasa de Onieri e mammugliata, intendeso un arrogo dei gusta puntare.

0: Sei pronto su? Pigai sa mucciglia e accappia e sia i bottas a po su sartu. Ca oi buru s'ammo staus i logus spantosus de sa terra nostra. Pobrimu cosa eus a visitai i domus de Gianas che vunti in su sartu de onieri.
1: Is paristorias contanta camme domus de Gianas dui viviente Gianas is fadas a sadras picchininias.
0: Sei pronto su po seguire sa esplorazione? Immoi andaus in su territorio de Mammuiada, che esti i suburu a ricu de scussorgius archeologicus e chi a portasa funti stettius agattaus in logus in nui unu non si diadessi mai avettau.
2: Scommettu ca con tutto gustu camminai sappigau basca, no? Pensandus andaus a s'infrescai unu pagu in d'una mizza che indabogau su siri unu pagu a tutto Mammuiada.
3: Mo su sport è stetti a sa gira de su triunfo de Yannick Sinner in su torneo de Wimbledon. Sanno passato contro si spagnolo Alcaraz, Ocano contro su tedesco Zverev, su tennista italiano Sesti confirmato sul rei de Wimbledon. È stata una finale equilibrata mera. Sinner ha riconfirmato dunque sul numero uno de sa classifica. E su presidente de sa Federtennis, su Casteddaio Angelo Binaghi, vi avrei già commentato una vasca, annau che sa qualità dire su tennis italiano crescendo sempre De Bruso, ma esti diarero su De Bruso, esti un giocatore stravanato eccezionale, non esti scelto tutto su tennista Bruce Forti in Italia e si s'attretta italiano Bruce Forti de sempre di Aici Binaghi. Sa finale di Wimbledon è stata difficile in mera, Vuitta Sinner ha rigiocato contro sul numero d'uso de su mondo. Sinner ha ancora Binaghi, è un modello di Areros e si spero e sti cavozzara vai cresce ancora De Bruso sa cultura tennistica in Italia e in Sardegna pure innuigando si vuole dare dei sport invece tutto su Santa e su Alloni Scetti. E mo' edizione numero 23 de su anno de sburricheddus in Ollolai, uno sciacomane gente, sardus, turista, savuro, antiparticipai a questa manifestazione, o caro Savrolocco, riapparicio su evento, cumbirendi stamburinos, strombetteris de sa sartiglia de Aristanisi e isbanderadoris de Alba. Cando Savrolocco gli ha deciso de fare questo anno, in su 2013, pari a ragazzi una brulla, e invece sa su anno esti cresciu anno a posti de anno e sedizioni 2026 da ribinto Giuseppe Talanas de Orune con su molenti Diango Talanas gli ha vinto fin se sanno passato sti sempre un regio mannu partecipa a questa manifestazione a Nauisso se ho partito male in meda ma se ho rinnesce recuperai e a vinci su vanno de su biginao su valo de so svicchinados da ribinto Sabadule con Fabrizio Daga e su molenti Diango pregio mera dunque sa fin se sa su presidente del Saprolocco de Ollolai Pier Paolo Sors evento a Nauisso este occasioni Finze, se volgono muovi, su turismo del suo territorio e a fortiare l'economia del Sabid. E se accabbavo in questa edizione di si darò grazie a vostra attenzione, si intende uso e si bieuso e si edizione di bene. Un uso allora a tutti.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: Sabato 18 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Secondo uno studio condotto da un antropologo americano, lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione relazione con gli altri. In pratica è stato affermato che nella nostra specie la risata ha la stessa funzione della tolettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuavano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la tolettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Per un adolescente su quattro il corpo bello è prima di tutto magro, e questo è il termine più ricorrente tra quelli associati dagli studenti all'idea di corpo bello nell'indagine realizzata dalla Fondazione De Bridge. In generale ne emerge il ritratto di una generazione per cui il corpo è uno dei luoghi principali del disagio: immagine di sé, pressione estetica, confronto con gli altri ed esposizione ai contenuti social sembrano incidere in modo significativo sul benessere degli adolescenti, con un impatto particolarmente forte sulle ragazze. Se nella skincare e nel make-up siamo ormai circondate e circondati di sieri effetto plump e lucida labbra volumizzanti, nel 2026 la vera rivoluzione potrebbe giocarsi sulle chiome. Se cercate di ottenere quel volume pazzesco e una pienezza strutturale senza dover ricorrere a extension o trattamenti dal costo proibitivo, si può fare ricorso a formule a base di acido ialuronico, amminoacidi e attivi vegetali. I filler per capelli sono gli alleati definitivi da integrare nella tua routine per dare una svolta a radici e lunghezze, regalandoti un risultato extra corposo indipendentemente dalla tua texture di partenza. Prima di salutarci, una piccola curiosità: appena secreto, il sudore è del tutto inodore. Il cattivo odore si sviluppa solo quando i batteri cutanei attaccano i componenti oleosi, rilasciando gas maleodoranti. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi c'è una puntata speciale di Sala Prove per presentare un progetto appena uscito che ho davvero il piacere di avere qui negli studi di Piazza Unione Sarda e parlarne a tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiolina ma anche di Videolina. Do il benvenuto a Wild Rabbit. Ciao Peppe, come stai?
1: Ciao Fabio, tutto a posto.
0: Giuseppe Azzori, per chi non lo conoscesse, Wild Rabbit, facciamo giusto due parole, ma giusto due perché poi abbiamo molto da parlare e ho bisogno di spiegare bene questo lavoro che è veramente veramente bello. Allora, tu nasci a Cagliari, vivi a Semini, già
1: l'ex bid a Semini,
0: esatto. Io parto sempre così, di solito quando faccio Sala Prove chiedo a tutti quanti gli ospiti che vengono a trovarci se hanno in mente un piccolo flashback legato non per forza alla musica, semplicemente all'arte, alla voglia di creare. C'è qualcosa che ti ricordi di quando eri davvero piccolo che ti ha fatto pensare io lo voglio fare?
1: Sì, ma non è partito dal canto, è partito dal ballo.
0: Dal ballo.
1: Infatti poi mi sono avvicinato, diciamo che prima, sai, l'hip hop veniva suddiviso in quattro arti.
0: Certo, capito? Si provava no? Tutti quanti una disciplina.
1: Faccio tipo curry, no, ma mi provo questo. Ed ero partito dalla break dance perché comunque da Semini era carico di breaker, tra cui ne sono usciti anche
0: assolutamente
1: italiani, tra gli Urmus Force e tutto. E niente, quindi mi sono avvicinato all'hip hop tramite la break dance.
0: È stato da lì che hai, diciamo, la prima illuminazione è stata legata al ballo. Allora, classe 1984, hai fatto tantissime cose con la musica, ma oggi sei qua per parlare di un lavoro, di un tuo album che aspettavamo da un po'. Ti sei deciso e finalmente è fuori Neuroatipico. Cos'è questo? Perché sta parlando di un disco e mi fa vedere una gavetta
1: outdoor, sì.
0: Esatto, perché qua dentro, a parte la genialità del packaging, c'è dentro un concept album che ci stai lavorando da tantissimo tempo. Neuroatipico parla di un argomento molto molto importante che non voglio spoilerare subito perché abbiamo modo di raccontarlo piano piano. Intanto, prima di iniziare a parlare nel dettaglio di Neuroatipico, io ti farei annunciare il primo brano che hai scelto di ascoltare, perché capiamo anche quali sono i tuoi gusti e quelli che ti hanno anche ispirato poi a creare anche quello che è l'album, giusto? Ci hai portato quattro artisti abbastanza diversi tra di loro, ti faccio presentare il primo.
1: Allora, il primo è Yellow Wolf, il pezzo è O.P. Taylor. Ero molto indeciso tra You and Me e O.P. Taylor perché ero molto indeciso tra O.P. Taylor e You and Me di Yellow Wolf, perché entrambi mi hanno spronato.
0: Ti hanno dato un po' di
1: molto lo stile anche
0: ispirazione.
1: Di Yellow, un po' selvaggio, sai, un po' molto figo e poi molto stiloso, molto bravo.

0: 9.
1: Yellow Wolf su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Wild Rabbi, che ci sta raccontando il suo nuovo album che si chiama Neuroatipico. Ci sono diversi anche packaging che poi li facciamo vedere tutti qua.
2: Ci sono due prezzi diversi.
1: Ce ne sono, esatto, poi ne parliamo anche di quello. Però prima di tutto, chiaramente, partiamo da quello che è il titolo di questo tuo lavoro, un lavoro molto autobiografico che si chiama Neuroatipico. Neuroatipico, perché neuroatipico?
2: Neuroatipico perché il disco affronta tutte le tematiche, o quasi tutte le tematiche, che girano intorno alla neurodivergenza, no? È molto biografico. In questi anni che non ho fatto uscire il disco, un motivo per la quale non è uscito il disco era perché il tipo di musica che c'era in giro avrebbe annientato praticamente l'uscita del mio disco, perché
1: avrebbe tolto un po' l'attenzione.
2: Esatto, non avrebbe avuto lo stesso feeling che potrebbe avere quest'anno, che l'hip hop sta di nuovo ritornando finalmente. Okay.
1: Esatto.
2: Mi sono perso, però.
1: Non
2: ho memoria a breve termine, quindi ecco, questa è un'altra caratteristica
1: della neurodivergenza. Siamo qua comunque per sostenere.
2: Quindi con questi pezzi, diciamo, sensibilizzo l'argomento della neurodivergenza in svariate forme, ma soprattutto quello che ho passato io, perché se non è uscito il disco, ecco cosa stavo dicendo, non è uscito il disco in questi anni, non è solo per la musica che c'era in giro, ma anche perché stavo affrontando un periodo veramente molto duro, dalla quale sono riuscito a uscire grazie alla mia compagna e a mio figlio, insomma, alla
1: certo.
2: mia famiglia.
1: Abbiamo modo di parlarne approfonditamente, però io direi di iniziare subito a entrare un po' nel mood di quello che è Neuroatipico con il primo brano live. Ci hai portato quattro brani estratti appunto da questo disco. Con cosa partiamo?
2: Partiamo da Educazione nei 90. Praticamente affronta l'excursus di un'educazione che parte appunto dagli anni 90, quindi con
1: sappiamo qualcosa tra
2: le lezioni di zoccoli e mestoli,
1: quello che capitava a portata di mano, insomma,
2: fino ad arrivare all'educazione anni 2010, che sono io che educo mio figlio e non i miei che educano a me.
1: Ce lo viviamo live oggi in questa nuova puntata di Sala Prove con Wild Rabbit. Questa è appunto Educazione anni 90.
0: Sala Prove.
3: Another Records, Wild Rabbit. Perché così che siamo cresciuti. Siamo cresciuti a zoccoli in legno e a mestoli. Oh no, bro.

0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sala prove.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, scriveteci attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram o se preferite anche attraverso Telegram e WhatsApp al numero 340 87 15 015. Allegate una breve biografia, magari qualche link a una vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione a raccontare e a sentire la vostra musica. Oggi in questo nuovo appuntamento stiamo parlando di Neuratipico, il nuovo album di Wild Rabbi che è venuto a trovarci e ha aperto questo nuovo capitolo della sua della sua vita musicale, perché ripeto, hai fatto tantissimi altri progetti tra cui quello con la Blata, che Blata Fam, che ricordiamo tutti quanti, ma oggi siamo qui per parlare di Neuratipico, che è un album che a me ha lasciato davvero con la bocca aperta, perché a parte il packaging che ora vi faccio vedere piano piano, partiamo dalla cavetta, eccola qua. Allora, quindi aprendo questo bellissimo, facciamo vedere un po' meglio, chiaramente è tutto fatto tra l'altro a mano,
2: incisione laser.
1: All'interno abbiamo una cosa fantastica che è una cassa Bluetooth, questa, una cassa.
2: Puoi collegarla anche al cellulare. Dentro c'è già il disco, quindi tu l'accendi e parte il disco.
1: Wow. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo. Questo qui è un portachiavi antistress con due pulsantini. Questo qui sarà il mio nuovo portachiavi per tutti, realizzati da Ruga, che è la tua azienda, che chiaramente vi invito ad andare a visitare. Mentre questo, un altro strumento che è
2: dedito alla vita selvaggia.
1: Esatto, perché tu mi insegni, io ti ho conosciuto già che avevi i tuoi momenti che scappavi in montagna e rimanevi, ma ce li hai ancora quelli?
2: Sì, certo. Un paio di giorni.
1: Esatto, esatto. Questo qui è praticamente un... come si chiama?
2: Si chiama ferrocerio, per gli amici acciarino, tutti lo chiamano
1: acciarino, che serve per accendere il fuoco.
2: Per accendere il fuoco nelle emergenze, quindi fare scintilla.
1: Sì. Adesso non lo facciamo qui in diretta, che magari esatto. Però a parte questa, poi dentro questa bellissima confezione abbiamo il poster che facciamo vedere, dove è segnata tutta quanta la tracklist. Sono 1, 2, 3, 4, 5
2: brani.
1: 10 brani.
2: Il
1: 10
2: primo
1: brani.
2: Brano parte dal cervello, non si vede.
1: Ok, sì, proprio dal cortocircuito del esatto. Cervello va ad arrivare fino all'ultimo, che poi sentiremo anche live. Allora, in questo disco qua hai collaborato e diciamo è nato anche grazie alla collaborazione di Sonada Music, sì. Il grande Andrea Aru, Vladi,
2: Don Vladi,
1: esatto, che ti hanno seguito molto molto bene per questo lavoro,
2: moralmente, mentalmente, fisicamente
1: diciamo un supporto.
2: Mi hanno supportato e sopportato, come si suol dire.
1: Qui c'è veramente, io vi invito davvero, chiaramente si può trovare tutto quanto tutti i supporti, sia la confezione deluxe appunto che vi ho fatto vedere, più tutte quante le varie altre confezioni, dove all'interno trovate proprio tutto il concept dell'album. Prima di continuare a parlare dell'album, ci ascoltiamo un altro brano delle due scelte musicali, e hai portato diversi brani, adesso io sentirei, se sei d'accordo mi dici perché l'hai scelto, il brano di... dimmi se sbaglio, Graham, esatto, okay. Esatto, Whiskey Rain, giusto? Whiskey Rain. Perché proprio quello?
2: Sto ascoltando molto country in generale, okay. Tra Luke Combs, Graham Barham, mi piacciono molto. Lui fa una sorta di pop country un po' strano, che è quello più o meno dove voglio arrivare.
1: Sta prendendo luce il country, non solo in Italia,
2: da molto
1: certo.
2: Tempo, però ho visto che adesso
1: sta iniziando a...
2: il commerciale sta cominciando ad arrivare, sì.
1: Speriamo non lo sporchi, no?
2: Esatto.
1: Ce l'ascoltiamo adesso qui su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove, si chiama Whiskey Rain. She went

0: prove.
1: Whiskey Rain su Radio Lina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Wild Rabbi. Allora Peppe, abbiamo da parlare un po' di questo nuovo progetto che ti vede protagonista, che ricordo si chiama Neuroatipico. All'interno della confezione c'è un bellissimo, come lo possiamo chiamare qui?
2: È una mappa concettuale.
1: Mappa concettuale
2: d'ascolto, una mappa concettuale d'ascolto possiamo chiamare.
1: Ecco, spiegacelo un po', perché qui ci sono delle, c'è una cosa bellissima che mi ha colpito subito, che è questo calendario dove ci sono i giorni della settimana. Quindi lunedì bacio, abbraccio e sesso. Ci sta perfettamente. Martedì un abbraccio, mercoledì un bacio, giovedì sesso e venerdì addio. Addio nel senso che stacchi, stacchi poi? Completamente. Poi c'è sabato, quotidiano bacio, domenica ricomincia da capo. Valore
2: è un pezzo che parla
1: alle troppe piccole cose. Esatto.
2: È un pezzo che parla delle relazioni dove l'unica cosa che ti rimane è quel bacio che ti dà già. Ciao.
1: Boh. Esatto.
2: Lì, continua ad andare avanti, continua ad andare avanti.
1: Esatto, è un discorso veramente veramente profondo che magari stiamo anche affrontando con un po' di leggerezza, però sì, c'è sì. Chiaramente
2: molto triste come discorso.
1: C'è, dico. C'è tantissima tantissimo te all'interno e sentendo appunto anche il primo, dal primo brano è veramente bello capire come la musica comunque ti aiuta ad esternare anche e a autocurarti, che è la cosa più bella. Ho voglia di sentire un altro brano e in questo caso ci ascoltiamo adesso Quattro chiacchiere col demonio, che è il pezzo che chiude l'album,
2: che
1: giusto?
2: Chiude l'album, sì.
1: Ce lo sentiamo qui live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove oggi con Wild Rabbi.

0: adica.
1: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
0: Esatto! Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto! Andiamo da Cifadda!
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Radiolina, estate.
5: Sala prove.
6: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Nuovo appuntamento di Sala Prove, puntata speciale dedicata all'uscita di Neuroatipico, il nuovo album di Wild Rabbi, che tutti possono trovare dove? Nei vari canali chiaramente digitali, mentre per le copie fisiche, per queste figate di packaging, come ti possono contattare?
7: Potete contattare o la pagina aziendale di Ruga, Ruga scritto con due R. Trovate su Instagram, noi viaggiamo solo su Instagram, non uso altri social.
6: Ok.
7: E quindi, oppure a me direttamente.
6: Direttamente Ruga, nelle tue sì, pagine
7: fino
6: social.
7: Fino a quando ce ne sono, ovviamente.
6: Esatto.
7: E poi una volta finito.
6: Chiaro. Vi consiglio vivamente di accaparrarvene una copia, perché è veramente una cosa particolare, originale. Allora, tornando a quella che è la produzione di questo album, abbiamo detto in partenza che è stato concepito nel tempo. Quanto ci hai messo a finirlo?
7: Allora, l'album in sé diciamo che è pronto da più o meno un paio d'anni. Abbiamo fatto molti accorgimenti alle strumentali, sì. Magari capito.
6: C'è un lavoro minuzioso di aro.
7: Sì, abbiamo fatto molti dettagli per 2 anni, perché abbiamo detto, per rimanere fermo tanto vale rinforzarlo bene e quando
6: esatto.
7: Esce è carico.
6: Quindi nonostante comunque ci sia tanto lavoro dietro, io ti volevo chiedere una cosa: qual è il posto migliore, il tuo posto preferito dove tu crei la musica? Scrivi da solo, scrivi in studio, scrivi in cucina?
7: Scrivo in montagna,
6: ecco.
7: Lì, vado con il mio socio Davide Andrea, andiamo in montagna, generalmente lui cuoce, accende il fuoco e mi mette a scrivere, capito? Ho fatto quasi tutto in montagna, qualche accorgimento in studio o in qualsiasi momento della giornata magari mi veniva qualcosa, ma la maggior parte in montagna. Mi
6: quindi lì è il luogo magico,
7: ecco,
6: che
7: ho concepito proprio anche il packaging, aprendo in montagna, accendi la cassa, lo appoggi nella pietra, ti accendi il fuoco, capito, con l'acciarino, è tutto
6: sì, cioè, è tutto collegato ed è veramente

0: 9.
1: Luke Combs su Radio Lina, sotto scelta del nostro ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Wild Rabbi. Allora, attualmente c'è qualcosa in programma a livello di live? Stai preparando qualcosa magari nei prossimi festival che vedremo?
2: Sinceramente no.
1: Al momento no.
2: No, non mi interessa proprio.
1: Chiaramente
2: no, adesso non ho quel focus lì, ho voglia di lavorare sul disco.
1: Sul disco, disco.
2: Non mi voglio concentrare su di quello.
1: Allora, la cosa bella di questo disco, che non capita spesso in tutte quante le uscite musicali, è che sei completamente da solo in questo disco, per scelta.
2: Sì. Per scelta, perché vedevo estranei qualsiasi persona ci partecipasse, talmente lo sento talmente mio
1: personale.
2: Cioè, io ti dico che per registrare alcune tracce le ho dovute rifare moltissime volte perché mi metteva a piangere, capito? Allora Aru fermava, allora ci calmava, mi calmavo, allora riprovavo. Cioè, era proprio un impegno. Anche ho fatto un live da poco all'Acqua, dove ho presentato appunto Neuroatipico, un live privato, quindi solo con gente
1: certo
2: che conoscevo, una centinaia di persone. E anche lì mi sono emozionato.
1: Ti è venuto chiaro, sì, chiaro. Sì. No, ma quando, ripeto, quando si esternano certe cose così delicate, così personali, è difficile, ma lo capisco bene, perché raccontare la parte più interna del proprio essere è la cosa più difficile. E forse in quel momento in cui la stai raccontando è che escono fuori le emozioni.
2: Stai facendo un outing,
1: esatto.
2: Capito? Perché
1: esatto,
2: sono cose che comunque mi sono sempre tenuto per me, o nascondevo dietro l'alcol o dietro altre sostanze, capito? Poi dal momento in cui smetti di fare qualsiasi cosa, allora esce il vero te, allora lì non ce la fai.
1: Assolutamente. Davvero tanto onore per questo disco, che vi invito assolutamente a sentire, a streamare e chiaramente a supportare anche comprando i vari pacchetti. Allora, ascoltiamo un altro brano live che ci hai portato, estratto da questo album, che si chiama Bipolare. Chiaramente il senso non c'è bisogno neanche che lo spieghiamo, ce l'ascoltiamo direttamente live oggi a Radiolina Wild Rabbi.